0: i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
1: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese da, appunto, per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
0: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.

0: E quindi, come vi abbiamo promesso, entriamo nel vivo della scaletta di questo Ponte Radio 26 giugno. Parleremo, come abbiamo detto, il tema del mese è la detenzione e il carcere. E, per questo noi, diciamo, nella nostra puntata, essendo in collaborazione tra Arraga, che è appunto trasmissione che si occupa di razzismo di Stato, di frontiere, di CPR, detenzione amministrativa e tutto quello che è finto mondo dell'accoglienza e quindi appunto mondo di razzismo di Stato, vogliamo partire proprio da qua, raccontandovi da quali sono, diciamo, i diversi pezzi, i diversi tasselli della macchina di razzismo di Stato, raccontandovi di un sito che è già pubblico, ma come dire, ha il suo primo lancio proprio oggi qua al Ponte Radio, che è una mappatura realizzata da tante persone in giro per l'Italia, che prova a tracciare proprio quali sono tutti questi tasselli, tutte quelle che sono le complicità, ma soprattutto le collaborazioni di privato e pubblico per costruire appunto la macchina del razzismo di Stato.
1: Al di là delle finiture tecniche che, insomma, qualche compagno e qualche compagna sta ultimando, la potete già trovare online sul sito lamappadelrazzismo.com,
0: e questo lo faremo in chiamata con alcune compagne e compagni che ci chiamano dal nord-est.
1: Nel raccontarci della mappatura cercheremo di avere uno sguardo specifico sulle complicità e sulle responsabilità, che diciamo che essere il fil rouge che abbiamo scelto per queste due ore di Ponte Radio di oggi. Complicità e responsabilità che, nel caso dei centri di detenzione amministrativa o del semidetentivi, quindi i CAS, i centri, insomma, di prima e di seconda accoglienza, sono ovviamente le aziende, le cooperative gestrici di tali luoghi detentivi o semidetentivi. E, quindi, nel focalizzare le responsabilità ci concentreremo su alcune aziende, per poi lasciarvi con una carrellata che abbiamo fatto in collaborazione con un compagno che negli anni si è speso nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa da nord a sud Italia, una carrellata storica delle mobilitazioni, boicottaggi e sabotaggi che nel tempo hanno attenzionato e colpito coloro che si rendono responsabili della reclusione delle persone che non hanno, che vengono ritenute persone senza un giusto documento. In conclusione, diciamo, in collegamento fra la detenzione amministrativa e quella penale, abbiamo scelto la responsabilità specifica della sanità, e quindi andremo ad attenzionare uno sguardo sulle responsabilità delle ASL, come in questi ultimi anni e con gli ultimi decreti si stanno modificando le modalità di disciplinamento dei corpi attraverso la sanità, e per passare poi appunto alla responsabilità sanitaria specifica all'interno delle carceri.
0: Sì, e su questo proveremo ad avere uno sguardo su come sempre di più la sanità all'interno dei centri detentivi o comunque dei centri che privano le persone della propria libertà si stia virando da una gestione pubblica ad una gestione privata, che quindi chiaramente spesso comporta una malgestione e una non tutela di alcun tipo di diritto, appunto da un punto di vista sanitario, e di come appunto sempre di più all'interno delle carceri la gestione sanitaria sia subappaltata di fatto a privati. E poi invece lasceremo spazio ad alcune persone che hanno avuto voglia di condividere con noi e con tutte voi ascoltatrici e ascoltatori un racconto di quella che è stata alcuni aspetti, diciamo, della loro carcerazione e appunto dei momenti in cui sono stati privati della libertà, non solo da parte di persone direttamente appunto recluse all'interno degli istituti penitenziari, ma anche uno sguardo attraverso chi ha provato e prova tutti i giorni a stargli vicino, quindi familiari, amici, parenti, compagni, compagne che in qualche modo subiscono anche loro gli effetti della detenzione.
1: Ora vi lasciamo con Ammar 808 Ein e Seuda.

0: Dovremmo essere già in collegamento con, come vi avevamo anticipato, alcuni compagni e compagne che provano a, che ci aiuteranno un po' a, a raccontare che cos'è questa mappatura che vi abbiamo detto in, in introduzione. Intanto vi chiedo se ci sentite bene.
1: Sì. Ciao a tutte e a tutti.
0: Perfetto, noi vi sentiamo un po' bassi, ma proviamo ad alzare. Vi chiedo di nuovo se mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Benissimo, adesso vi sentiamo bene anche noi. Allora, noi avevamo pensato di farvi un paio di domande, anzitutto per provare a introdurre questa mappatura. Abbiamo dato prima i riferimenti che si può già trovare sul web www.lamappaderazzismo.org.
2: com,
0: scusate, ecco, lo sapevo che avrei sbagliato subito. .com, lo ripeteremo un sacco di altre volte così proviamo a non sbagliarci più, e quindi volevamo chiedervi anzitutto un po' che cos'è, ma soprattutto che tipo di strumento può essere, quindi diciamo con che spirito è stata costruita. Abbiamo detto prima che viene da contributi che arrivano da tutta Italia, sicuramente da territorio non a livello diciamo omogeneo uniforme sul territorio nazionale, ma che comunque ha tanti contributi anche diversi che provano a tracciare i fili tra cosiddetta accoglienza, quindi Cascara, i CPR, quindi proprio la detenzione amministrativa, il lavoro nelle campagne, eccetera, ma diciamo un po' il fil rouge è quello del, dell'obiettivo con cui è stata scritta, e quindi che tipo di strumento vorrebbe essere.
1: Certo, allora, secondo me, insomma, intanto grazie per questa ospitata. Cercherò di essere, insomma, sintetico e chiaro, ma se ci sono, se mi perdo pezzi, interrompetemi pure. La mappatura, insomma, nasce un po' da questa nostra esigenza collettiva, inizialmente di mettere insieme saperi su quella che era la detenzione amministrativa in Italia e il comparto dell'agroindustria. Grazie alle esperienze che abbiamo accumulato negli anni di lotta e di mobilitazioni intorno a questi temi, abbiamo pensato un po' di fare questo lavoro, se vogliamo, compilativo e storico, sulla storia appunto dell'agroindustria e della detenzione amministrativa e delle deportazioni in Italia, dal quale piano piano è nato questo lungo scritto che riguarda appunto questi temi e che ha una certa si è voluto dotare di questo strumento informatico, appunto del sito che menzionavate voi prima, in quanto abbiamo un po' avuto l'intuizione che la macchina della detenzione amministrativa si confà di mille elementi o insomma ingranaggi, come ci piace definirli, e spesso sono mani integrati fra di loro. Un esempio dal punto di vista diciamo amministrativo legale è per esempio il lavoro Gorgo CPR, che era stato pubblicato al tempo da Altre Economia, e noi abbiamo voluto occuparci più direttamente della logistica e del funzionamento se vogliamo di tutti i giorni appunto di questa della macchina delle deportazioni. Perché appunto attraverso durante questi anni di lotta e di mobilitazione ci siamo un po' resi conto, siamo arrivati un po' tutti alla stessa conclusione, ovvero che questi piccoli ingranaggi che sono cooperative, aziende private, ovviamente anche le istituzioni fanno parte di questa categoria, se viste sufficientemente da vicino ci possono far rendere conto di quanto in realtà il sistema funzioni male. Il sistema, ovviamente non ne faccio un discorso puramente funzionale, ma lo dico perché il sistema ha tutta una serie di cadute e di punti deboli e di interessi che noi vogliamo mettere in luce e rendere evidenti a chiunque poi leggerà la mappatura e o guarderà il sito, magari qualcuno lo sta già facendo, cioè si confà di in realtà tre sezioni, una appunto il lungo ed esaustivo testo scritto a moltissime mani, un'altra la lista delle aziende, delle istituzioni, delle cooperative complici nel sistema di sfruttamento di detenzione amministrativa e di deportazione in Italia, e una terza è proprio la mappa di per sé, grazie alla quale gli utenti del sito sono in grado di individuare nel territorio nazionale, nel proprio territorio, tutte le sedi, non soltanto dei CPR, ma anche delle aziende, delle istituzioni che ne permettono il funzionamento.
3: Bene, grazie mille per questa prima introduzione. Appunto, come si diceva, la mappa in sé si compone di tanti tassellini e insomma si hanno tante modalità di visualizzare sia le tratte deportative, ad esempio, oppure i luoghi dove sono concentrati i ghetti dello sfruttamento dei braccianti dal nord al sud Italia, come anche i centri di detenzione amministrativa e gli aeroporti da dove le persone vengono poi deportate, nonché appunto, come si diceva, i luoghi dove si trovano le sedi delle cooperative o delle aziende che collaborano nel business della migrazione. Come anche altri luoghi caldi, ad esempio i luoghi a maggiore controllo all'interno dei territori, perché come spesso si dice a questi microfoni, il razzismo evidentemente non parte, non è visibile unicamente nei luoghi, nei lager razzisti italiani, ma anche all'interno dei quartieri e quindi le zone rosse che vengono istituite inizialmente come zone emergenziali e che poi chiaramente vedono una loro applicazione ordinaria degli ultimi tempi. Ma a questo punto vi chiederemo se vi va di farci un po' una messa a fuoco specifica sulle aziende che, come abbiamo detto, sono appunto le responsabilità e un po' il fil rouge che abbiamo scelto per questo.

Come hai detto c'è e si trova all'interno soprattutto dei testi della mappatura tutta anche la storia delle gestioni di quelli che sono i centri di detenzione amministrativa, ma non solo, anche dei centri di accoglienza, perché poi spesso le cooperative, le aziende, gli enti gestori sono più o meno gli stessi, e anzi la mappatura aiuta in qualche modo a ricostruire tutto quell'arcipelago, quella rete di cooperative che poi nel tempo cambiano anche nome e acquisiscono varie ramificazioni per appunto mettere le mani su questo grande business di gestione appunto del controllo e del contenimento delle persone razzializzate. Diciamo che nella mappatura, a partire da tutta una serie di assemblee di lotta e di solidarietà con quelle che sono state le lotte dei reclusi all'interno soprattutto dei centri di detenzione amministrativa, quindi dei CPR, ma non solo, abbiamo cercato appunto di ricostruire innanzitutto il ruolo di quelli che sono gli enti gestori, andando a guardare anche le gare d'appalto, il modo in cui vi partecipano e poi effettivamente come vengono vinti questi appalti e come vengono poi anche gestiti. E chiaramente a partire da questo lavoro sono emerse delle grosse cooperative che in questo momento, diciamo, si spartiscono la torta di questo business. E ad esempio, guardando i CPR nello specifico, ci sono chiaramente alcune compagnie che hanno un ruolo sempre più importante, preponderante, anche perché in qualche modo si sono messe a disposizione degli apparati dello Stato proprio per gestire le varie forme di tortura che conosciamo. Ne cito un paio, in realtà ve le posso anche citare tutte perché comunque nel lavoro di mappatura si trovano. E parto da Ikene, che in questo momento è una delle principali e che ha sede in Veneto, dove a Battaglia Terme, nella provincia di Padova, dove tra l'altro nel tempo si era espansa nella gestione di quelli che erano i CAS del territorio, soprattutto in seguito a quella che veniva definita l'emergenza migranti di qualche anno fa. E a partire dalla gestione di questi centri si è poi dotata di, al tempo non si chiamava ancora Ikene, ma appunto di questa diramazione che ha assunto il nome di Ikene e che piano piano si è espansa nella gestione dei CPR, a partire da quello di Gradisca di Sonzo, che gestisce dal momento della riapertura a fine 2019, e poi nel tempo, passando per Macomer per un breve periodo di gestione, si trova ora a gestire il CPR di Gradisca di Sonzo, quello di Milano e quello di Roma. E poi ce ne sono degli altri di enti gestori di questo tipo, soprattutto tra Sud e Centro Italia. Ad esempio cito Officine Sociali, perché gestisce in questo momento Macomer e Potenza. Ce ne sono poi altri come Hera, che sta a Brindisi a Trapani, Albatros a Caltanissetta, La Mano di Francesco a Bari e poi a Torino, come forse avete poi nel tempo anche discusso, parlato e lottato, Sanitalia. Diciamo che andando a vedere poi quelle che sono le gare d'appalto, ma in generale tutte le partecipazioni di queste cooperative, ci si accorge che c'è una sorta di oligopolio di queste cooperative, che sono sempre più grandi, che stanno aumentando anche i loro fatturati nel tempo e che si stanno sostanzialmente spartendo un po' la gestione e il contenimento che è operato dalle politiche migratorie, come sappiamo. Non ne ho citata una, ma perché non gestisce CPR in Italia, ma in realtà è uno dei player, come si dice, più importanti in quest'ambito, ed è Meli Hospes, che in questo momento ha vinto l'appalto per la gestione dei centri in Albania. Di fatto sta gestendo in questo momento il CPR di Gjader, però poi se si va a indagare, e questo lo si trova appunto nella mappatura, e agisce come un soggetto di accoglienza, quindi gestisce un numero enorme di posti di accoglienza in Italia, dai CAS del nord-est, ad esempio la Cavarzerani di Udine, a moltissimi altri centri in giro per l'Italia. E quindi questo lavoro di mappatura, che poi verrà in qualche modo finalizzato, in realtà sarà un work in progress per i prossimi anni, che verrà aggiornato mettendo assieme tutti i tasselli e gli ingranaggi che verranno fuori un po' nel tempo, ci ha

0: permesso, insomma, non solo di costruire e ricostruire tutta la macchina del razzismo di Stato, ma di andare proprio a vedere le sue articolazioni anche più dettagliate, perché poi a partire da questi enti gestori in realtà si diramano tutta una serie di altre entità, spesso molto piccole, spesso collocate nei territori in maniera molto dispersa, che sono complici e collaborano poi nei fatti nella gestione complessiva di questi centri, di strutture e dispositivi che caratterizzano un po' il razzismo di Stato. Quindi ci sono queste grandi aziende complici, però poi attorno c'è un arcipelago di aziende molto più piccole che probabilmente stanno, nei posti in cui abitiamo e sono disperse, e nella mappatura si trovano proprio le indicazioni precise anche del ruolo che hanno. Mi riferisco alla gestione dei servizi di mensa, come anche alla gestione di quelli che sono gli apparati di sicurezza all'interno dei centri di detenzione, come anche tutti quei servizi di manutenzione e approntamento di quelli che sono i dispositivi di contenimento effettivi, telecamere, reti, gabbie. E quindi in questa mappatura abbiamo cercato proprio di ricostruire tutti i ruoli e tutte le complicità di queste aziende che permettono l'esistenza di questo sistema.
1: Ti ringrazio molto, peraltro mi piace molto l'utilizzo del termine arcipelago, che dà proprio l'idea, no, anche dell'obiettivo di cui si parlava prima, riuscire a spacchettare il razzismo di Stato in soggetti, come dire, ben identificabili, facilmente riconoscibili, che magari sono anche fisicamente presenti nei nostri territori, che è sicuramente, come dire, anche un dato importante per non lasciarsi anche sovrastare, no, dall'immensità e della pervasività del razzismo di Stato, ma avere, come dire, ben chiaro che ci sono dei soggetti che si possono tirare in ballo. Io ti ringrazio molto.
2: Vi ringraziamo molto. Avete qualcosa da aggiungere?
0: No, se non che appunto questo il sito è effettivamente online, ma diciamo che è ancora in fieri, nel senso che lo stiamo costruendo e dettagliando un po' meglio. Poi usciranno anche tutta una serie di testi che sono sia introduttivi di cornice che poi anche specifici, più narrativi rispetto alle storie e alle situazioni che si trovano all'interno della mappatura, che usciranno poi nel tempo. Quindi, insomma, i canali più o meno li conosciamo, c'è sicuramente questo sito che è un po' la fonte da cui usciranno tutte queste informazioni e questi testi.
2: Benissimo, grazie mille, lo ripetiamo ancora una volta, potete trovare la mappatura fatta, insomma, da compagni e compagne antirazzisti e antirazziste in giro per l'Italia sul sito www.lamappaderrazzismo.com. Ringraziandovi e chiudendo la chiamata, lasciamo un altro pezzo qui alle libere frequenze di Radio Blackout prima di passare al prossimo pezzettino di approfondimento. Il pezzo è Spock, è di Spock e Soir Grosse Deschenne.

13:32 abbiamo sentito questa prima parte della conduzione del Ponte Radio di questo venerdì 26 giugno. Abbiamo parlato con compagni e compagne che ci hanno presentato appunto questo lavoro di mappatura e soprattutto, diciamo, nella seconda parte dell'intervento si sono focalizzati sugli enti gestori, cioè chi gestisce poi di fatto sia i CPR in giro per l'Italia, quindi i vari luoghi appunto di detenzione amministrativa e privazione della libertà, ma anche appunto, come ci raccontavano, l'arcipelago di aziende piccole, medie e grandi che gli ruota intorno. Quello che proveremo a fare nei prossimi minuti è di raccontarvi invece un po' riguardo a Sanitalia, che non è l'unica, diciamo, che non è stata nominata dai compagni prima, proprio perché essendo qua su Torino ve l'avremmo raccontato noi qua direttamente dai microfoni di Blackout, e quindi appunto volevamo concentrarci in questa decina di minuti, diciamo, che segue sul raccontarvi chi è Sanitalia, che appunto azienda cooperativa di sede a Torino, che esiste in realtà sul territorio piemontese o comunque, diciamo, limitrofo, quindi Piemonte, Liguria e Lombardia, da più di una decina d'anni, da sempre principalmente attiva nell'area sanitaria. Gestisce, ha sempre gestito, diciamo, una serie di servizi cosiddetti infermieristici e strutture di residenzialità, che siano queste diciamo psichiatriche, tra cui appunto tre case di residenza ad Asti e due ad Albisso alla Marina, che è vicino a Savona, e poi 5 RSA tra Lombardia, Liguria e Piemonte. È anche abbastanza famosa perché è la partner, la medical partner del Torino FC, quindi della squadra di calcio del Toro. Come vi dicevo, un'azienda che esiste sul territorio da oltre una decina d'anni, ma che ha avuto negli ultimi appunto 10-15 anni una crescita economica rapida e estremamente significativa. Intorno al 2013 aveva un fatturato che superava di poco i 27.000 euro l'anno, quindi discretamente piccola. 10 anni dopo arriviamo a superare il 14 milioni di euro, ed è interessante provare a tracciare, diciamo, come è avvenuta questa espansione, non tanto, diciamo, perché ci interessa dare un taglio a questo Ponte Radio a mo' di inchiesta giornalistica, che sicuramente ci sono anche tante persone che lo fanno e che probabilmente lo fanno anche meglio di me adesso a questi microfoni, ma perché è interessante tracciare l'origine di questo ampliamento di questa cooperativa, perché da quando si è lanciata appunto nel business della detenzione amministrativa, quindi del lucrare sulla pelle delle persone che vengono recluse o rinchiuse appunto in questi centri, che siano CPR o CAS, ha avuto, come dire, un'espansione anche a livello economico veramente, veramente significativa, e quindi sempre nell'ottica, come dire, di spacchettare il razzismo di Stato e identificare quali sono le responsabilità che possiamo trovare anche qua sul territorio nazionale. Negli ultimi anni ha iniziato Sanitalia a gestire una serie di CAS, due ad Asti e uno a Chiaves, che è nelle valli di Lanzo, peraltro CAS dove le persone che sono in qualche forma obbligate a stare all'interno di queste strutture hanno più volte manifestato, sono scesi in strada, hanno protestato sia per le condizioni, diciamo, in cui stavano all'interno di questi CAS, ma anche diciamo proprio identificando il CAS come parte non di un sistema evidentemente di accoglienza, ma di sfruttamento delle persone migranti.

Quindi da quando ha iniziato a gestire Sanitalia questi CAS si è lanciata appunto in questo business dello sfruttamento delle persone migranti razzializzate, per poi arrivare, come dire, al suo culmine nel diciamo 2025, non abbiamo bene contezza diciamo del mese preciso, però nel 2025, quando ha preso in gestione, ha vinto l'appalto per oltre 8,4 milioni di euro per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, che ricordiamo era rimasto chiuso da marzo del 23 a seguito delle proteste, delle rivolte delle persone recluse all'interno del CPR, che anche attraverso l'utilizzo del fuoco avevano letteralmente distrutto dall'interno il CPR, che aveva dovuto chiudere da appunto marzo 23 fino alla sua riapertura di luglio 25. Peraltro questo bando è stato un bando un po' particolare perché era sostanzialmente strutturato diciamo su due tranche. Per cui nella prima fase Sanitalia si impegnava a garantire tra virgolette, utilizzo un po' il lessico diciamo da bando anche per farvi capire un po' come vengono scritte queste cose, una cinquantina di posti, quindi una cinquantina di persone recluse, una cinquantina di persone su cui lucrare perché recluse all'interno del CPR, e poi una da 4 milioni, quindi su quegli 8 diciamo la metà, una seconda metà, quindi altri 4 milioni nella seconda tranche se riesce ad ampliare la capienza del CPR da due aree, più o meno un'area tiene 25 persone, quindi diciamo passare da due aree a 3/4. Peraltro non è la prima volta che Sanitalia lavorava all'interno del CPR di Corso Brunelleschi, perché già con la precedente gestione, che era di GEPSA, aveva in carico una serie di servizi che subappaltati diciamo dall'ente gestore, ulteriormente appunto subappaltati e privatizzati, che erano riferiti diciamo a servizi di igiene, sanificazione e assistenza infermieristica. Di nuovo utilizzo parole da bando perché sappiamo benissimo, come ci raccontano anche le persone da dentro, che non esiste alcun tipo di igiene, di sanificazione, di assistenza medica, per cui come dire non servizi possiamo dire. Ma lo stesso CPR di Torino non è un caso isolato, nel senso che a un certo punto Sanitalia ha deciso di lanciarsi in questo business e ci ha provato su più fronti. Nell'aprile del 24 è stata fra le 30 cooperative, aziende, insomma multinazionali eccetera, che si sono candidate a gestire il centro di Jader, quello in Albania di cui parlavano anche prima i compagni. Non ha vinto, come dicevamo appunto, ha vinto Medi Orset e poi ha partecipato anche alla gara del CPR di Via Corelli di Milano, che poi appunto è stata vinta dai Kenema, che comunque come dire dà bene il quadro di quanto abbia provato a lanciarsi appunto all'interno di questo business. L'altro dato interessante rispetto a quello che dicevamo prima, quindi all'allargamento delle espansioni, diciamo delle speculazioni finanziarie di Sanitalia, che ci dà un po' la misura di quanto un'azienda, una cooperativa piccola sul territorio torinese stia facendo letteralmente i milioni sulla pelle delle persone migranti, e che quindi ovviamente inizia ad espandere il suo business con due acquisti immobiliari piuttosto significativi sempre qua sul territorio diciamo piemontese. La prima è l'acquisto della casa di riposo Maina di Asti, che è una casa di riposo che hanno chiuso nel 22, peraltro una delle più grandi in Italia, che è stata appunto acquistata da Sanitalia per ben 7,5 milioni di euro. E poi l'ultimo tentativo di investimento, comunque diciamo di allargamento sul territorio, è l'acquisizione, non sappiamo ancora se del tutto finalizzato o comunque diciamo in fase di chiusura, di Toolbox, che è un spazio di coworking che esiste su in Crocetta a Torino, in un quartiere appunto abbastanza vicino anche al centro, che esiste appunto da diversi anni, uno spazio di coworking che vi lasciamo immaginare che genere di soggetti abbia all'interno: freelance, professionisti, non si sa bene di che tipo, incubatore di startup, aziende di vario tipo, ma tutte diciamo nell'ambito dell'innovazione tecnologica, quindi diciamo tutti i soggetti che non vorremmo avere come vicini né di casa né di ufficio.

Dopo questa carrellata, diciamo un po' più, come vi dicevamo, a mo' di taglio d'inchiesta, ma che ci sembrava rilevante proprio per avere un'idea di che tipo di soggetto con cui diciamo ci si può confrontare. L'altra cosa che vi volevamo raccontare su questo è provare a fare un po' un, non un bilancio, però provare a diciamo delineare che direzione sta prendendo Sanitalia proprio nella gestione del CPR. Queste cose che adesso vi racconteremo le sappiamo non più per inchieste giornalistiche, ma proprio perché le persone recluse all'interno del CPR hanno avuto tempo e voglia di condividere con noi una serie di racconti, di riflessioni, ci hanno raccontato come nel corso di quest'anno è in qualche modo cambiata anche la gestione di Sanitalia stessa. Perché dico cambiata? Perché inizialmente sembrava avere voler mantenere un profilo un po' più basso, nel senso di, abbiamo visto e ci hanno soprattutto raccontato di una gestione che insomma era stata un po' definita quasi da bastone carota, cioè delle piccole concessioni rispetto alla gestione precedente di GEPSA, bilanciata in un certo senso, equilibrata da politiche repressive invece molto dure, in piena continuità appunto con le gestioni precedenti. Non parleremmo diciamo di migliorie delle condizioni quotidiane, però alcune piccole questioni che sicuramente sono stati abbastanza dirimenti, per esempio l'introduzione dei telefoni che per le persone che sono all'interno permette anche di poter contattare diciamo, più facilmente familiari, amici, parenti, chiunque vogliano, ma anche di rompere un pochino quell'isolamento che invece è caratteristico del CPR, che l'amministrazione stessa vorrebbe. Inizialmente anche il cibo, che è sempre stata una questione estremamente dirimente all'interno del CPR, sia perché bombato di psicofarmaci, sia perché spesso dato marcio, inizialmente sembrava essere diciamo un po' meglio, anche se non è proprio l'espressione che vorrei usare, per poi, come dire, a distanza di un anno vedere invece riproporsi tutta una serie di dinamiche di tortura quotidiana fatta appunto di piccole, medie, grandi soprusi e privazioni. In ultimo, l'ultima cosa che ci raccontavano proprio le persone all'interno è che l'acqua è razionata, cioè gli danno un litro al giorno, cosa che, come dire, con il caldo che c'è è veramente molto complessa da gestire, molto difficile per le persone dentro. E un po' l'idea che si sono fatte sia le persone dentro che le compagne e compagni da fuori è che inizialmente il tentativo fosse quello di raggiungere un livello di pacificazione, ovviamente sapendo quello che dicevamo prima del bando su due tranche, che più riesce, come dire, ad ampliare la quantità di persone che vengono recluse, quindi di persone su cui lucrare, più soldi guadagna, sicuramente avere quel livello, no, di pacificazione garantisce soprattutto lo svolgimento dei lavori che Sanitalia si è impegnata a fare all'interno del CPR e che in qualche modo continua a fare, perché le persone continuano a ribellarsi all'interno del CPR. Diverse aree sono state bruciate dalla sua riapertura meno di un anno fa, in ultimo proprio l'ultima delle due aree che sono rimaste aperte in questi mesi, l'ultima è bruciata meno di una settimana fa, un'area, almeno una stanza diciamo all'interno di quest'area è bruciata. Adesso si parla dell'apertura di una terza area che quindi garantirebbe a Sanitalia appunto questo allargamento dei propri profitti, ma che sappiamo molto bene che si deve poi scontrare con la rabbia delle persone che da dentro in qualche modo in tutte le forme che riescono e che possono si ribellano.

E prima di passare, insomma, alla prossima parte relativa, specificamente alla responsabilità sanitaria all'interno delle carceri e dei centri di detenzione amministrativa, ci sembrava importante proprio nell'aver visualizzato quali siano le responsabilità appunto dei vari tipi di gestione di aziende responsabili e le gestioni all'interno dei centri di detenzione amministrativa o semi-amministrativa, ci sembrava abbastanza importante mostrarvi un po' e anche insomma il senso dell'avere una mappatura a disposizione che visualizza proprio quali siano gli attori responsabili del razzismo all'interno del territorio nazionale, quello di darvi un po' una carrellata storica di quelle che sono state nel tempo le mobilitazioni che hanno visualizzate e colpite le aziende e i collaboratori e le collaboratrici della macchina razzista italiana. Questo lo abbiamo fatto attraverso un contributo che ci è arrivato scritto da un compagno, come dicevo a inizio puntata, che nel tempo si è speso molto nella lotta contro i centri di detenzione amministrativa, e vado a leggervi il suo contributo.

prima della carrellata di mobilitazioni, boicottaggi e azioni che negli anni hanno colpito e mostrato chi sono i carcerieri nei lager razzisti italiani, una premessa ovvia ma necessaria. I centri di detenzione per stranieri, CPR, vanno chiusi, non è possibile umanizzarli. E se le mura dei CPR sembrano troppo alte e invalicabili, si può comunque dare il proprio contributo da fuori per ostacolare e rallentare la macchina delle espulsioni. Infatti, come più volte sottolineato in questa prima parte del Ponte Radio di oggi, intorno ai CPR ruota un mondo di affari e di affaristi che è sempre alla portata delle nostre mani. Per questo crediamo che identificare questi collaboratori sia importante per contribuire alla lotta contro i centri, anche al di fuori delle loro mura, per costruire e continuare a portare avanti momenti di complicità e solidarietà con chi lotta dentro, i CPR con chi resiste ai fermi in strada, nelle stazioni e nelle questure. Chi partecipa alla gestione dei CPR o alla deportazione di chi vi è internato dalle cooperative pseudo-umanitarie, le cosiddette cooperative dell'accoglienza, alle compagnie di trasporto aereo, ha compiti esclusivamente di tipo carcerario. E l'umanitarismo, che spesso professa, è solo il mascheramento di un settore economico in costante crescita in tutto il pianeta, ossia la gestione e il controllo delle eccedenze umane in condizioni di emergenza. Disastri ambientali, inquinamento, guerre, sradicamento sociale, l'ordinaria amministrazione dell'economia planetaria producono flussi di profughi e da questi si può estrarre valore. Per farlo basta nascondere le vere cause dell'erranza forzata e ribaltare il senso delle parole. Con gli interventi militari ed economici della NATO diventano guerre umanitarie, così i prigionieri dei CPR diventano ospiti e i loro carcerieri erogatori di servizi. Ma le continue rivolte, i danneggiamenti, gli incendi e le fughe degli internati non mancano di ricordare a questi figuri che non sempre è agevole occultare il proprio ruolo da secondini. Quindi individuare varie parti che compongono la macchina del sistema detentivo ed espulsivo e che ne consentono il funzionamento, conoscerne i responsabili materiali, permette di portare anche la lotta per la libertà su un piano altrettanto materiale.

Guardando al recente passato, sono state tante e diversificate le forme di azione messe in pratica contro i responsabili della gestione dei centri di detenzione, a partire dalle contestazioni contro la Croce Rossa, che negli anni ha gestito vari in tutta Italia, contestazioni che hanno preso forme diverse, dai volantinaggi di controinformazione agli interventi in occasione dei suoi eventi pubblici, dall'imbrattamento di alcune sedi all'occupazione dei suoi uffici per denunciarne il ruolo di carcerieri e smascherare la facciata umanitaria. E in seguito all'occupazione degli uffici della sede barese e delle continue proteste nel novembre 2005, la Croce Rossa di Bari rinunciò alla gestione precedentemente vinta in gara d'appalto dell'allora in costruzione centro di Bari San Paolo. Ricordiamo le azioni contro Sodexo, la grande multinazionale del catering che, oltre a fornire il cibo a scuole, ospedali, cliniche e aziende di mezza Italia, nel 2009 ha gestito la fornitura dei pasti ai reclusi del centro di identificazione ed espulsione di Milano e Roma, tra l'altro distinguendosi per la pessima qualità del cibo fornito a questi ultimi, che spesso hanno documentato la presenza finanche di vermi e scarafaggi. Nel mese di ottobre 2009, ad esempio, si sono susseguiti una serie di interventi, periodo in cui alcuni reclusi nel CIE di Roma erano in sciopero della fame contro le condizioni di detenzione e a Milano era in corso un processo contro 14 migranti per una rivolta all'interno del CIE di Via Corelli. L'1 ottobre 2009 a Torino un gruppo di antirazzisti è entrato nella mensa del Politecnico esponendo uno striscione con una scritta «La Sodexo ingrassa sui lager» e distribuendo volantini ai presenti. Il 12 ottobre 2009 a Milano incursione in una mensa gestita da Sodexo con striscione e volantini che invitavano al boicottaggio della multinazionale. Il 13 ottobre 2009 irruzione in una sede a Rivoli con volantini e megafono. In altre occasioni, novembre 2009 a Bruxelles e ottobre 2010 a Cinisello Balsamo, Milano, ignoti hanno infranto le vetrate della sede di Sodexo in solidarietà ai rivoltosi all'interno dei centri. A ottobre 2017, con Sodexo che nel frattempo aveva preso l'appalto per il CIE di Torino, alcuni nemici delle espulsioni tornano a interrompere il pranzo alla mensa del Politecnico torinese con un racconto al megafono del legame tra l'azienda che prepara i pasti agli studenti e la detenzione di chi non ha i documenti cosiddetti in regola e di come questi pasti vengano conditi con psicofarmaci per tenere sedati gli internati, a loro insaputa ovviamente. Simile intervento il 12 novembre del 2019 dentro il campus Einaudi, sempre a Torino. A Graz, in Austria, il 6 marzo del 2019, invece, un veicolo della Sodexo è stato incendiato in solidarietà con i compagni arrestati a Trento e a Torino in ambito delle lotte contro le espulsioni.

altro colosso della ristorazione, meno noto di Sodexo, è Camst. Ha gestito la mensa del centro di Torino prima di Sodexo. Tra il 2009 e il 2010, in varie occasioni, questa ditta si è ritrovata le pareti esterne di alcune sedi coperte di scritte CIE, Lager, No CIE, Camst, complici speculatori, o con frasi in cui si fa riferimento alla pessima qualità del cibo, visto che questi professionisti della ristorazione avevano pensato bene di rifornire con scarti ed avanzi di produzione la mensa del CIE di Corso Brunelleschi. A Moncalieri un centinaio di volantini dal titolo «Chi sono i vostri vicini di casa?» sono finiti nelle buche dei vicini di casa della locale sede della ditta, nei cortili delle aziende attigue e sui parabrezza di alcune auto. Poste Italiane si è conquistata, forse alcuni ricorderanno, l'attenzione dei nemici delle espulsioni per il ruolo che la compagnia aerea Mistral Air, di cui è proprietaria Poste Italiane, ha assunto nella deportazione delle persone senza documenti europei. La società aerea si è aggiudicata infatti nel 2011 l'appalto da parte del Ministero degli Interni per lo spostamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari cosiddetti, un'attività che è andata crescendo fino a diventare una vera e propria specializzazione. Le iniziative e le azioni che hanno preso di mira Poste Italiane sono tante, di varia natura ovviamente, e sparse su tutto il territorio nazionale. Si va dai volantinaggi agli imbrattamenti di muri di alcuni uffici, dai presidi pubblici davanti alle sede di Poste Italiane, agli attacchinaggi sulle vetrine, alle vetrine infrante, ai postamat messi fuori uso in maniere fantasiose. Dal 2014 al 2019 gli episodi documentati vanno da nord a sud: Torino, Bologna, Trento, Saronno, Genova, Milano e Lecce. Da uno dei volantini. Il gruppo Poste Italiane ha una compagnia aerea, Mistral Air, che oltre a spedire in giro per mezzo mondo pacchi raccomandate, collabora attivamente con il Ministero dell'Interno nella deportazione forzata di persone senza permesso di soggiorno. Ricordare la responsabilità di Poste Italiane è un modo per sostenere gli uomini e le donne rinchiusi nei CIE che lottano e si ribellano, per aiutarli a distruggere gli ultimi anelli di questa infame catena che ancora lega troppe persone ad una vita di miseria e prigionia, solo perché sono nati in un altro paese e senza il giusto pezzo di carta in tasca. Fondazione Regina Paci e Banca Intesa, appunto, andiamo un po' a questo punto indietro nel tempo, possiamo raccontare per esempio l'intervento che a Lecce tra il 2002 e il 2005 si è particolarmente focalizzato sulla contestazione diretta alla curia leccese che all'epoca gestiva l'ancora CPT Regina Pacis di San Foca attraverso una fondazione presieduta dal vescovo Ruppi. Si va da varie contestazioni rumorose davanti a chiese in cui il vescovo celebrava messe e numerose scritte sui muri nelle chiese leccesi, dall'incendio del portone del Duomo di Lecce, sede del vescovato, ad una bottiglia incendiaria lanciata sulla facciata della casa del direttore del CPT, nonché prete, segretario personale del vescovo. L'attenzione si è rivolta, oltre che contro i medici che coprivano i pestaggi all'interno del CPT, anche contro Banca Intesa, che gestiva i conti della Fondazione Regina Pacis, con attacchi anonimi contro diverse filiali a Lecce e provincia, per esempio Taranto, Milano, Bergamo, tra il 2003 e il 2006. Vari metodi di danneggiamento, incendio, ordigni artigianali, vetrate infrante, colla nei bancomat, volantini o semplici biglietti di rivendicazione con frasi del tipo «Nessuna pace per i complici del Regina Pacis, libertà per i reclusi», lasciati nelle vicinanze, ne inquadravano bene le motivazioni.

Ringraziando il compagno che ci ha dedicato questo tempo e ci ha aiutato insomma a ripercorrere un po' i passi storici che hanno visto le aziende collaboratrici del razzismo di Stato colpite, ci proviamo ad agganciare al suo racconto per attualizzare anche gli ultimissimi anni, proprio perché appunto come nel suo racconto anche in questo caso emergerà forse uno dei pezzi più importanti, è proprio rendersi conto e assumersi quanto il ventaglio di pratiche che possono essere messe in campo per sanzionare, visibilizzare, rendere far sì che le aziende si assumano le proprie responsabilità, in alcuni casi anche che siano delle forme di deterrenti perché tali aziende o altre come esse prendano in gestione alcuni pezzi della macchina delle espulsioni. Ecco, questo ventaglio è talmente ampio e nessuna di queste pratiche ha più legittimità di altre. Infatti qui mi ricollego e cerco di attualizzare agli ultimi anni. Nel 2023, nell'ambito di una mobilitazione cittadina che prende piede nella città di Torino contro la riapertura del CPR Sabaudo, si sono susseguite una serie di iniziative, presidi, cortei, momenti informativi che hanno portato alla conoscenza delle persone che in quel momento si mobilitavano della responsabilità di un'azienda tale operosa che ad ora gestisce praticamente tutte le pulizie ordinarie di tutte le grandi stazioni d'Italia, quindi nel girare per le stazioni troverete camioncini o personale di operosa che gira all'interno delle stazioni nel lavoro di bonifica dei locali. Operosa SPA che ha avuto appunto la gestione, ha vinto la gara d'appalto per la gestione dei lavori ordinari all'interno del lager torinese, che ai tempi però venne poi chiuso poco dopo dalle rivolte dei reclusi all'interno. Operosa vince un bando quadriennale, si qualifica a pieno titolo come una delle aziende impegnate nel sociale, cioè a speculare sulla pelle delle persone, e inizia a mettere le mani in pasta nel business della detenzione. Quindi nella primavera e nell'estate del 2023 viene colpita con un call bombing, un fall bombing e un danneggiamento di alcuni dei suoi veicoli presenti nel territorio sabaudo. Sempre nell'ambito della stessa mobilitazione, anche la New Coop, azienda impegnata ai tempi nella ristrutturazione effettiva del CPR di Corso Brunelleschi, subisce un danneggiamento alla sua sede torinese nell'estate del 2024. Un'altra azienda responsabile che spesso non viene neanche riconosciuta come un'azienda nelle torture dei centri di detenzione amministrativa è l'immancabile ASL, gestrice della sanità pubblica nazionale, azienda sanitaria locale, appunto, poiché nazionale si divide nelle sue varie diramazioni territoriali, ma che ovviamente per anni ha validato la reclusione attraverso la firma delle visite di idoneità alla detenzione per le persone rastrellate in strada. Negli anni diversi sono stati i momenti che hanno visto l'ASL attenzionata, già infatti nel 2020, inizio 2021, durante l'exploit del Covid-19 della gestione carceraria attuata dai governi di mezzo mondo, diverse sono state le imboccate negli uffici della direzione generale e amministrativa dell'azienda in via San Secondo a Torino, sempre in dialogo con le rivendicazioni interne dei detenuti che vedevano la loro preoccupazione rispetto all'ambiente di restrizione in cui vivevano e attuavano ovviamente una serie di momenti di insubordinazione che hanno scandito l'esistenza dal 98 ad oggi dei centri di detenzione amministrativa. Ma anche negli ultimi mesi nei primi mesi del 2026, a seguito di scioperi della fame e proteste interne rispetto alla gestione sanitaria, o per meglio dire patogena, del centro torinese, come anche di tutti gli altri CPR in giro per l'Italia, alcuni solidali con i detenuti imboccano negli stessi uffici della ASL per attenzionarle la responsabilità, che come di consueto la direzione si sciacqua di dosso con un semplice "non so quali siano le condizioni nei CPR".

0: Come vi sarete accorti, abbiamo cambiato album di sottofondo e adesso state, dicono finalmente dalla regia, stavamo ascoltando Sinbad Award, che è di Shabdid con alcuni pezzi di Another, che è veramente un album fighissimo. Andatevelo ad ascoltare tutto, visto che noi parliamo tanto e quindi vi facciamo ascoltare poca musica. Siete in diretta con il Ponte Radio, questa puntata di 26 di oggi, 26 giugno, conduttrice Radio Blackout, quindi 105.25. Vi ricordiamo il numero di telefono se volete scriverci e interagire con questa conduzione del Ponte Radio al 346-667-3263. E noi volevamo concludere questa prima parte, che abbiamo dedicato maggiormente alle responsabilità nel razzismo di Stato e quindi nella detenzione e nel chi gestisce, lucra e guadagna dalla detenzione amministrativa, sull'ultima responsabilità che vi stavamo raccontando anche prima, a livello di mobilitazioni che negli anni si sono messe in campo, che è la questione sanitaria, che è una questione fondamentale da trattare sia quando si parla di detenzione amministrativa che quando si parla di detenzione penale. E purtroppo, è una questione che attraversa le mura di questo carcere, di tutte le carceri, che siano esse appunto penali o amministrative, che tocca anche, come dicevamo in introduzione, le persone che hanno che subiscono la detenzione in modo indiretto, perché hanno magari un amico, un familiare o qualcuno di caro, di cara, all'interno appunto delle carceri o nei CPR, e che per quanto riguarda soprattutto il CPR di Corso Brunelleschi è stata proprio una rivendicazione di lotta grande, che ha appunto attraversato gli ultimi mesi di mobilitazione anche da parte appunto delle persone recluse. Partiamo ovviamente dall'assunto condiviso, che all'interno di questi ruoli non esista effettivamente una sanità, quindi non ci sia una possibilità di tutelare in nessuna forma i diritti alla salute delle persone che sono recluse, ma anzi la sanità rappresenta un tassello stesso su cui poggia la violenza della detenzione, sia da un lato ovviamente per la mancanza strutturale di cure sanitarie, sia per la non tutela, come dicevamo prima, della salute, ma anche proprio come esistenza stessa, ragionare su CPR e carcere come elementi di fatto patogeni essi stessi, e quindi ragionare di tutela della salute in un posto che ti priva della salute per la sua stessa esistenza è un po' un paradosso. Quello, sempre per seguire un po' il filo che ci ha accompagnate in tutta la puntata, quello che con cui volevamo chiudere un po' le varie diramazioni, origini che ha la violenza sanitaria all'interno dei CPR, della macchina appunto della detenzione amministrativa, che si poggia su più fronti, tra cui in primis quello che è la gestione della cosiddetta sanità all'interno del CPR, della detenzione, del luogo detentivo stesso. In primis sicuramente un tema che toccheremo anche più tardi attraverso le voci di chi la detenzione se l'è vissuta, purtroppo la somministrazione di psicofarmaci, coatta o non, quindi infilata di nascosto nel cibo, o anche somministrazioni di terapie all'interno dei centri detentivi, l'assenza completa di cure, il fatto che ovviamente non venga effettivamente curata nessun tipo di patologia o disturbo medico. Ci raccontavano tante volte dal CPR che l'unica cosa che viene data è la tachipirina, a prescindere da quale sia il problema di salute, ma sempre per tracciare l'unicum, anche il fatto che non archivino le carte quando le persone vengono trasferite dal carcere al CPR, spesso perché appunto magari scade il permesso di soggiorno, non si riesce a rinnovare il documento o viene tolto il documento quando ci si trova all'interno di una detenzione penale, e quindi poi automaticamente, finita la detenzione, si passa alla detenzione nel CPR, e spesso non vengono portate appunto le carte di descrizione poi di quali sono le terapie che le persone prendono, non garantendo alcun tipo di continuità nelle cure e quindi risultando poi effettivamente come una privazione di cure. Su questo peraltro lo dicevamo anche un po' anche un po' prima, all'interno dei CPR ci sono la gestione è sostanzialmente privata, e privata è anche la sanità, nel senso che il medico che lavora all'interno del CPR, in particolare quello pagato da Sanitalia a Torino, è un chirurgo plastico anzitutto, e in secondo luogo non deve rendere conto, diciamo, dei livelli di tutela della salute garantite dal pubblico, perché è tutto privatizzato, e quindi quello che deve garantire sostanzialmente è quello che Sanitalia ha promesso in un bando al ribasso, che è quello che ha vinto nel 2025. Quindi impossibile che ci sia questo livello di tutela. Rapidamente le altre fonti, diciamo gli altri tasselli di questa violenza sanitaria per quanto riguarda il territorio torinese: sicuramente l'ospedale Martini, che è l'ospedale che si trova più vicino geograficamente al CPR, quello in cui le persone con enorme fatica a volte riescono ad arrivare, ovviamente mancando le cure all'interno. Ogni tanto le persone vengono trasferite all'ospedale Martini con difficoltà, perché devono spesso insistere per poter essere portati in ospedale, per poter essere attese da un medico, ricorrendo anche a lotta attraverso episodi di autolesionismo, pur di riuscire ad avere accesso a questa forma di salute, per quanto misera. E perché dico misera? Perché ovviamente episodi di isolamento e negligenza all'interno dell'ospedale Martini sono all'ordine del giorno. Le persone vengono portate dal CPR a una sala che è cosiddetta sala Tommy, che è una sala separata, quindi non all'interno proprio dell'ospedale, ma un po' nascosta, in maniera tale che appunto questi episodi di negligenza possano passare anche sotto silenzio, nessuno possa vedere né interagire con le persone che vengono portate dal CPR. Quindi, riproponendo di nuovo isolamento, non vengono curate, vengono riportati indietro senza cure, e spesso neanche senza delle carte che raccontino, diciamo, qual è lo stato di salute della persona.
1: Peraltro, una piccola aggiunta: la sala Tommy è una sala che è stata utilizzata ed è nata, diciamo, all'interno dell'ospedale Martini proprio durante la pandemia da Covid-19, una sala che quindi è nata per la gestione emergenziale. Non sorprende, anzi sembra evidente come ancora una volta la emergenza venga utilizzata come una forma, diciamo, di sperimentazione di pratiche e dispositivi che poi vengono, si calcificano nella realtà dell'ordinario. E quindi osservare ancora una volta come l'emergenza non sia altro che un pezzettino della normalità.
0: È proprio diciamo su questa onda dell'emergenzialità che vi raccontiamo l'ultimo tassello di cui abbiamo contezza, su cui insomma abbiamo ragionato sempre anche grazie al racconto delle persone recluse nei CPR, che è la visita di idoneità. Intanto poi faremo due parole sul concetto stesso di idoneità, ma è la visita che dovrebbe essere fatta secondo decreto Lamorgese del 22, che stabilisce che l'ASL deve effettuare una visita medica prima dell'ingresso delle persone nel CPR. In particolare su Torino lo faceva la sede dell'ASL di via Farinelli, che peraltro è presente nella mappatura con cui abbiamo aperto questo ponte radio,
1: www.lamappaderrazismo.com,
0: ma che dall'ultimo disegno di legge immigrazione, che è in fase, diciamo, di approvazione proprio in queste settimane, in realtà questo tassello viene messo un po' in discussione, ma si prevede che la visita si faccia entro le prime 48 ore proprio già all'interno del CPR. Quindi di nuovo stesso discorso di prima: non sarà più un medico pubblico, ma sarà un medico privato pagato dall'ente gestore, che quindi non ha nessun interesse a stabilire se una persona abbia delle condizioni di salute cosiddette idonee. Dico fra molte virgolette, le sto facendo ovviamente attraverso le radio, non si possono vedere alla detenzione. E su questo c'è proprio tutto il ragionamento di concetto di idoneità. Attraverso i microfoni di Blackout su Arraga abbiamo fatto una puntata intera proprio che ragiona sul concetto di idoneità, però due parole volevamo dirle anche qua proprio in chiusura. è un dibattito che ha iniziato, come dire, a entrare un pochino nella, nell'ordine del giorno di un dibattito pubblico, ma che si è sostanzialmente arenata come fosse una specie di dibattito tecnico scientifico su se una persona può o non può essere idonea al CPR, quanto tempo ci vuole per un medico o una medica per capire se questa persona ha le condizioni di salute, di nuovo idonee tra virgolette, alla detenzione, senza ragionare sul fatto che, o come dire, in maniera anche estremamente strumentale, riduttiva, ma soprattutto strumentale, sul fatto che non può esserci un'idoneità per entrare all'interno di un luogo che è patogeno per definizione, e quindi viene meno tutto il discorso iniziale.
1: Peraltro un altro pezzettino da sottolineare è quanto la normativizzazione della visita di idoneità entro le 48 ore dall'ingresso al CPR agita dal medico privato pagato da Sanitalia in realtà è una pratica che è già in atto al di là della normativizzazione che viene, che dovrebbe essere prevista all'interno del nuovo disegno di legge che è in fase di approvazione. Queste sono parole che ci arrivano, i racconti che ci arrivano direttamente dal CPR, quindi ancora una volta sottolineando quanto per l'appunto, cioè, la gestione in genere delle persone che migrano, quindi la gestione dei flussi migratori non sia altro che una forma che prevede una serie di misure emergenziali, quindi essa stessa è gestita appunto come un'emergenza, e questo lo abbiamo visto con l'attuazione di una serie di decreti legge degli scorsi anni, dal decreto Cutro al decreto Sud, quindi gestire una popolazione che viene spinta alla migrazione attraverso la distruzione dei propri territori e delle popolazioni esistenti e delle popolazioni che vivono all'interno di territori espropriati e distrutti dall'estrattivismo italiano, vengono gestiti proprio come un'emergenza, e questo si vede per l'appunto anche in tutta la serie di pratiche ancora una volta e di dispositivi che vengono applicati, per esempio in questo caso stiamo parlando del governo italiano, come appunto la visita di idoneità che per tempo è stata, e che per negli ultimi mesi è stata gestita diciamo sotto banco all'interno dei centri di detenzione dai medici privati pagati da Sanitalia, e che però ora appunto vede una sua normativizzazione, e a sottolineare ancora di più quanto non ci sia e non ci sarà evidentemente interesse da parte dei medici di come dire definire una persona come non idonea. Bisogna considerare il fatto che il medico è pagato da Sanitalia e Sanitalia stessa è pagata attraverso un bando che prevede, diciamo, l'erogazione di denaro sulla base di quante persone sono presenti all'interno di un centro di detenzione amministrativa e per quanto tempo esse sono presenti. Quindi meno persone ci sono all'interno del centro di detenzione amministrativa, meno Sanitalia e quindi il medico si intascano soldi.
0: E proprio su questa scia, parlando appunto delle visite, ovviamente anche per entrare in carcere dovrebbero esistere queste visite, e quindi lo stesso, come dire, soggetto, che in questo caso è l'ASL, si rende complice di tutto quello che è appunto privazione della libertà, tortura e privazione, come dire, di diritti basilari essenziali tutti i giorni e quotidiana, che avviene anche all'interno delle carceri.
1: E prima di insomma continuare con il secondo pezzo della puntata di oggi, che è relativa specificamente a invece la gestione sanitaria e i contributi di persone che hanno attraversato la detenzione penale, vi lasciamo con un pezzo, e poi anche andremo a vedere come in realtà anche all'interno delle carceri negli ultimi tempi la privatizzazione sanitaria sia un processo in atto.
2: Yo, I drop soda of bodies, we're gonna leave with chocolate kids, I'm gonna put some, not sure I'm gonna blame, oh.

0: E avete ascoltato un po' di rap sudanese direttamente dal Sudan, registrato ovviamente per le strade. Insomma, per continuare la puntata e gli approfondimenti di oggi, passiamo a un contributo mandatoci da uno dei compagni della redazione di Aria, che insomma prova un po' a centrare lo sguardo su la responsabilità, quali siano le responsabilità sanitarie e della gestione sanitaria, quindi della farmacologizzazione estrema e nonché della burocratizzazione inapprocciabile per i detenuti all'interno delle galere penali.
1: Nel parlare di carcere, di detenzione e di violenza del carcere sulle persone recluse e le persone che indirettamente scontano una condanna perché vicine, per questioni di legami affettivi o di legami familiari a chi è recluso, oggi abbiamo voluto raccogliere delle testimonianze da parte di persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere o che ancora stanno vivendo il calvario del carcere, proprio perché legate da questi legami affettivi e familiari con qualcuno che sta scontando una condanna. Il punto di vista per parlare di detenzione, della violenza della detenzione, è quello che arriva dalle sezioni cosiddette comuni. Infatti, i livelli di violenza che colpiscono le persone recluse non sono solamente fatti di sbarre e di abusi della polizia penitenziaria, ossia le forme di violenza che talvolta emergono più facilmente quando si parla di carcere o che vengono più facilmente divulgate dai mezzi di informazione, ma vogliamo provare a parlare di come la violenza può essere somministrata sotto forma di terapie, di patologizzazione e soprattutto anche di mancate cure e di come possa diventare violenza anche la macchina burocratica. Quella macchina fatta di istanze, fatta di rigetti, fatta di verbali della polizia penitenziaria e degli educatori e anche di diagnosi falsate e di negligenze degli avvocati di ufficio oppure degli stessi giudici. Quella forma di violenza burocratica che rende il carcere una sorta di calvario dove le aspettative vengono frustrate e dove talvolta un pezzo di carta può far dipendere, da un pezzo di carta può dipendere la salute di una persona o tante aspettative. Talvolta quello che si registra in carcere è come al seguito di un rigetto si rischi la vita o si metta a repentaglio la propria vita con tentativi di suicidio o tentativi di autolesionismo che vengono fuori proprio come espressione della sofferenza che causa il carcere alle persone recluse. Questo punto di vista che arriva dalle sezioni cosiddette comuni, delle sezioni che, come racconteremo con gli altri vocali e gli altri tentativi di approfondimento, è un carcere estremamente, sono sezioni estremamente sovraffollate. In un contesto in cui i reati aumentano, quindi i pacchetti di sicurezza aumentano tanto la quantità dei reati quanto anche la cornice edittale di determinate pene, e quindi un sovraffollamento che in prospettiva può tendere solo ed esclusivamente ad aumentare, è un sovraffollamento che rappresenta un'altra faccia della medaglia di quella che è la tortura del 41 bis, dove da un lato nei regimi speciali come quello del 41 bis o dell'alta sorveglianza vediamo una forma di tortura che punta a privare il detenuto delle ore di aria, delle ore di socialità, della possibilità di avere colloqui con i parenti e anche punta alla deprivazione sensoriale, dall'altro invece vediamo la forma di tortura del sovraffollamento, quella della compagnia forzata in celle e sezioni anguste dove le persone vengono stipate in sovrannumero in delle celle che hanno dei posti ridotti e si costringono le persone nelle sezioni comuni a una lotta per la sopravvivenza tra abusi dell'amministrazione e anche

dinamiche di sopraffazione interna. Ci interessa mettere l'accento, avere un focus su quella che è la gestione sanitaria, partendo anche dagli spunti che sono arrivati poco più di un mese fa, da quella che è stata una dichiarazione che è stata letta nel Tribunale di Bologna da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico al momento rinchiuso al regime di 41 bis, che durante lo sciopero della fame ha attraversato il reparto ospedaliero del carcere di Opera, dove vengono reclusi detenuti al 41 bis, e attraverso questa dichiarazione Alfredo ha fatto emergere la condizione di accanimento nei confronti di persone anziane affette da Alzheimer e incapaci di deambulare, quasi privi di qualsiasi capacità di cognizione, ma sui quali ancora lo Stato continua a gravare con appunto la propria violenza, la propria sopraffazione, costringendoli a un regime di totale isolamento. Abbiamo preso spunto da questa dichiarazione perché appunto colpisce vedere quanto possa essere gravoso l'intento punitivo dello Stato, che da un lato si sostanzia, si esprime attraverso la volontà di mantenere in gabbia i reparti speciali, i reparti sanitari dei detenuti rinclusi al 41 bis, e che dall'altro lato si manifesta nelle sezioni comuni con una totale assenza di cure, come verrà raccontato dalla testimonianza di un ex recluso che ha ottenuto la libertà solamente da qualche mese, dove il sovraffollamento diventa anche una scusa per non somministrare le necessarie cure sanitarie alle persone recluse. Attraverso queste testimonianze possiamo avere la possibilità non solo di guardare al carcere nella sua complessità, e quindi non solo come un sistema fatto di gabbie, chiavi e violenza che viene somministrata quotidianamente per mano della polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria, ma come un sistema complesso dove sono diversi gli attori che esercitano vessazioni o sono complici della violenza delle istituzioni penitenziarie, e i differenti ruoli che appunto giocano all'interno della tortura all'interno delle carceri. Ma soprattutto è possibile, attraverso queste testimonianze, non solo approfondire ma anche provare a costruire dei legami con le persone che hanno vissuto e vivono sulla loro pelle la violenza della detenzione, e provare a trovare dei modi per affrontare collettivamente queste difficoltà, per provare a scardinare o quantomeno evitare l'isolamento a cui ogni giorno lo Stato vuole costringerci.

0: Proviamo ora a dare un quadro generale un po' più nazionale di quelli che sono che la realtà carceraria. Nel 2025 nei 189 istituti penitenziari che ci sono sul nostro territorio sono state rinchiuse più di 63.000 persone, con livelli medi di sovraffollamento superiori al 150%. Nello stesso anno si sono registrati 254 decessi in carcere, di cui 76 sono suicidi. Negli ultimi 5 anni i suicidi complessivi sono stati 370. A questo si aggiungono quasi 2.000 tentativi di suicidio e oltre 11.700 episodi di autolesionismo. E questi, che non sono numeri, ma sono persone con la loro vita e i loro affetti che hanno perso la vita all'interno del carcere, sono vittime dello Stato che compie questi omicidi ogni anno. Riteniamo che anche l'ASL, in quanto responsabile della gestione sanitaria all'interno delle carceri, sia responsabile di tutte queste morti e di tutti questi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo, che ricordiamo sono proprio frutto della gestione del carcere. In questo ambiente così disumanizzante e violento, spesso l'unica forma che le persone hanno per sopportarle è quella di porre fine alla propria vita. E quindi ci teniamo a ricordare che appunto lo Stato e l'ASL hanno le mani sporche di sangue. E dato che l'ASL è responsabile della gestione sanitaria, vogliamo provare a raccontare un po' come viene organizzata questa gestione sanitaria, nello specifico in Piemonte e poi a Torino, inizialmente con i dati pochi che si riescono a reperire dalle pagine delle varie ASL, e soprattutto poi con delle testimonianze che arrivano direttamente dall'interno del carcere delle Vallette, da persone che abbiamo conosciuto durante questi anni e che sono finalmente libere e che hanno deciso di raccontare la loro esperienza all'interno del carcere. Ci sono tre tipi di assistenza sanitaria in carcere, che si chiamano BASE, SPOC e HUB. Adesso proveremo a vederle una per volta. L'organizzazione sanitaria base è quella che è stata scelta per i carceri di Fossano e di Verbania. Comprende una copertura medica di 12 ore al giorno, con un notturno a chiamata che deve recarsi dall'esterno del carcere, quindi la classica guardia medica, e questo ovviamente comporta delle tempistiche molto lunghe per raggiungere il carcere e la persona che ha bisogno. Il medico responsabile si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì, e c'è l'ambulatorio infermieristico, di cui però non è specificata quante ore di assistenza fanno e quanti infermieri ci sono. Abbiamo poi la gestione definita SPOC, è organizzato così: il carcere di Saluzzo, di Vercelli, quello di Alessandria in centro, il Cantiello Gaeta, quello di Novara, quello di Biella e quello di Ivrea. Questa organizzazione prevede una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile anche qui si fa vedere 3 ore dal lunedì al venerdì. In questo caso è specificata l'assistenza infermieristica, che è di 12 ore, con 2 infermiere per turno, quindi 2 infermiere in carceri che vanno dai 360 Saluzzo, 584 persone rinchiuse nel carcere di Biella, quindi immaginiamoci appunto che per 300-500 persone ci siano solo 2 infermieri in turno, che sono quelli che possono dare i medicinali, e solo per 12 ore. In più questo tipo di organizzazione prevede un ricovero ospedaliero solo per 7 giorni, dopodiché la persona che necessita più giorni di ricovero deve essere trasferita presso l'hub del territorio, che per il Piemonte è Torino. Infine abbiamo l'organizzazione di tipo HUB, che è quella adottata dal carcere di Quarto d'Asti, Cuneo, il San Michele ad Alessandria e il carcere di Torino. Anche qui abbiamo una copertura medica 24 ore su 24, il medico responsabile ha sempre le sue 3 ore dal lunedì al venerdì, e la copertura infermieristica è di 24 ore su 24, con 2 infermiere di giorno e una sola infermiera di notte. Queste carceri vanno dalle 277 persone rinchiuse in quello di Asti, 410 a Cuneo, 1525 a Torino, quindi abbiamo 2 infermiere di giorno per tutte queste persone e una sola di notte. Questo fa capire il tipo reale di assistenza che si riesce a dare in queste carceri. Vi è poi un solo hub ospedaliero a Torino, che ha 19 posti letto, l'unico in tutta la regione, quindi come dicevamo prima, se ci sono persone che hanno bisogno di più di 7 giorni di ricovero vengono trasferite in questo hub a Torino che ha 19 posti. In generale comunque volevamo farvi sapere che le persone recluse nelle carceri piemontesi in questo momento sono 4.449 persone e in tutti gli ospedali piemontesi che prevedono dei posti dedicati alle persone detenute in totale sono 35 posti letto. Quindi solo 35 persone hanno un posto letto dedicato in un ospedale, tutte le altre di queste 4.449 no. Quindi già questi dati bastano per far capire che quello che viene dichiarato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi i servizi sanitari hanno garantiti all'interno delle carceri, devono avere la stessa qualità di quelli garantiti alle persone libere. Comprendiamo bene con questi dati che questo ovviamente non è possibile, già lo sapevamo, ma diciamo questi dati danno ancora di più valenza a quelle che sono le critiche portate avanti rispetto alla gestione sanitaria delle carceri. Inoltre anche all'interno della sanità penitenziaria vediamo la stessa tendenza che avviene anche a livello nazionale rispetto a tutta la sanità del paese di esternalizzare e privatizzare questa gestione sanitaria. Infatti a Torino dal 2019 l'ASL ha affidato alla cooperativa Nuova Sair la gestione delle attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e accessorie sia per il carcere Lorusso e Catugno che per il Ferrante a Porti per la somma di 94.380 euro per 2 anni, quindi 2025-2026. Questa non è una piccola cooperativa del territorio, ma è una grande cooperativa con sede a Roma che si definisce specializzata nell'outsourcing di servizi sanitari e sociosanitari e che gestisce l'assistenza sanitaria di diversi istituti penitenziari in Italia, che sono molti: il carcere di Monza, Rebibbia, Civitavecchia, Busto Arsizio, Como, Varese e appunto quelli di Torino, sia il Lorusso Cotugno che il Ferrante a Porti. Questa cooperativa ha un patrimonio netto che supera i 22 milioni di euro, quindi si fa i soldi e i propri interessi sulla pelle delle persone private della libertà.
1: يلا شباب
2: مجرم
3: انا انا
2: مجرم
3: انا انا
2: مجرم
3: انا انا
2: مجرم
3: انا انا
4: ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno aiutati oggi a raccontare quello che appunto come è gestita la sanità all'interno dei centri di detenzione penale. Vi andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata da un detenuto, un ex detenuto del carcere delle Vallette,

0: Leggiamo quindi questa lettera anonima che racconta appunto quella che è stata un po', diciamo, un'esperienza personale, ma che poi personale non è, perché qualunque persona potrebbe, come ci dice la lettera stessa, trovarsi nelle stesse condizioni, e che ci arriva appunto come contributo per questo Ponte Radio. Il carcere e il CPR non hanno senso di esistere. Questo è un pensiero ben chiaro nella mia mente, ma è anche chiaro il fatto che viviamo in una società che dovrebbe essere rasa al suolo. Concretamente ciò è ancora distante da succedere. E parlando con un mio caro amico che combatte giornalmente per cambiare questo mondo marcio dall'interno, mi sono reso conto che bisogna iniziare cercando di ravvicinare e avvicinare chi ancora non la pensi come noi al nostro punto di vista. Oggi vorrei parlare della sanità all'interno del carcere, se così vogliamo chiamarla, e vorrei farlo dicendo le cose che ho visto, raccontando la mia esperienza, che potrebbe essere quella di ognuno di voi, o di un parente, o di un fidanzato, o vista la deriva fascista che il nostro paese sta prendendo, oltre alla repressione e l'inasprimento delle pene di ogni tipo di reato. Teniamo a mente che nessuno è più al sicuro in questo paese. Potresti trovarti anche tu un giorno in una cella, ai nuovi giunti, con le finestre in plexiglass spaccate, senza cuscino né lenzuola, e svegliarti il giorno successivo con quell'odioso rumore di serratura e quei blindi sbattuti con noncuranza da parte del portachiavi di turno. Dopo una notte alla ghiaccia potresti avere bisogno di farti vedere da un medico. Campa cavallo che l'erba cresce, magari è solo un po' di febbre o magari è tanta febbre, e in ogni caso sei solo. Il cancello di rotonda è lontano e tu stai male, ma l'unica speranza è ottenere una tachipirina. Ed è arrivarci, trovare la forza di urlare, farsi notare da uno di quei pezzi di merda seduti in rotonda che al 99% ti dirà: non c'è l'infermiera, non vedi che è chiusa adesso l'infermeria, segnati per la visita medica di domani, però tu sei male adesso, ritorni nella tua cella, magari qualcuno in sezione ti darà una tachipirina, o almeno lo speri. Questo era l'esempio più banale, solo per disegnare un po' il contesto, ma i problemi in carcere sono ben più grandi di quello di cui vi ho parlato. Il carcere disumanizza in ogni suo aspetto, c'è gente veramente malata o con disabilità fisiche, privata della sua dignità, senza visite specialistiche, con medicine puntualmente sbagliate, senza assistenza nel lavarsi o nel pulire la cella, senza aiuti economici. Non è questo il caso di cui vi parlerò della Chiesa e di quanto fa schifo il modo in cui gestiscono i milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai detenuti e che sono una parte centrale dei bisognosi che la Chiesa dovrebbe aiutare, o così dice. Ho visto con i miei occhi gente che, avendo subito un'operazione inerente ad un tumore alla gola, doveva respirare da un buco nella gola e di conseguenza necessitava di un cuscino specifico, diverso da quello in dotazione, altrimenti la notte l'apertura si sarebbe tappata per via dell'inclinazione che si veniva a creare, ma questo cuscino non arrivava mai e lui tutte le notti lo sentivamo svegliarsi soffocandosi. Ho visto un ragazzo giovane, in trattamento sanitario forzato, doveva avere una puntura al mese per essere più mansueto perché picchiato dagli sbirri. Questo ragazzo veniva trasformato in uno zombie, per tutto il mese non riusciva a fare niente, viveva nell'indigenza più totale e solo la sezione lo sosteneva un minimo.
1: Voi dite che situa de merda, ma questo non è niente. Il ragazzo aveva oltretutto un tumore in fase estremamente avanzata e da un giorno all'altro, visto che era sotto chemio, ha iniziato a perdere i capelli a ciocche. Disagio, imbarazzo, paura, abbandono, solitudine, sono solo immaginare i suoi pensieri. Quando abbiamo interpellato i graduati di sto cazzo per far sì che fosse possibile fargli tagliare i capelli a zero per ridurre un po' queste sensazioni, uno di questi lo ha guardato e con lui lì seduto ci ha detto che tanto stava morendo, cosa ci preoccupavamo a fare. Potrei andare avanti ore a raccontare storie che fanno stringere il cuore e bruciare di rabbia, ma queste sono tragedie. Potrebbe essere che io sia stato molto sfortunato nella mia esperienza carceraria, ma so che non è così, so che questa è la normalità delle carceri italiane. Chi non la pensa come me sarebbe pronto a giurare che mi è andata male e che queste sono situazioni limite, ma non è così. Ci tengo ad aprire un piccolo discorso sulle terapie e sul trattamento dei problemi psichiatrici, problemi di sonno, problemi di dipendenze in genere. Il numero di detenuti è enorme, ognuno ha la sua storia, sua e solo sua. Nessun medico, nessuno psichiatra, nessuno psicologo si occupa del detenuto persona. Si occupano tutti del detenuto numero, perché il detenuto numero è facile da gestire, più facile da dividere in classi, gruppi, più facile da trattare senza valutare la reale necessità. Sei marocchino, hai quel taglio di capelli. Sei un rompicazzo perché incazzato e casinista. Seroquel, Nozinal, e via, e dormirai assai. Sei un tossico di crack, nervoso, che sta ancora scimmiando e sei dentro da poco. Una settimana di Valium a scalare, poi sei soldi, ti compri il Tavor e noi te lo diamo 3 volte al giorno, se no dopo il Valium, Seroquel, Nozinal, al nastro, così non spacchi la minchia. Il punto in carcere non è migliorare la condizione delle persone, il punto è affliggere, punire, creare disagio, malessere e spegnere le coscienze di giovani persone abbandonate a se stesse e zombificate, sopprimendo la volontà di combattere e resistere o anche solo di sopravvivere, perché in carcere si può solo sopravvivere, mai imparare a vivere. Il risultato è davanti a tutti, che è escluso, è sempre più solo e abbandonato, senza nessuna via d'uscita da questo loop. Carcere, libertà, povertà, strada, reati, arresto, sempre così a giro, fino alla morte, per sfinimento o età.
0: Per quanto riguarda la parte di trattamento metadonico c'è stato un buon miglioramento, ma la capienza della sezione terapeutica, nella mia personale esperienza, è troppo ridotta. Ogni blocco ha bisogno di una sezione terapeutica. Voglio aggiungere una riflessione sul fatto che la galera, come dicevo, bevendo una birra con questo mio amico, se proprio deve esistere, deve avere una funzione riqualificante. La parola rieducativa mi fa contorcere dal fastidio. Ci tengo a precisare che ognuno la galera se la deve fare come meglio crede. Se hai bisogno di dormire tutto il tempo per arrivare alla fine di questo percorso forzato, io sono d'accordo. E sti porci ti devono dare quello di cui hai bisogno. Quindi lungi da me fare una critica sull'abuso di antipsicotici, di benzodiazepine o in alcuni casi possono diventare anche dei mezzi di sostentamento improvvisato. Il mio discorso precedente era una critica forte ai medici in tutte le vesti presenti in carcere, alle loro incapacità di guardare chi hanno di fronte a loro. Le poche volte che hanno qualcuno davanti, vista la difficoltà che si ha a reperire una visita. Mi viene in extremis da aggiungere una postilla su quel pezzo di merda di dentista e su quanto dovrebbe morire con i suoi denti ficcati nel culo. Per quanti poveri cristi ho visto privato dei denti rovinati, con la speranza di una protesi, costretti a mangiare con le gengive per mesi o anni, perché le estrazioni vengono pagate, mentre le protesi le devi pagare l'ente di sto cazzo o l'associazione di sta minchia. Intanto quello che deve piangere ogni boccone non è sicuramente loro, quando quei pezzi di merda di sbirri in ufficio di comando ce la fanno ad accettare un 99 per il vitto o bere il cibo frullato. Avrei tante altre cose da dire, mi piacerebbe si potesse fare un discorso costruttivo e in alcuni casi riesco a farlo, ma quando scrivo mi tornano in mente tutte le cose che certe volte cerco di nascondere un po' più nel fondo della mia mente, perché sennò non potrei permettermi di dormire mai più, e mi passa la voglia di avvicinarmi a chiunque non la pensa come me. Quando escono tutti questi ricordi, tutto quello che penso e tutto quello che si può costruire, ma solo distruggere.
1: Only hate cops.

0: E quasi in conclusione di questo Ponte Radio vi mandiamo in onda l'ultimo contributo che ci arriva sempre da un detenuto che è stato internato all'interno del carcere delle Vallette, un contributo che in realtà dura 17 minuti, quindi non sarete nella capacità come appunto in giro per l'Italia in ascolto del Ponte Radio di ascoltarvelo tutto. Noi lo lasceremo comunque in onda sulle frequenze di Radio Blackout in collegamento con Harraga, che è la trasmissione subito dopo, e in ogni caso lo caricheremo all'interno del podcast del Ponte Radio, così chi in ascolto in giro per l'Italia lo volesse sentire tutto lo potrà fare in differita. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo al prossimo venerdì con il Ponte Radio.
1: Ciao a tutti, io come ex detenuto devo raccontare la mia esperienza dentro alle Vallette. Vorrei raccontare la situazione sanitaria. Come funziona la sanità dentro in carcere? Cosa succede quando un detenuto chiede una visita medica? Cosa succede quando un detenuto sta male? Cosa può succedere quando chiedi una tachipirina? Prima di tutto, il diritto alla salute, come dice la Costituzione italiana, è un diritto di ogni umano, anche di chi si trova in carcere. Ma questo diritto alla salute nel carcere di Torino non va oltre ad una tachipirina o un Burifin, anche se avere questo non è facile. Spesso le persone che chiedono tachipirina non li danno, perché di solito dicono che non ci sono medicine. Poi alcune persone magari non riescono a sopportare questo dolore, mettono sgabello vicino al cancello finché non gli danno tachipirina. Delle volte magari ci sono le situazioni in cui hanno bisogno di una visita medica, chiedono visita medica. Quando chiedi visita medica ti danno tachipirina, quando chiedi tachipirina non ti danno neanche tachipirina, dicono che stai facendo scuse e non ti credono. Poi quando chiedi la visita magari ti dicono domani o dopodomani, passano i giorni e non ti portano in ospedale o non ti fanno fare una visita di base con il medico di base. Ho visto alcune persone che stavano male e hanno chiesto la visita medica. Alcuni di loro, che conoscevo molto bene, erano con me in sessione. Uno in particolare che chiedeva la visita medica, non li hanno portato. Poi ha chiesto il giorno dopo di nuovo e non li credevano. Poi un giorno lì è caduto per terra, appena è uscito dalla cella è caduto per terra. La sua lingua era andata dentro, non riuscivo più, non si vedeva più la lingua, non so come dire. Poi c'erano alcuni detenuti che le hanno tirato questa lingua. Poi questi detenuti hanno anche preso certificato di salvezza, tipo, perché li aveva dato l'ASL di Torino. Perché dicevano che se non gli tiravano questa lingua, lui sarebbe morto. Poi c'era un altro caso, che c'era quando hanno portato questo ragazzo, questa persona che era andata la sua lingua dentro nella bocca, come si dice, non so. Dopo, quando li hanno portati in ospedale, dopo tornato quasi più di 3 settimane, 28 giorni mi sembra, gli avevano fatto interventi, le cose, e che i dottori dicevano che se lui sarebbe ritardato un po' sarebbe morto. Comunque, c'era poi un altro che lui anche chiedeva la visita medica, ma non li credevano. Poi un giorno lui si sentiva male di notte, poi abbiamo iniziato a sbattere i blindi dentro in carcere, quando anche una persona, anche se ci sono mille problemi tra detenuti, ma quando uno sta male c'è una solidarietà molto potente, che tutti si uniscono, sbattono i blindi finché non arrivano assistenti. Se arrivano assistenti magari un po' tranquillizzano, Poi, se non arriva ancora medico, di nuovo tutta la notte iniziano a sbattere. Tutti uniscono con questa, che c'è questa forza di unità è molto forte. Poi arrivati questi assistenti di merda e sono entrati, hanno visto, dicevano ok, chiamiamo il medico, ma non è arrivato. Di nuovo passato un po' di minuti, 20-30, di nuovo hanno iniziato a sbattere, abbiamo iniziato a sbattere. Poi è arrivato il medico dopo non lo so quante volte, magari dopo ore e ore. Questa che dopo hanno portato in ospedale, dopo che hanno visto la situazione, che poi quando è arrivato il medico, medico subito ha chiamato l'ambulanza perché era emergenza. In pronto soccorso dovevano portare. Appena arriva l'ambulanza, subito lo portano in ospedale. E lui è rimasto quasi un mese dentro in ospedale. Quando poi li hanno portato, la sua pancia tutta era cucita perché avevano fatto 3-4 interventi. Anche se lui, se non avrebbero portato, e sarebbe morto anche lui. Quindi, con questi piccoli, per questi piccoli minuti, questa piccola, non lo so come dire, comunque si è salvato. Ma succede, ci sono alcune persone magari non ce la fanno, magari si muoiono, o magari non riescono a sopportare questo dolore, magari impazziscono tantissime. Poi se parli in carcere di notte non ci sono i medici, nei blocco non ci sono, poi non so se ci sono in altre carceri, ma per le leggi, secondo me, quelle che so io, ogni blocco deve avere un medico. Di notte in carcere né ci sono medici, né ci sono infermiere, né ci sono neanche nessuno sanitario, nessuno personale sanitario esiste in carcere di notte. I blocchi non ci sono, non li abbiamo mai visti. Magari se c'è qualche grande emergenza, grandissima emergenza, perché una persona, finché non sta per morire, non arriva un medico. Comunque, le infermiere di solito funzionano, i medici di giorno, sì. Mattina presto passa un medico, ma tu devi iscriverti prima dalle 7:30, no, prima dalle 7:00-8:30, poi no, alle 9 arriva il medico, scusa. Se tu stai male, per caso stai male, non sei svegliato, non puoi andare da medico perché non ti sei iscritto mattina presto. Ma se una persona sta male, come può svegliarsi mattina presto? Magari è tutta la notte non ha dormito, ma tu per forza devi svegliarti, devi aspettare tutta la notte, o magari devi sopportare tutto il dolore perché stai aspettando che arrivano questi sbirri e tu gli dici che segni il mio nome per il dottore. Se per caso tutta la notte non hai dormito, mattina presto ti chiudi gli occhi, apri una cera, non ti vede, non gli dici di scrivere e segnare il tuo nome perché stai dormendo. Se poi arriva il dottore, vai dal dottore, non ti fanno visita medica perché ti dicono che non ti sei iscritto alla visita medica. Gli infermieri passano al giorno 3 volte. Mattina portano le terapie per le persone che prendono questa terapia perché vogliono farli dormire. Questa terapia che dicono psicoterapia per dormire, per queste cose qua, per le persone con la dipendenza. Pomeriggio le stesse terapie per le persone che vogliono dormire, perché di sera poi passano di nuovo solo queste terapie, perché per loro dare questa terapia per loro una cosa tranquillizzarli, magari non vogliono sentire le persone, vuol dire che dormono questa gente e non vogliono ascoltarli, perché il loro obiettivo non so cosa vogliono. Per quelle che penso, magari dicono che il carcere è un posto riabilitativo, quindi io non capisco se gli danno queste terapie 3 volte al giorno, li fanno dormire 2 volte al giorno, ma come possono inserirli nella società, quelle che parlano loro di questa società? Se loro dormono, escono, gli danno queste terapie, d'altra parte gli arriva la droga, queste tutte cose, poi gli danno un'altra dipendenza di terapie, perché senza terapia poi non riescono a stare. All'inizio iniziano queste terapie, magari prendono qualche volta, diventa una dipendenza, poi se prende una terapia non funziona più, per, poi loro cercano altre terapie, magari chiedono altri detenuti, magari se non hanno se hanno spesa, magari se hanno soldi, iniziano a comprare terapie di altre persone, le pastiglie, perché non li bastano poi uno. Una terapia non funziona più per loro, perché magari fuori hanno fatto qualche altro luogo, qua non c'è nessun inserimento, qua non c'è nessuna attività con cui possono passare tempo. Alcune persone che avevo visto non riuscivano a uscire da cella perché avevano paura, non so, volevano stare soli, isolati. Queste persone hanno perso, queste gente hanno perso la speranza, e alcuni di loro, come ho visto alcuni che parlavano da soli perché non stavano bene, perché non dovevano stare in carcere, non era un posto per loro, perché loro erano disabili, disabili avevano problemi psichiatrici. Ma pensi come se fosse un manicomio, in alcune sessioni quando entri vedi le persone con queste tutte difficoltà che non sono normali e li mettono in carcere. Poi alcuni ho visto che c'erano, io alcuni conosco che erano entrati normali, erano normalissimi. Uno di loro che io conoscevo molto bene era con noi in sessione, che giocava a calcio, cantava, delle volte ballava, facevo ridere tutti, poi li hanno portato in blocco A. Lì è rimasto per circa 8 mesi, anche un po' meno, circa 8 mesi. Quando è tornato il giorno, l'ho visto che non riuscivo a parlare, non riuscivo a camminare bene, camminava dritto dritto, non riuscivo a girare la testa, perché la testa non lo so cosa gli hanno dato, cadeva la saliva dalla bocca, non riuscivo proprio a parlare. Quando l'ho visto gli ho chiesto, ma cosa è successo, mi conosci? Mi dice, ma chi sei? E lei, ah, sì. Quando mi ha riconosciuto, io gli ho dato un po' di forza, magari ho raccontato un po' di cose, volevo farlo ridere, ma non riuscivo anche a ridere. Poi gli ho detto, ma ti ricordi che tu eri un bravissimo ragazzo che giocava, cantava? Perché non fai di nuovo queste cose e mi dici, oh, ok, appena salgo faccio dolce e domani io scendo in forma. Quindi le persone, non solo queste, altri che erano entrati normali, ancora hanno adesso la disabilità davvero, è una disabilità molto grave, perché non capiscono più dove sono, cosa stanno facendo, perché sono qua, non capiscono più niente. Non dovrebbe essere questo posto per loro, per tanti di loro, perché non è, poi anche se tu chiedi al CERT, magari ti mettono in lista da CERT, vai lì, prima di tutto non ti portano così facile. Quando ti portano, magari ti fanno un'analisi del sangue, del capello di nuovo, come si dice, ti fanno urine quando sei lì. Se vedono che tu sei drogato o qualcosa, ti mandano di nuovo in carcere. Anziché ti curano lì, non ti curano, ti mandano di nuovo in carcere, di nuovo in un posto dove c'è pieno di droga. Un carcere che è pieno di droga, c'è una piazza di spaccio che portano questi, secondo me, loro. Comunque, come funziona, come ti iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, queste psicoterapie? Quando entri in carcere, appena entri ti fanno un colloquio da psicologo, ti fanno un po' di domande. Prima domanda, come stai, da dove vieni, dove sei nato, poi ti ripetono le stesse domande qualche volta e ti dicono se hai qualche dipendenza, se hai qualche dipendenza magari le racconti, poi che ti fanno la domanda assurda, dicono, ah, pensi di suicidarti? E se qualcuno vuole suicidarsi, non è che le dici che io voglio suicidarmi. Quindi ti fanno queste domande assurde, poi ti dicono, ah, vuoi prendere qualche terapia subito per dormire? Ma ti sento molto agitato, perché non prendi una terapia, tipo così, magari come se fosse... Poi ti dicono, ok, pensaci, ti mandiamo da psichiatra, se tu sei un po' magari, hai qualche vizio. Magari anche carcere dovrebbe essere un posto dove ti allontanano dalla droga, dalla dipendenza, ma anzi lì inizia un'altra dipendenza di droga, di terapia, di questa terapia di merda. Quando poi tu entri, magari se sei fortunato, quando sei entrato dentro carcere, dopo il giorno dopo, magari uno dentro una settimana, arriva l'educatrice. Se sei fortunato una settimana, altrimenti anche ho visto le persone da 8-9 mesi che non conoscevano ancora la loro educatrice, chi è e come è fatta. Poi in questi giorni, all'inizio, quando entri, ti arriva la psichiatra, magari ti fa qualche colloquio. La prima cosa che provano a darti le, non lo so perché fanno queste terapie per farti dormire, non lo so se loro cosa pensano, magari dal loro punto di vista non lo so se vogliono aiutarti o vogliono farli dormire. Comunque queste medicine non c'è, loro magari sanno che non c'è inserimento, quindi c'è unica cosa per farli riposare. Non lo so cosa pensano, ma da lì iniziano a dare le farmacie, queste cose qua, da lì diventa un'altra dipendenza. In alcuni casi io penso che questi ragazzi che erano tra quelle che, quelle uno, magari gli avevano dato anche qualche puntura, una pintura, magari tu quando fai un po' casino o qualcosa, magari ti vedono un po' agitati qualcosa, ti fanno una puntura, secondo me, non lo so se è, questo è certo o no, questo non posso dire con certezza, ma ho sentito questo, che danno una pintura, se ti fanno questa pintura non riesci più né parlare, neanche capisci dove sei, ti calma questa pintura. Una pintura che ti rovina il cervello. Comunque molte persone che stanno male, ma non fidano più i medici, al sistema, stanno male, non chiedono le cure, non chiedono la cura perché già sanno che cosa sarebbe, cosa riceverà in cambio. Riceverà sicuramente, non li curano, magari hanno paura di, li curano, magari non gli danno una cura e loro non si fidano più di questa cura. Quindi queste persone, anche se hanno piccole malattie, quando escono più grave malattia, perché pensano che quando esco vado da un dottore bravo che mi ascolta. Ma se una persona ha 3, 4, 5 anni da fare, 10 anni da fare, non si fida più di medici dentro, perché non li danno, non li curano bene. Quindi con queste tutte malattie magari rimangono, rinunciano queste visite e le cose, e quando escono molto peggiorati. Se ti dico in un caso, quindi io anche sono stato male, ma non sono andato da medico perché già sapevo cosa mi diranno, già sapevo che mi daranno una tachipirina o un Brufen. E questa è la realtà del carcere, della sanità.
2: Chiar dacă mi-ai să-i cunoști să-i mai.

razzismo di Stato. Parleremo anche di Alfredo, del 41 bis e una corrispondenza dal presidio che c'è stato un paio di settimane fa a Bologna a maggio. E insomma, diamo la parola alle compagne e ai compagni di Mezz'ora d'aria. Buon ascolto.

Un saluto a tutte le detenute e i detenuti in ascolto. Siamo qui con questa puntata speciale della Bandita per sostenere le lotte dentro, per portare dentro le lotte fuori e per dare voce alle prigioniere. Ricordiamo che la Bandita è una rubrica all'interno di Mezz'ora d'Aria, nata di recente, dove condivide aggiornamenti e approfondimenti contro guerre, frontiere e galere, ma anche per rompere l'isolamento carcerario e trascorrere momenti di leggerezza ascoltando un po' di musica insieme. A tal proposito lasciamo l'indirizzo Mezz'ora d'Aria presso Radio Città Fujiko, via Zanardi 369, 40131 Bologna. Scriveteci per raccontarci la vostra storia, per condividere la vostra esperienza o anche solo per esprimere le vostre preferenze musicali, cosa vi piacerebbe ascoltare.

0: Ricordiamo a tutte e tutti anche il numero di telefono 350 155 0853. Solo messaggi WhatsApp e Telegram per chi volesse far arrivare un pensiero alle detenute e ai detenuti, dedicare una canzone o salutare qualcuno. Lo ripetiamo, 350 155 0853. Mandateci le vostre dediche e le trasmetteremo affinché possano essere sentite dentro. Nella puntata di oggi ripercorreremo la mobilitazione a Bologna in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito contro la tortura del 41 bis, per rimettere al centro una lotta anticarceraria ancora da finire. Nella ricostruzione di oggi useremo alcuni stralci delle scorse puntate. Partiremo da chi è Alfredo, passando per la mobilitazione a Bologna contro il 41 bis e la repressione che ne è seguita. Ricordiamo che il 12 giugno, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, è prevista l'udienza per il ricorso contro il recente rinnovo di 2 anni del regime di 41 bis per Alfredo.
1: Partiamo ricordandoti Alfredo Cospito. Alfredo è un compagno anarchico in carcere dal 2012. Inizialmente arrestato e condannato per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ora sta scontando una condanna a 23 anni di reclusione emessa nell'ambito del processo Scriptamanent, in riferimento a due bombe carta, esplose senza feriti né vittime, fuori dalla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, nel 2006, in cui sono stati imputati e alcuni tra loro anche condannati, vari anarchici e anarchiche. Dal carcere Alfredo non ha mai smesso di esprimere le sue idee attraverso testi e pubblicazioni. Così, dalla primavera del 2022, lo Stato ha deciso di tentare di tappargli definitivamente la bocca, rinchiudendolo nella tomba per vivi rappresentata dal regime di 41 bis. Alfredo, però, dalla voragine del 41 bis, con una tenacia di ferro, ha intrapreso uno sciopero della fame durato 6 mesi. E grazie anche all'energica mobilitazione internazionale che ha accompagnato la sua iniziativa, ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'aberrazione di questo regime carcerario e della condanna a morire in carcere rappresentata dall'ergastolo ostativo. La finalità del 41 bis è chiara: annientare fisicamente e psicologicamente gli individui che ci finiscono. Fin dalla sua nascita, con le legislazioni speciali degli anni 80 e 90, il 41 bis si è palesato come l'ennesimo strumento di ricatto per costringere le detenute a collaborare con la magistratura. Le condizioni inumane previste da questo dispositivo legale prevedono l'isolamento in celle di pochi metri, gravose restrizioni dell'ora d'aria, la sorveglianza costante e addirittura la limitazione o diretta abolizione dei colloqui con i familiari. Qui si aggiungono il controllo della posta e la limitazione degli oggetti in cella, incluse penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento ai danni del corpo e della psiche delle detenute. In merito all'ergastolo ostativo, aumentato a 30 anni di pena scontata, la posizione dello Stato è che non debba sempre prevedersi la possibilità di libertà condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. L'ergastolo, assimilabile alla pena di morte, vuole lo Stato come un padrone dei nostri corpi, che decreta se, come e quando restituire dignità di vita alle detenute. Mentre la Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo, la Corte d'Assise d'Appello di Torino, il 26 giugno 2023, dopo anche la dilagante mobilitazione, ricalcolò la pena in 23 anni per Alfredo e in 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino, coinvolta nello stesso processo. Attualmente le sue condizioni di detenzione sono oggetto di una progressiva limitazione e già nelle esigue possibilità di vivibilità stabilite dall'infame regime in cui si trova, blocco della corrispondenza da e per l'esterno, impossibilità ad accedere alla biblioteca interna, autorizzazione peraltro che Alfredo aveva avuto dalla direzione, blocco dei libri regolarmente acquistati in libreria tramite il carcere, come prevede il regime di 41 bis, e di altri beni come farina o indumenti di uso quotidiano.

A Bologna, come in tutta Italia, la mobilitazione contro il 41 bis ha visto azioni dirette, momenti di piazza, presidi, cortei, incontri, letture, street parade. Insomma, anche qui, come in molte città, persone e collettivi provenienti da esperienze politiche diverse, ognuna con le proprie pratiche, si sono mosse per rompere il silenzio sulla tortura del 41 bis. La risposta dello Stato non ha tardato ad arrivare. A giugno del 2023, sei tra compagni bolognesi e trentini ricevettero un avviso di apertura indagini.

A maggio del 2024 vennero disposte inoltre misure cautelari a carico di 3 persone indagate, obbligo di firma per 2 persone, revocato dopo 3 mesi a seguito di un'istanza al GIP, e obbligo di dimora con rientro notturno e obbligo di firma per una persona, 6 mesi fino a scadenza. L'articolo 270 bis, associazione con finalità di terrorismo, riuniva fatti diversi avvenuti durante la mobilitazione sotto un unico disegno. Un attacco a dei ripetitori di telecomunicazioni, un tentato danneggiamento a dei camion della ditta MAR, ditta che si occupa del vitto del cibo in carcere, un blocco stradale tramite danneggiamento di cassonetti, l'interruzione di una messa, l'occupazione di una gru in centro a Bologna e il contestuale presidio sottostante con manifestazione non autorizzata. Il disegno associativo è poi caduto in sede di riesame, settembre 2024, e l'udienza preliminare ad aprile 2025 si concluse con l'assoluzione di 11 compagne e il rinvio a giudizio a marzo per 6 compagne per 3 reati specifici: il danneggiamento dei ripetitori di telecomunicazioni, il danneggiamento a una rete durante l'occupazione della gru, l'interruzione di una messa.

0: La prima udienza del processo si è tenuta il 18 marzo. In questa occasione, le imputate hanno letto in aula una dichiarazione, che riportiamo di seguito.
1: I fatti per cui oggi veniamo portati al banco degli imputati riguardano la campagna di solidarietà che si attivò su scala internazionale a cavallo tra il 2022 e il 2023 in sostegno ad Alfredo Cospito.

0: prigioniero anarchico rinchiuso nel regime di 41 bis dal maggio 2022, che intraprese uno sciopero della fame di 6 mesi contro questo istituto detentivo e l'ergastolo ostativo. Condannato a 23 anni insieme ad Anna Beniamino, condannata a 18 anni per strage politica, il reato più grave previsto dall'ordinamento italiano, pur in assenza di morti e feriti. Diversamente da quanto accaduto per Piazza Fontana, 17 morti per la stazione di Bologna, 85 morti per Piazza della Loggia, 9 morti e 102 feriti, per gli innumerevoli attacchi razzisti, ricordiamo in particolare quello di Castel Volturno del 2008, 8 morti. In nessuno di questi casi la strage politica è comparsa tra i capi di imputazione. Non è mai stato scomodato questo reato per le migliaia di morti sulle coste mediterranee o per le centinaia che ogni anno si verificano sul posto di lavoro. Queste sì, vere e proprie stragi prodotte da decisioni politiche deliberate e omicide. E perché? Non certo perché i fatti non si accordassero al codice. E semmai questa la conferma di una verità ben nota, che il codice è strumentale, proprio come le stragi, quelle vere e indiscriminate. Entrambi strumenti a intensità diversa con cui uno Stato ipocrita colpisce chi lotta o spaventa la popolazione, riducendola a chinare la testa, a non partire, a lavorare in silenzio, ad accettare le strette autoritarie. La contemporaneità bellica e le conseguenti strette repressive di cui siamo testimoni ce lo rendono sempre più evidente. Ecco perché per noi continuare a lottare è più che mai necessario. E lo facciamo prendendo parola in quest'aula, perché vogliamo dare ancora voce a chi lo Stato vorrebbe mettere a tacere attraverso un regime carcerario di tortura, la cui natura è stata resa evidente al mondo intero grazie alla lotta di Alfredo. In quei mesi tanti prigionieri e prigioniere aderirono allo sciopero della fame di Alfredo, altri mostrarono la loro solidarietà rinunciando a benefici o come era loro possibile. Questa coraggiosa lotta ha fatto emergere un ampio e determinato movimento di solidarietà anche fuori dalle carceri. Raramente negli ultimi decenni il sistema carcerario, i suoi dispositivi punitivi, la sistemica violenza di cui è permeato e l'arbitrarietà delle sue regole sono stati analizzati, criticati e contestati anche fuori dai contesti militanti. Questa mobilitazione, invece, ha coinvolto un ampio settore di società, la mobilitazione studentesca, come la presa di parola e la partecipazione attiva di organizzazioni, associazioni e soprattutto di migliaia di individui che hanno rappresentato un'assunzione di consapevolezza con pochi precedenti. L'obiettivo, da parte di questa molteplicità di voci, non era fare pressione per spingere a riformulare le basi giuridiche di un istituto detentivo, bensì sancirne la fine. L'eterogeneità di pratiche con cui questo corpo in mobilitazione si è speso è evidente, non serve un tribunale per stabilirlo. Il dato che conta, e che non si può cancellare, è che ha fatto vacillare chi si era così zelantemente prodigato nel rendere giuridicamente possibile l'applicazione del 41 bis ad Alfredo. Come scrivemmo in un volantino in quei mesi, da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare lo Stato. Niente di più vero e nessuna risposta diversa da ciò che ci si poteva aspettare. Lo Stato ha mostrato i muscoli e ha azionato la ghigliottina. Se in tutta Italia è stata attivata la macchina repressiva contro moltissime voci e azioni che hanno accompagnato la lotta di Alfredo Cospito, è perché i motivi di quella lotta sono particolarmente scottanti per lo Stato italiano. L'Istituto dell'Antimafia fa parte dei miti fondativi della Seconda Repubblica e le sue declinazioni pratiche vengono raramente messe in discussione, nonostante l'evidente fallimento nel contrastare un sistema che resta profondamente intrecciato a quello dello Stato. Sistema sia di potere che economico, al nord come al sud. All'interno dei dispositivi di ingiustizia, arbitrarietà e violenza di cui si è dotato il sistema punitivo della giustizia italiana, il 41 bis e l'ergastolo ostativo sono due strumenti di tortura. E non si tratta di un artificio retorico, ma di un'analisi sostanziale dell'utilizzo di questi istituti, partendo proprio dal significato letterale del termine che, citando la Treccani, si riferisce a varie forme di coercizione fisica applicate a un imputato allo scopo di estorcere una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, dei quali si debba tener conto nel definire il giudizio. L'esempio principe del mafioso che scioglie il bambino dell'acido, fonte di giustificazione populistica di infinite nefandezze, ci parla chiaro. Il responsabile, condannato anche per altri omicidi, restò in regime di 41 bis per 4 anni, per poi essere liberato. Perché fu liberato? Perché scelse di collaborare con lo Stato. Tuttora, e dai primi anni 90 ad oggi, diverse centinaia di detenuti sono in 41 bis, sottoposti all'isolamento quotidiano e affettivo, allo stigma sociale che ricade anche sui loro affetti, alla deprivazione sensoriale e a molti di loro al fine pena mai. Una condizione cinicamente e scientificamente pensata e realizzata al fine di annichilire la persona. L'origine geografica di coloro a cui viene prevalentemente applicato il 41 bis, inoltre, ci dice chiaramente cosa significhi, oltre le statistiche, il mai estinto approccio coloniale nei confronti del Sud Italia. Un ragazzo di 20 anni arrestato per spaccio nel Nord Italia difficilmente entrerà in questo regime carcerario, al quale invece verrà quasi sicuramente sottoposto un suo coetaneo del Sud, già dalla fase di arresto cautelare. Ma sarebbe ingenuo limitarsi alla condanna di tale approccio coloniale senza evidenziare il profondo, inscindibile legame esistente tra gli apparati dello Stato che si servono di questa gente, dal pesce piccolo al pesce grosso, e il sistema di cui essi fanno parte. Il 41 bis nasce come discarica in cui lo Stato getta tutti i pesci che deve fare fuori dopo essersene servito. La tomba per vivi in cui rinchiude chi non deve più poter parlare e da cui si può uscire solo sancendo un patto di collaborazione con il proprio aguzzino. La natura intrinsecamente violenta di questo regime carcerario, squisitamente democratico, trova poi la sua estensione nella possibilità di essere applicato al nemico interno, ossia ai prigionieri politici, siano essi comunisti, come Lioce, Morandi e Mezza Salma in 41 bis dei primi anni 2000, o anarchici come Alfredo Cospito. Per loro, ricordiamolo, l'unica via d'uscita da questo regime di tortura è l'abiura delle proprie idee, cioè dei propri percorsi di lotta e di vita, sostanzialmente di se stessi. A tanto arriva la democratica violenza dello Stato, deprivare il fisico e la psiche del prigioniero, per minare le sue convinzioni qualora esse non siano allineate con il pensiero unico o, ancor peggio, dichiaratamente sue nemiche. Con la stessa facilità con cui il genocidio del popolo palestinese è passato dall'essere un evento mainstream a un rimosso collettivo, anche la violenza del 41 bis, seppur in scala 1 a 100 a confronto, è velocemente tornata sotto il velo di silenzio in cui giaceva prima della mobilitazione a cui abbiamo fieramente preso parte. Sintomo dei tempi? Fa paura, a fronte dello stato di guerra e di polizia in cui stiamo precipitando, pensare alla possibile ulteriore estensione di questo istituto detentivo. Non serve essere antagonisti, anarchici o chi che sia per prenderne coscienza. Sarebbe molto spiacevole dover affermare un giorno «l'avevamo detto». Proprio per questo non siamo disposti a chiedere scusa per aver lottato al fianco di Alfredo e affermiamo con decisione la nostra simpatia, complicità e solidarietà verso qualunque azione fatta nel mondo in quei mesi di sciopero della fame al fianco di Alfredo Cospito e degli altri prigionieri e prigioniere per contrastare il 41 bis, e la nostra solidarietà verso il popolo palestinese che con estrema tenacia resiste e trova nella resistenza la sua ragione d'essere. Imputate e imputati.
1: Il 18 maggio, al Tribunale di Bologna, si è svolta la seconda udienza, in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e Sandrone, che sono morti, e proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara, quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutte le esperienze carcerarie che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento, con delle sbarre di ferro, che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro, per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo. E grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a toglierlo, perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi. Una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato. E in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro. per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri, per posta, non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi, chiaramente, c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP, e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento, mentre invece, grazie a Piante Dosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento, fitto di tutte le azioni successe. In Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

Sono quasi 4 anni che siamo governati da Meloni e compagnia bella. 4 anni di leggi securitarie che hanno risposto alle crescenti crisi sociali ed economiche solo con più carceri e manganelli. E i problemi si sono accumulati lì sotto il tappeto, in una polveriera pronta ad esplodere. Gli ultimi decreti del governo ce lo confermano. Il decreto del lavoro, giusto, proprio lavoro giusto, come l'ha chiamato in questo decreto, che non dà un centesimo invece ai lavoratori, ma dà tutte le risorse agli imprenditori. Oppure come decreto casa, che non aiuta le famiglie in difficoltà, ma accelera le tempistiche per gli sfratti. L'ultimo decreto sicurezza, che addirittura voleva trasformare gli avvocati in una sorta di cacciatori d'Italia verso i migranti, ma quello Mattarella gliel'ha fatto togliere. Ha lasciato solo la costruzione di più CPR indicati dal governo, il divieto di manifestare, lo scudo penale per le divise, il trattenimento preventivo politico. Grazie Mattarella, lei sì che ci fa sentire sicuri in questa città carcere.

Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo decreto sicurezza. Ad esempio, nell'articolo 4 viene potenziato il divieto nei centri urbani di partecipare a manifestazioni che mettono a repentaglio la sicurezza, con l'arresto anche in differita dei manifestanti più scalmanati, diciamo così. Viene introdotto il foglio di via della durata della pena del condannato. L'articolo 7 invece prevede la custodia preventiva di attivisti noti alle forze di polizia prima dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, un fermo politico che può arrivare fino a 12 ore. L'articolo 9 porta fino a 10.000 euro la multa per chi organizza manifestazioni o presidi non autorizzati o per chi devia il percorso del corteo rispetto agli accordi con la questura. L'articolo 10 riguarda il divieto di partecipare a riunioni o assembramenti per quegli attivisti già condannati per reati specifici, ai quali il giudice può applicare questi divieti fino a un massimo di 10 anni. In occasione di eventi pubblici, il giudice può disporre l'obbligo di firma. L'articolo 15 apre la strada agli infiltrati sotto copertura degli istituti penitenziari, destinati soprattutto a raccogliere informazioni in caso di persone condannate per associazione sovversiva, terrorismo e rivolta carceraria. L'articolo 38 impone l'obbligo dell'internato straniero a cooperare per la sua identificazione, in caso contrario verrà penalizzato al momento della classificazione della sua pericolosità sociale. Negli articoli 29 e 30 si semplificano le procedure per l'espulsione di migranti o la loro custodia nei CPR. Infine, con l'articolo 31, l'Italia riceve 20 milioni di franchi svizzeri per il contrasto di immigrazione clandestina verso proprio appunto il paese elvetico. Grazie ancora, caro Presidente Mattarella. Grazie ancora per tutto questo.

0: Da un articolo di Vincenzo Scalia su Osservatorio Repressione del 3 maggio 2026. Titolo: Il timone della giustizia non gira a caso. Clemenza per i potenti, 41 bis ai dissidenti. Le recenti cronache giudiziarie, in particolare quelle relative alla grazia Nicol Minetti e al rinnovo del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, riportano alla memoria un pamphlet provocatorio comparso a Padova 57 anni fa. L'autore, il neofascista Franco Freda, per attaccare la magistratura e la polizia che indagavano sui neofascisti, quindi anche su di lui, fece circolare un libello intitolato «La giustizia è come un timone, dove lo si gira va». Ci viene da smentire il titolo suddetto, non soltanto perché lo ha scritto un nazifascista sanguinario, che non può essere più processato per Piazza Fontana per il ne bis in idem, quanto perché al contrario di quello che lui sosteneva nel 1969, il timone della giustizia, come i fatti recenti dimostrano, ha una barra ferma, fermissima, in quanto segue la rotta della giustizia di classe, spietata con i gruppi sociali marginali, indulgente con amici e amiche, il tutto condito da significative punte di sadismo, sfrontatezza, oltre che provocazione. In merito alla vicenda della grazia di Nicol Minetti, non si può non concordare con quanto affermato da altre osservatrici. Ci sono nelle carceri italiane 2.500 detenute, il 60% di loro ha figli, ma sono costrette a lasciarle ai nonni, ai partner o a darle in affidamento, specialmente per merito di una legge fortemente voluta dalle parti di via Renula, caldeggiata dai leghisti, che pretende in modo esplicito di intimidire le donne rom che entrano nel circuito della criminalità di strada. Una legge classista e razzista, in nome del quale si viola il diritto del minore a crescere con la madre e quello di quest'ultima ad avere accanto il figlio o la figlia, magari in strutture protette. Viceversa, quando si tratta dell'ex igienista dentale dell'ex premier, nonché consigliera regionale, si adotta un parametro del tutto diverso. Si affrettano i tempi, si omettono verifiche in merito alla veridicità dei documenti ricevuti, si presenta il piatto apparecchiato davanti al Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi per cui l'inquilino del Quirinale controfirma i provvedimenti clemenziali firmati dal guardasigille, appone la firma, col suo staff un po' troppo superficiale nei controlli. La legge è uguale per tutti, la giustizia è cieca. Ciò che vale per una Rosa, per una Maria Rossi o per una Irina Stankovic che siano, può e deve essere valido anche per Nicol Minetti. Il problema è che le prime due alla grazia non ci arrivano, magari perché non hanno una rete amicale di sostegno pronta ad accogliere in un affidamento in prova. Nicola invece sì, perché dispone degli amici giusti e forse è ancora in possesso di informazioni che, se divulgate, potrebbero mettere in serie difficoltà le suddette persone del cuore. Ecco che la grazia scatta prontamente, sorvolando su nuovi episodi che coinvolgerebbero la dentista riminese. L'importante, come nella tradizione delle destre estreme, è mostrarsi forte con, come in questo caso, le deboli e deboli con le forti. Nella stessa falsa riga è possibile leggere la vicenda del rinnovo del 41 bis di Alfredo Cospito. C'è da premettere che dalle parti di Palazzo Chigi hanno il dente avvelenato nei confronti dell'anarco insurrezionalista pescarese. Il suo sciopero della fame aveva innescato una mobilitazione nazionale che si era estesa in seguito anche al di fuori dei confini italiani. Alla fine gli erano state concesse le attenuanti per l'attentato di Fossano. Ovviamente la partita non era chiusa e lo si aspettava al varco per la scadenza del 41 bis. A fornire il pretesto è sopraggiunto il contesto sociopolitico attuale. La mobilitazione degli ultimi mesi per la Palestina, la vittoria dei noi al referendum sulla riforma della giustizia, hanno messo a nudo l'attuale debolezza della compagine governativa attuale. La cui paura delle piazze, delle masse consapevoli e organizzate è ancestrale, congenita, come mostrano i decreti sicurezza, gli scudi penali per i poliziotti, gli sgomberi motu proprio di Leoncavallo e a Scatatuna, la militarizzazione delle piazze. Siamo di fronte a un succedersi di eventi che testimonia come, dalle parti di Palazzo Chigi, siano alla disperata ricerca di un casus belli che legittimi misure repressive drastiche. Non essendo finora riusciti nel perseguimento dell'obiettivo, ecco che si ripesca la narrazione cospirazionista di cui Alfredo Cospito è il terminale. Già ai tempi dello sciopero della fame, col sostegno di certi conduttori televisivi, si era arrivati ad ipotizzare la possibilità di mettere in piedi un complotto sovversivo che aveva come protagonisti camorristi e anarco-insurrezionalisti. con Cospito recluso insieme ai membri della criminalità organizzata a fare da snodo principale, senza portare una prova tangibile a sostegno di questa tesi. Ma tanto è bastato che in questi anni a Cospito venissero legati i libri da leggere, foto dei propri genitori, senza mai specificare in cosa consistesse la pericolosità del possesso di questi effetti personali. La recente morte, in circostanze ancora tutte da chiarire, di due giovani anarco-insurrezionalisti, avvenuta nelle campagne romane, mentre maneggiavano l'esplosivo, ha rimpolpato il cospirazionismo cospitano. È stata impedita una manifestazione spontanea per commemorare i due morti. Sono stati sottoposti a fermo preventivo 91 anarchici. È stata considerata indice di pericolosità l'ascolto della canzone Addio Lugano Bella, una canzone che fa parte della storia del movimento operaio e che la RAI alcuni anni fa trasmetteva regolarmente facendola cantare, tra gli altri, a Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Dall'ipotesi di reato si passa alla paranoia, ammantate della teoria tardo-collodiana del cattivo esempio, per cui Cospito sarebbe il lucignolo dietro cui si allierebbero migliaia o forse milioni di Pinocchi. Se aggiungiamo che il governo si deve rifare una verginità dopo lo scivolone in cui è in corso nel caso Minetti, si fa presto a fare i conti. Sì, hanno paura, hanno scoperto che possono perdere, che non godono della legittimazione popolare, che il malcontento sta crescendo. Allora ricorrono alla forza, alla violazione dello Stato di diritto, cercando malferme giustificazioni complottiste che non hanno alcun fondamento empirico. Allora si comportano come suggeriva il loro cugino ideologico padovano, cercando di girare la giustizia come un timone, che però tiene la barra sulle disuguaglianze di classe. C'è da sperare che la nave affondi. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all
1: living in darkness, cutting off water and electricity. Leggiamo un articolo che è apparso sul Manifesto il 5 di maggio, che ci parla di un fenomeno che purtroppo è troppo frequente, un fenomeno che si parla dei respingimenti, del rifiuto di rinnovare i permessi a molti migranti per l'arroganza, l'arroganza delle istituzioni poliziesche. Infatti l'articolo ci parla proprio di cittadinanza negata per antagonismo. Maltar ribalta tutto. La pubblica amministrazione non aveva neanche motivato il diniego. In 5 anni, 975 richieste respinte per ragioni di sicurezza. E non servono prove. Gli hanno negato la cittadinanza perché è contiguo alla sinistra antagonista veronese. Fatto che, secondo la pubblica amministrazione, rappresenterebbe un pericolo per la Repubblica. Nel 2026 bastano simili tesi per rifiutare a chi vive in Italia da tanti anni, parla perfettamente la lingua, ha un reddito e una residenza regolare, la possibilità di entrare a pieno titolo nella società di cui già fa parte. È il caso di L.O., qua sono le iniziali del nome della persona in oggetto, per il quale le ragioni del diniego non sono state nemmeno motivate, non solo in prima battuta, ma perfino in sede di ricorso. Così alla fine il TAR del Lazio ha dato ragione all'uomo. Non che per negare la cittadinanza a un richiedente servano troppe spiegazioni. La legge del 1992 lascia enormi spazi di arbitrarietà amministrativa e anche la giurisprudenza è convenuta che la concessione sia un atto di alta amministrazione. Non serve dunque entrare nel dettaglio del rifiuto con prove e documenti, basta che l'argomentazione sia logica. Nel caso di L.O. non era nemmeno tale, ha stabilito il giudice. In vero, il riferimento alla contiguità del ricorrente con un movimento qualificato come sinistra antagonista veronese non è corredato da adeguati elementi esplicativi, anche succintamente descritti, circa la natura, le finalità o la connotazione del movimento medesimo. Né è chiarito se si tratta di un'organizzazione caratterizzata da finalità terroristiche, eversive, o comunque tali da poter incidere sui profili di sicurezza della Repubblica, si legge nel provvedimento. Del resto, avrebbe stupito il contrario. Verona è nota da almeno 30 anni per fenomeni di ben altro colore politico. È abbastanza difficile credere che un'eventuale versione di sinistra possa partire proprio dalla città veneta. L'uomo è stato comunque dichiarato un pericolo per lo Stato in virtù delle sue frequentazioni e per questo ha ricevuto diniego da cui è nato ricorso, presentato dagli avvocati Giulia Crescini e Salvatore Facchile. A carico di L.O. risultano due denunce per reati bagatellari, come si suol dire, occupazione di suolo pubblico e di un'aula comunale. Entrambe sono state archiviate. Potrebbero aver pesato dunque segnalazioni di polizia, magari quella politica, la Digos in questo caso, probabilmente per la partecipazione all'attività del laboratorio autogestito Paratodos, che da anni si batte per ampliare i diritti sociali e tutelare i cittadini stranieri. Gli hanno negato la cittadinanza usando come scamotaggio un'indimostrata pericolosità per la sicurezza dello Stato, un'affermazione sganciata da precedenti penali o fatti di alcun tipo. È solo un modo per punire l'attività politica di questo ragazzo. Infatti nemmeno durante la dislocur, l'obbligo per le parti di dimostrare i documenti rilevanti in sede processuale, la pubblica amministrazione è riuscita a fornire informazioni concrete, afferma Crescini, l'avvocato. Il caso veronese non è isolato. Un accesso agli atti presentato dalla giornalista Federica Rossi, che ne ha scritto su questo giornale l'11 marzo scorso, mostra come negli ultimi 5 anni 975 persone si siano viste respinte alla richiesta di cittadinanza per motivazioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Ovviamente non tutte hanno avuto gli strumenti per fare ricorso, poche sono riuscite ad avere ragione. E anche per LO il caso resta aperto. Il TAR non può sostituirsi alla pubblica amministrazione riconoscendo il diritto. Adesso la palla torna all'autorità amministrativa. Può concedere la cittadinanza, ma può anche opporre un nuovo rifiuto, argomentandolo meglio, nel tentativo di dargli una forma che appaia quantomeno logica, coerente e ragionevole, ammesso sia possibile.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Yeah, man. Now the one and him, Babylon Kingdom, I got drop a ground, a.k.a. Babylon so fall.

0: Ciao a tutti e tutte, vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, una sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere la Bibbia, vincendo concorsi letterari e ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che si intitola Il diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico, in qualche modo. Unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che, diciamo, lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE, di Ponte Galeria. E stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima, anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile, o come, usando un linguaggio diciamo del sistema, o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

0: E anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso. Lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di queste reclusioni, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. L'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto, sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tante e tanti attiviste, militanti, da anni diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no, dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay costituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivano, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi diciamo, in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta, in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeri a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta alle rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa, è un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere, e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo noi, di un testo urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele, e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo e un atto di resistenza, e che parla di violenza, ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare proprio da qualche domanda. Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io, da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro. Quello è.
0: Però, appunto, grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo, secondo me, mm-hmm. che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto e incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Io non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream, del sistema, che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate, pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? in vari modi, individuali e collettivi, a un sistema di annientamento. Quindi, secondo me, il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora, tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì. E se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Quale reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questo lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... Cioè, la gente lì che sta lì è senza speranza. Gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti. Cosa aspetti tu? False speranze? False speranze. E mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì. Tu vorresti uscire da lì. E come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari e c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu vuoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie. Ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, non sai cosa fare, ormai sei arreso. C'è una questione brutale questo, è una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non riesci a non hai il potere di uscire da lì. Dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono. Perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta una domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, una cooperativa, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari o dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui gli viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtati dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto

0: perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Jespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo e la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti, ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto, devi avere, e comincio ogni giorno con protesta.
1: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole, cosa hai visto, adesso non sei più nel CPR, non sei più prigioniero del CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè tu, quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue o sei riuscito a lasciarti alle spalle? Come lo vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
0: Il CPR esiste, esiste anche al mondo aperto, a migliaia di persone che stanno per strada, nelle tende, nei cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza. Quello che dicevo prima, sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli e rimarranno diavoli a vita. E c'è proprio questo disbilancio nelle cose, che ci sono tante persone che stanno nell'emarginazione, e quando tu vivi emarginazione prima o poi ti stanchi, ti ammali e la strada ti farà fare brutte cose. Io il CPR non è che mi può insegnare grandi cose, ho insegnato di essere duro, di lottare, di non mollare, anche il carcere, di non mollare, lottare, ma arriva che a lungo andare essere l'emarginato e il sistema che non ti aiuta ti affatichi, ti distrugge.
2: Io volevo farti un'altra domanda, Sanjay, volevo ritornare sul tema della resistenza, perché se abbiamo detto dalla tua penna, dai tuoi racconti, emerge, diciamo, proprio la gestione necropolitica delle vite all'interno del sistema CPR, che è un sistema che mira a lasciar morire, no? Portando al deperimento del corpo e della mente di chi sta lì, dall'altra emerge anche, diciamo, come a fronte di tutte queste violenze le persone, gli animi, le menti delle persone recluse continuano, diciamo, non sono fiaccate, no? E quindi le persone lì dentro continuano a vivere in uno stato di agitazione perenne per la loro condizione, mettendo in atto varie forme di protesta, di lotta, di rivolta contro le condizioni indegne che vivono. E quindi volevo tornare su questo punto perché secondo me è importante, nel tuo libro emerge molto, volevo sentire quello che ci racconti.
0: C'è nel CPR chi sapeva, come io sapevo un po' la legge, aiutavo chi non sapeva, davo un po' di speranza a chi non sapeva, chi non aveva, li leggevo le sue carte e li spiegavo cosa è scritto. Facevo io mediatore culturale interno, no esterno, almeno dandogli un po' di speranza, un sorriso, cioè compatirli, e questo li rendeva almeno leggero il suo peso, e questa mi rendeva anche a me utile che sto facendo una cosa buona, e così condividevamo la giornata, perché chi non sa nulla e chi sa qualcosa gli spiega e dà un coraggio, è già tanto, e questo ho fatto mediatore per quasi tutti, no? Cioè, facevo questo qua, aiutando gli altri ragazzi che non sapevano leggere italiano, parlare italiano, magari io parlavo indiano, inglese, francese, creo, insomma un sacco di lingue, riuscivo a condividere con loro, riuscivo a

0: calmarlo loro, riuscivo a tranquillizzarlo. E questa una per un attimo si aveva un po' di sollievo, e questa era una bella cosa.
1: Grazie, sintetizzerei con appunto costruiamo accoglienza e non reclusione e respingimento e deportazione.
2: Grazie, grazie Francesca, grazie Sanjay. Noi vi abbiamo trasmesso i rumori che sentite sottofondo, è perché siamo all'interno della Casa del Mondo che ci ha ospitato gentilmente e cortesemente per questa intervista. La Casa del Mondo è un locale all'interno del quartiere. È uno spazio antirazzista e ovunque ci sono manifesti e volantini e scritte sul muro di questo spazio che richiamano l'antirazzismo. Noi siamo convinti che il razzismo va combattuto con la solidarietà.

0: vogliamo oggi far luce su quello che è un ennesimo caso di violenza all'interno degli istituti penitenziari italiani. In questo caso andremo a trattare del caso legato appunto a reati di tortura, presunti tali, e tanti altri vari reati che riguardano appunto la casa circondariale di Foggia. In questo caso appunto l'istituto di Via delle Casermette, vari agenti della polizia penitenziaria compirono atti violenti e di tortura nei confronti di due detenuti. Qui gli imputati sono vari e molteplici, molti appartenenti appunto alla polizia penitenziaria, ma non solo. Quest'oggi andremo a far luce sul caso attraverso le parole dell'avvocato Vito Daniele Cimiotta del Foro di Marsala. Vito Daniele Cimiotta è un componente dell'associazione Iaraia. Ringraziamo l'avvocato Cimiotta e appunto daremo parola per poter trattare il caso riguardante l'istituto penitenziario di Foggia. Ti la ringrazio per essere qui.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a chi ci sta ascoltando. Innanzitutto volevo dire che Iaraia, come diceva bene Francesco, è un'associazione che è nata nel 2006 per la tutela dei diritti umani, dei diritti soprattutto delle persone ristrette, dei detenuti, ed è un'associazione che giornalmente, in maniera veramente fattiva, riesce a dare un supporto non solo ai ristretti, ma anche ai loro familiari. Per fare insomma un esempio diciamo più pratico possibile, ad esempio ogni settimana, ogni venerdì ci colleghiamo insieme a tutti quei soggetti che fanno parte, diciamo, di questo mondo e che hanno aderito all'associazione e ai quali l'associazione dà supporto proprio per ascoltarli. Per capire quali sono le problematiche dei loro cari che al momento si trovano ristretti, e quindi è un'associazione che veramente svolge questo tipo di attività in maniera molto seria e molto precisa. L'associazione, lo statuto prevede, come dicevamo, anche la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie in questo senso, e infatti Iaraia si è già costituita parte civile in diversi procedimenti in tutto l'ambito nazionale, iniziando da Santa Maria Capo Vetere, poi successivamente Siena, San Gimignano, successivamente ancora Reggio Emilia e adesso Foggia. Il procedimento su Foggia è un procedimento che nasce da una serie di indagini che sono state svolte dall'autorità giudiziaria e dalla procura di Foggia a seguito di segnalazioni proprio di questi detenuti che avevano subito delle violenze all'interno della casa circondariale. A seguito di una serie anche di sollecitazioni, adesso sembra che partecipi, anzi parteciperà anche il Garante nazionale, che in un primo momento, quindi alla prima udienza, non aveva depositato alcuna costituzione. Questo sinceramente ci aveva fatto un po' riflettere sul periodo complicato nel quale noi ci troviamo, perché non trovarsi un Garante nazionale in un processo del genere, insomma, per noi è stato veramente un duro colpo. Siamo infatti felici che dopo una serie di sollecitazioni, anche attraverso nostri articoli e nostre comunicazioni, anche il Garante ha deciso di partecipare a questo processo, che è un processo comunque di caratura nazionale. Vengono contestate le torture, vengono contestate le lesioni, vengono contestati diversi reati in capo a soggetti della polizia penitenziaria, ma anche in capo a chi doveva insomma vigilare sui detenuti e sulla polizia penitenziaria. La prossima udienza è fissata per il 29 di gennaio e insomma stiamo attendendo la conclusione dell'udienza preliminare, per poi che poi sfocerà ovviamente e molto probabilmente in un dibattimento. E, dicevo, Iaraia proprio ha voluto, nonostante veramente le difficoltà anche nel diciamo muoversi in questo campo così, diciamo, è perché è un campo veramente minato quello del carcere in Italia, ha voluto proporre la propria costituzione, ma per farsi insomma sentire e per far sì che i detenuti non si sentano completamente abbandonati. E noi lo facciamo veramente giornalmente, cioè diamo un supporto veramente quotidiano, ci sentiamo attraverso gruppi WhatsApp, attraverso videochiamate, proprio per dare un supporto e un sostegno a chi effettivamente ne ha di bisogno, ecco.
2: Sì, infatti Vito, io ti faccio una domanda che secondo me anche tu ci puoi confermare quanto sia importante denunciare per chi è detenuto, per chi vive la privazione della libertà, quanto è importante in questi casi quando ci si trova di fronte veramente a dati gravi, gravissimi come quelli che sono venuti fuori nei vari processi che state seguendo, quanto è importante la denuncia e come un detenuto, come può denunciare degli abusi e delle torture ricevute.
1: La domanda è assolutamente pertinente perché se non ci sono le denunce, se il detenuto fa un passo indietro, questi processi e questi fatti non potrebbero effettivamente emergere. Quindi è fondamentale che chi è stato abusato, chi ha subito violenza, chi all'interno del carcere ha subito questo tipo di maltrattamenti deve cercare di denunciare, avere il coraggio di denunciare. Io capisco che molte volte non è semplice denunciare, soprattutto perché diciamo in caso di mancato trasferimento ci si trova nello stesso carcere con i soggetti che si potrebbero trovare poi indagati o imputati nei procedimenti. Però se non si denuncia ovviamente questi procedimenti non potrebbero mai nascere. Quindi il detenuto ha la possibilità di denunciare e può farlo soprattutto attraverso i propri legali e attraverso anche i propri familiari, cioè raccontare quello che effettivamente succede e non tenere tutto dentro, cioè raccontare ai familiari quello che succede, raccontare agli avvocati se ci sono veramente le condizioni per portare avanti questo tipo di processi, perché non è giusto che dentro le carceri succedano queste cose, perché il carcere rappresenta poi lo Stato, quindi lo Stato dovrebbe garantire i detenuti, anzi dovrebbe curarli, dovrebbe proteggerli, e sappiamo perfettamente che tutto questo in Italia non avviene. Le carceri italiane ormai sono diventate insomma una discarica sociale e lo posso dire ad alta voce perché io diciamo ho diversi soggetti che assisto che si trovano in diverse carceri italiane e diciamo lì si vive una vita veramente indegna anche da un punto di vista umano e quindi è giusto fare uscire fuori quelle che sono le problematiche del carcere in Italia. Io dico sempre che di carcere insomma se ne dovrebbe parlare sempre di più e invece sembra un argomento tabù, perché se è vero che ci sono delle associazioni come Iaraia, come Antigone, che cercano insomma di portare all'esterno quella che è la situazione carceraria, come Nessuno Tocchi Caino, che cercano di portare all'esterno quello che è veramente la situazione, la terribile situazione carceraria, è pur vero che di carcere se ne parla ancora troppo poco in Italia. Io diciamo ogni giorno guardando la televisione, i media, vedo e sento parlare di tutto, di processi mediatici, di indagini, di riaperture di indagini e di altre cose, ma di carcere non se ne parla quasi mai. Forse nell'ultimo periodo si sta iniziando di nuovo a parlarne, però io ritengo che solo parlandone all'esterno si può capire quella che è veramente la situazione dei detenuti. E quindi tornando alle denunce, queste sono fondamentali. fondamentali per, proprio per fare uscire all'esterno quella che è la situazione che questi soggetti vivono all'interno delle case circondariali. È ovvio che per fare denuncia ci vogliono ovviamente delle prove, ci vogliono tutta una serie di requisiti per poi fare andare avanti i processi. Però il primo passo è proprio quello di non fare, scusate il gioco di parole, un passo indietro, ma anzi farlo in avanti. E attraverso, attraverso i legali e anche, anche attraverso le famiglie.
3: Certo, grazie mille. E detto ciò, volevo far luce anche su, su appunto come se, è partita appunto questa indagine. Da, da quel che leggevo, appunto, a denunciare i fatti è stata la stessa persona offesa, addirittura attraverso la corrispondenza. In questo caso vi è stata addirittura la possibilità di farlo attraverso corrispondenza, con delle strategie attuate appunto per evitare queste ripercussioni, perché effettivamente anche il controllo della corrispondenza interno al carcere, delle ripercussioni che può vivere un detenuto, sono reali. E mi verrebbe anche da, da voler magari sottolineare il fatto che comunque le difficoltà che possono riscontrarsi sono dovute anche a degli elementi di fatto che sono quelli appunto di continue conferme politiche o quantomeno mai messe in discussione da parte dell'istituzione quando si ritrova di fronte a casi del genere. E adesso volevo chiederle anche i, appunto gli indagati che, a cui, cioè, di cui soprattutto fanno parte della polizia penitenziaria, però anche poi ospedali sanitari, cioè operatori sanitari come anche medici, mi, se- mi sembra di aver letto. Volevo chiedere anche le, appunto le persone indagate in questo caso che ripercussioni hanno avuto e se adesso appunto sono attive e quindi hanno ancora incarichi e questo.
1: Sì, allora sulla, sulla questione politica ovviamente sono, sono d'accordo, perché e questo, diciamo, questa assenza della, della politica nel, nel settore insomma carcerario diciamo si lega anche a, a quell'assenza iniziale del, del garante nazionale al processo. Perché è ovvio che la presenza o meno del garante a questo tipo di processi è comunque una scelta politica. Quindi l'assenza ci aveva un po' destabilizzato. Io ho sentito delle, delle interviste e delle uscite incredibili anche da parte del, del Ministro della Giustizia, per esempio, che un, in una sua intervista ha detto addirittura che il sovraffollamento potrebbe essere un deterrente per i suicidi, cioè che più soggetti ci sono all'interno delle celle, più è facile che i suicidi vengano prevenuti. Cioè, queste sono delle aberrazioni e sono dette da un, dal Ministro della Giustizia. Quindi capite che la situazione politica, insomma, a, a, a questi livelli è veramente, veramente complicata e è illogica, ecco, è illogica. Sulla questione invece che dicevi della, della denuncia fatta direttamente per via corrispondenza, è vero, le denunce possono anche essere fatte per corrispondenza, però come è avvenuto a Foggia bisogna stare molto molto attenti, perché dico, la corrispondenza in determinate situazioni potrebbe anche essere controllata. Per questo io, insomma, consigliavo di farlo attraverso i, i difensori, perché effettivamente se ti trovi poi da solo ad aver fatto una denuncia per corrispondenza che magari arriva a chi non dovrebbe arrivare, poi ovviamente puoi avere delle ripercussioni. Effettivamente il, a differenza del processo di Reggio Emilia, dove c'erano indagati ed imputati poi soltanto soggetti di polizia penitenziaria, a, a Foggia ci sono anche soggetti del, del, del settore insomma medico carcerario, per tutta una serie di vicissitudini che poi riguardavano i referti medici, che riguardavano i verbali. Quindi è un processo, quello lì è molto complicato, tanto che secondo me insomma si andrà a dibattimento, perché ci sarà molto, molto, molto da dire. e anche volevo anche focalizzare su un altro procedimento che probabilmente insomma seguiremo, che non riguarda proprio le torture, ma riguarda sempre un detenuto che è deceduto dopo un giorno di carcere, al carcere di Reggio Emilia, ed è nato insomma un procedimento per omicidio colposo. E lì ci sono indagati un medico e un infermiere. Anche quello è tutela dei diritti umani, anche quello è tutela dei detenuti. Quindi la cosa fondamentale, come dicevo prima, è cercare in ogni modo di denunciare, anche attraverso corrispondenza, come è avvenuto a Foggia. I soggetti per la maggior parte sono stati, credo, prima sospesi e poi reintegrati e poi trasferiti in altre carceri, quindi sulla fase insomma amministrativa e lavorativa c'è ancora da lavorare, perché anche per esempio a Trapani i soggetti sono stati sospesi e poi sono stati reintegrati e smistati in altre carceri, quindi solitamente diciamo l'andamento è questo, ecco, la sospensione, poi la reintegrazione e il trasferimento in altre carceri. Difficilmente tornano in quello stesso carcere insomma dove sono avvenuti i fatti, ma comunque tornano a lavorare in altre carceri, per cui dico non è che poi cambi molto, ecco, perché poi se l'atteggiamento è quello dappertutto.
3: Io infatti su questo volevo collegarmi, perché è alquanto allarmante il fatto appunto della nomina di Antonio Fullone adesso come alla direzione appunto generale di formazione della Polizia Penitenziaria, contando che la stessa persona è indagata per i fatti appunto della mattanza di Santa Maria Capovetere, avvenuta nel 2020 presso la casa circondariale di Santa Maria Capovetere. E lo stesso Fullone rivestiva appunto le qualità di provveditore che andò ad ordinare quella perquisizione straordinaria, e addirittura il governo ha voluto fare questa scelta politica che sembrerebbe quasi una prassi che vada a confermare il lavoro svolto, e se soprattutto non di un'interferenza politica anche rispetto a quella che poi è l'esito giudiziario, perché è comunque una persona ancora indagata di fatti, e quindi questo rispetto appunto poi a come l'amministrazione va a muoversi rispetto ai vari casi di tortura è abbastanza allarmante.
1: E sì. E questo, allora, Santa Maria Capovetere è un processo che non ho seguito personalmente, ma ha seguito una collega, e diciamo i fatti sono più o meno identici a quelli di Foggia, e peraltro adesso hanno fissato una nuova udienza preliminare credo il 26 di gennaio. Udienza preliminare e procedimento in cui ci sono altri 26 indagati, quindi insomma lì la questione di Santa Maria Capovetere è molto molto delicata. Sulle scelte politiche siamo sempre lì, se come dicevo prima un ministro della giustizia dice una cosa del genere, dicendo che il sovraffollamento è quasi un bene, se il sottosegretario del Mastro, non so se ricordate la dichiarazione che ha fatto quando parlava della sua goduria nel vedere i detenuti nei blindi soffocati, che non respirano, e portati dal carcere alle udienze. Dico, siamo in una situazione veramente, veramente particolare, e le scelte politiche sono perfettamente insomma in linea con tutto questo. È evidente che c'è un disinteresse per il carcere, ed è evidente anche che queste scelte politiche possano incidere anche negativamente su quella che è la condizione carceraria. Io faccio parte anche dell'Unione Camere Penali. Noi ci siamo battuti per molti anni per la questione, e ci battiamo ancora per la questione carceraria, perché effettivamente non si riesce a capire che essendo il carcere non bisogna vedere il carcere, perché molti vedono il carcere come un mondo a parte, un mondo separato, invece non è così. Cioè, il carcere fa parte dello Stato, lo Stato alla fine siamo noi, e quindi sarebbe giusto dare determinate garanzie a chi si occupa di carcere e a chi lo vive quotidianamente. Le scelte politiche che sono state fatte sono tutte in controtendenza rispetto al passato. Anche la nomina di Follone effettivamente è una nomina azzardata, perché si tratta comunque di un soggetto che è indagato e che comunque è, diciamo, coinvolto in un processo del genere, quindi che venga nominato proprio lo stesso soggetto che diciamo, ha dato il via, se così possiamo dire, a quel tipo di perquisizione così, insomma, spinta, dico, siamo in una situazione veramente, veramente complicata. Ma di questo ce ne rendiamo conto, come me ne rendo conto io, ce ne rendiamo un po' conto tutti, però c'è a chi interessa e a chi non interessa, e questo è il problema. Cioè, ci dovrebbe essere più interesse verso il carcere e soprattutto verso chi lavora all'interno delle carceri, perché la formazione della polizia penitenziaria è fondamentale all'interno delle carceri, perché si trovano a confrontarsi e ad affrontare situazioni e soggetti senza averne materialmente la formazione, senza averne le capacità. Le carceri sono piene di soggetti con, ad esempio, con turbe psichiche, ed è ovvio che diciamo, la polizia penitenziaria non può avere gli strumenti per affrontare simili situazioni. Quindi dico, è veramente complicato, è un problema che riguarda veramente che riguarda tutti noi, che riguarda soprattutto lo Stato, e quindi si dovrebbe maggiormente attenzionare.
2: E una cosa che secondo me è importante ribadire, che finché non verranno riconosciuti effettivamente a fondo il reato di tortura per tanti di questi processi, difficilmente vedremo delle condanne maggiori rispetto a pochi mesi, o rispetto, perché tante volte si derubrica tutto magari a maltrattamento, magari semplicemente ad eccesso di zelo, magari eccesso di coercizione, quando mai la tortura è molto difficile, diciamo, in questi casi riuscire a dimostrare.
1: Esattamente, è quello che è avvenuto nel processo di Reggio Emilia, dove il reato di tortura sostanzialmente non ha tenuto diciamo all'udienza preliminare, infatti è stato poi escluso dal GIP. Ovviamente siamo in fase di appello, quindi poi vedremo, insomma, cosa succederà. È ovvio che per come viene indicato il reato di torture nel codice, è molto difficile da provare e diciamo, ha delle caratteristiche così stringenti che certe volte è difficile sostenerlo. Però è ovvio che il reato di torture ha determinate pene che sono molto alte, i maltrattamenti, le lesioni o l'abuso insomma di potere, l'abuso di esercizio hanno delle pene ovviamente diverse. Se poi si sceglie un rito premiale, ovviamente c'è un ulteriore lecito sconto di pena, e quindi poi ci troviamo con pene molto, molto blande. E quindi bisogna essere capaci nel corso poi, in questo caso per esempio a Foggia, nel corso del dibattimento, perché ritengo che si andrà a dibattimento, sostenere con forza diciamo, la sussistenza del reato di torture, non tanto per infliggere delle pene superiori a chi ha sbagliato, ma soprattutto per far capire che effettivamente questi fatti diciamo, rientrano nell'alveo delle torture e che quindi non si ripetano.
2: Grazie avvocato, è stato gentilissimo.
1: Grazie. Ricordiamo a voi.
2: Avvocato Vito Daniele Cignotta del Foro di Marsala. Se avete bisogno, contattatelo.
1: sì, non c'è problema, tanto io mi muovo in tutta Italia, quindi se avete necessità.
2: Grazie, gentilissimo.
1: Va bene, grazie a voi.

0: Io sono Francesca e sono qui con Claudia. Oggi
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: vi vogliamo proporre un'intervista con la dottoressa Samah Jabr sul tema della detenzione in Palestina, realizzata durante la sua ultima visita a Bologna nello scorso mese. Si tratta di una versione ridotta, chi è interessata può trovare la versione integrale dell'intervista sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Samah Jabr è una psichiatra palestinese che vive a Gerusalemme Est, dove esercita la sua professione, offrendo servizi alla comunità palestinese. In passato è stata a capo dell'unità di salute mentale presso il Ministero della Salute palestinese. Samah Jabr integra la sua competenza medica con l'attivismo, affrontando l'impatto psicologico dell'occupazione, del trauma storico, del sistema coloniale di apartheid e del genocidio. È autrice di numerosi libri, tra cui Dietro i fronti, Sumud e Il tempo del genocidio, editi da Sensibili alle Foglie. Nell'estate del 2025 è uscito il suo ultimo libro, Radiance in Pain and Resilience: The Global Reverberations of Palestinian Historical Trauma. Grazie mille, Samah, per essere qui con noi oggi e per la tua disponibilità a condividere la tua esperienza.
2: It's my pleasure, thank you for the invitation.
1: È un piacere, grazie per l'invito.
0: Ciò di cui vorremmo parlare con te oggi è la diffusa e sistematica privazione della libertà del popolo palestinese, l'uso della detenzione e dell'incarcerazione di massa in Palestina come strategia di un regime coloniale di insediamento e di apartheid per controllare ed umanizzare il popolo palestinese. Stavo leggendo oggi, per prepararmi a questa intervista con te, il rapporto redatto nel 2023 da Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, intitolato Privazione arbitraria della libertà nel territorio palestinese occupato, l'esperienza palestinese dietro e oltre le sbarre. E vorrei citare un piccolo paragrafo che ho trovato estremamente illuminante. L'Albanese afferma, credo nelle parti conclusive del rapporto, che sotto l'occupazione israeliana generazioni di palestinesi hanno subito una diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà, spesso per i più semplici atti di vita quotidiana. Mediante una serie di meccanismi fisici, burocratici e digitali, il regime israeliano ha trasformato il territorio occupato in un panottico, in cui il popolo palestinese è costantemente sorvegliato e disciplinato. Nell'ambito di questo sistema, tipico dei regimi coloniali di insediamento, la diffusa e sistematica arbitraria privazione della libertà e trattamenti crudeli e degradanti su larga scala sembrano far parte di una politica di Stato perseguita da Israele per dominare i palestinesi in quanto popolo, una politica che viene applicata sia all'interno che all'esterno dei confini del sistema carcerario. Vorrei quindi partire da questo e chiederti la tua opinione in quanto esperta sul tema.
2: Yeah, I totally agree. This statement describes the reality, a very painful reality. The deprivation of liberty using the pretext of military law, or many times there is no accusation, it is administrative detention that is permitted by Israeli law, is a way to control everyone in
1: Sì,
2: Palestine.
1: sono totalmente d'accordo.
2: Palestinians.
1: Questa affermazione descrive la realtà, una realtà molto dolorosa. La privazione della libertà, utilizzando il pretesto della legge militare, oppure molte volte senza alcuna accusa, come nel caso della detenzione amministrativa, consentita dalla legge israeliana, è un modo per controllare tutte e tutti in Palestina, dato che questa esperienza ha toccato almeno il 20% del popolo palestinese. Sappiamo che il confinamento del popolo palestinese non è pensato solo per punire gli individui che vanno in prigione, ma anche per intimidire la società, punire le famiglie e spezzare il tessuto sociale della comunità. E anche questa statistica di cui sto parlando, quel 20% della popolazione palestinese, deve essere guardata in modo più critico, innanzitutto perché si tratta di dati vecchi. Negli ultimi 2 anni, 22.000 palestinesi, metà dei quali Gazawi e il resto della Cisgiordania, sono stati detenuti. Puoi immaginare, è un numero enorme. Molti di loro sono adolescenti o giovani. E in moltissimi casi il rapporto con la prigione diventa come una porta girevole. Escono dalla prigione, ma innanzitutto vengono detenuti semplicemente per pretesti come l'appartenenza a un determinato partito politico. Le persone vengono arrestate per aver espresso la propria opinione, i propri sentimenti, le proprie paure sui social media, e a volte capita semplicemente che si trovino nel posto sbagliato. I militari israeliani entrano in determinate aree della Cisgiordania o di Gaza e lì arrestano ogni maschio che mostra segni di pubertà. Quindi è una pratica molto arbitraria. Ha l'intenzione di spezzare la resistenza delle persone e di incutere paura, di instillare terrore in quella persona per renderla un soggetto timoroso e obbediente al sistema di controllo. E poiché questa esperienza è estremamente dolorosa e angosciante, alcune di queste persone, quando escono dalla prigione e ormai sono un po' più mature, finiscono per avere un'altra forma di confronto, questa volta per scelta. Così osserviamo che alcune delle persone che ora sono accusate di pianificare attività contro l'occupazione, in un primo momento sono state imprigionate semplicemente per effetto di questo sistema di punizione collettiva o per accuse molto vaghe, e forse all'inizio non erano affatto in una situazione di confronto. Quindi non è un sistema che promuove la quiete e la tranquillità in Palestina, è un sistema che amplia il divario e crea più rabbia e violenza nella realtà dell'occupazione.
0: Grazie. La condivisione di questa analisi mostra davvero come la detenzione e la detenzione di massa siano utilizzate come strategia di dominazione in questo regime di apartheid coloniale di insediamento. So che sei esperta nella documentazione della tortura da un punto di vista di salute fisica e mentale, quindi mi chiedevo se volessi condividere con noi qualcosa sull'uso della tortura in carcere e in detenzione.
2: The use of torture is commonplace when people are politically detained, and it starts from the moment of arrest. Usually people are arrested at extreme moments of the day, very early in the morning, at dawn, or in the middle of the night. There is a big scene to frighten the neighborhood. Military dogs are used, and often they are unleashed to attack members of the family. The invasion and the raids to arrest somebody do harm not only to the person who will be arrested, but also to the siblings, to the parents, if they dare to interfere.
1: L'uso della tortura è comune quando le persone sono detenute per motivi politici e inizia dal momento dell'arresto. Di solito le persone vengono arrestate in momenti estremi della giornata, molto presto al mattino, all'alba o nel cuore della notte. Viene messa in scena una grande operazione per spaventare il vicinato. Si usano cani militari che spesso vengono sguinzagliati contro i membri della famiglia. Le irruzioni e le incursioni per arrestare qualcuno fanno del male non solo alla persona che sarà arrestata, ma anche ai fratelli e ai genitori se osano intervenire. Quindi per molte persone si tratta di una scena davvero terrificante, e poi quando la persona viene detenuta di solito non ha il tempo di prendere vestiti, medicine o alcun oggetto personale. Nel veicolo che le trasferisce dal luogo dell'arresto alla prigione viene di solito maltrattata, presa a calci, picchiata. Subisce gravi lesioni fisiche, ma anche molti insulti, tra cui alcuni a sfondo sessuale, in modo da molestare e infliggere la massima umiliazione. Poi inizia il processo di interrogatorio e di solito le persone vengono private del sonno. Fa parte del protocollo per sfinirle. Le privano del sonno, continuano a interrompere il loro sonno se si addormentano e vengono private dei bisogni basilari, come andare in bagno o mangiare. Oppure questi bisogni diventano condizionati. Se danno informazioni possono andare in bagno, altrimenti vengono lasciate a defecare o urinare su se stesse, o vengono lasciate con quella sporcizia addosso in modo da farle sentire inferiori e sporche. Quindi in ogni dettaglio c'è violazione della dignità, dei loro diritti umani, e molte subiscono gravi torture fisiche. e le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, insieme ad alcuni medici ed esperti, hanno prodotto illustrazioni dei diversi strumenti e delle varie modalità di tortura che vengono utilizzati. Per esempio, qualcosa che i detenuti palestinesi chiamano la tecnica del pedale, in cui l'interrogatore poggia il piede sui genitali della persona. Loro la chiamano appunto tecnica del pedale. Un'altra è la posizione della banana, in cui le persone vengono sospese in un modo che infligge il massimo danno alle vertebre. Vengono messe in posizione rovesciata su delle sedie e sospese per lungo tempo, e questo può danneggiare le vertebre. Israele usa anche la cosiddetta pressione fisica moderata. In realtà si tratta di tortura, ma mascherata con un nome differente. Ci sono stati rapporti di organizzazioni per i diritti umani che criticavano la pratica di tortura utilizzata dallo Stato israeliano negli anni 70 e 80. A seguito di queste critiche è stato consentito quello che loro chiamano pressione fisica moderata. E nella legge israeliana esiste un'eccezione particolare, diciamo una piccola clausola in questo regolamento sulla pressione fisica moderata. Una speciale eccezione nei casi in cui si verifichi quella che loro definiscono una bomba o realleggeria. Cioè se ritengono che una persona abbia informazioni, ovvero si trovi in una situazione di bomba o orologeria, possono fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
0: Grazie Samah per essere stata qui con noi e per condividere queste esperienze e riflessioni importanti.
3: Thank you so much.
2: Pleasure. Thank you very much. Thanks to both of you.
0: Termina qui la prima parte dell'intervista con Samah Jabr. Per chi fosse interessata, può trovare l'intervista integrale sul sito e social di Mezz'ora d'Aria. Ciao a tutte e tutti.

E finiamo Ponte Radio, una trasmissione che va in onda ogni venerdì dall'una alle tre sulle sette radio collegate. E oggi era cura di Radio Spore a Bologna, ma abbiamo chiesto aiuto alle compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria, una trasmissione che c'è su Radio Città Fucico 103.1 FM. E Mezz'ora d'Aria la potete ascoltare ogni sabato dalle 5:30, e se siete a Bologna o altrimenti potete andare sul sito dove trovate sia la diretta sul sito di Radio Città Fucico, sia sul sito di Mezz'ora d'Aria, che è molto ricco di contributi, riflessioni e le registrazioni delle puntate passate. Abbiamo sentito parlare oggi di torture al carcere di Foggia, nelle carceri israeliane. Abbiamo sentito un'intervista con Nicola della SIM, Società Italiana di Medici dell'Immigrazione, che ci parlava delle condizioni delle persone che vengono poi deportate, e abbiamo anche sentito parlare appunto la dottoressa Samal Jaber sulle torture nei carceri israeliani, dicevamo, e anche sul nuovo decreto sicurezza. Insomma, un po' di contributi ci sono stati. Salutiamo le compagne e compagni di Mezz'ora d'Aria che ci ascoltano, e tutti voi che ci avete ascoltato, in particolar modo se siete privati della vostra libertà.

0: L'abbiamo chiamato ormai diversi anni fa stampa rassegnata per alludere al fatto che in qualche modo ci muoviamo a partire da spunti di cronaca locale, come fanno le più vere rassegne stampa, ma nello stesso tempo è stato un modo per mettere le mani un po' avanti rispetto al fatto che la nostra stampa rassegnata è un pochino diversa, non esce sulle notizie del giorno per il giorno stesso, quindi non la facciamo con l'aspettativa di dare un'informazione precisa, puntuale, soprattutto istantanea. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco da quello che esce sulle cronache, dalle iniziative. Questo nel tempo ci permette comunque di avere una certa circolarità sugli argomenti. A volte rispetto a quello che succede abbiamo un po' d'anticipo per, tra virgolette, pubblicizzare, lanciare e mobilitare, diciamo così, chi ci ascolta. Altre volte sono commenti rispetto a ciò che è già successo, e su questi ci prendiamo magari qualche minuto in più per fare dei bilanci o per sapere come sono andate le cose. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni, che generalmente non mancano, visto che la realtà ci offre sempre qualche spunto interessante. Altre volte invece facciamo dei commenti, critica o polemica su quello che esce sulle cronache locali. Molto più probabilmente, molto più spesso facciamo un po' entrambe le cose in ogni trasmissione, che dura un'oretta circa. Questo è la nostra stampa rassegnata, e facendo con questo i saluti a chi ci incontra per la prima volta e rinnovando i nostri ringraziamenti, la nostra stima per chi ci ascolta, comincerei a mettere le mani su quello che è uscito, su quello che è successo questa settimana, a partire da un'iniziativa veramente importante che si è tenuta venerdì 12 di giugno, e che è stato lo sciopero generale della cultura, che non poteva chiaramente saltare una tappa e una città d'arte così rilevante come è Firenze. Sentiremo quindi diverse voci, e in ordine comincerei a proporre le interviste, gli interventi che abbiamo raccolto dal piazzale degli Uffizi, a cominciare dal primo. Quindi, come spesso faccio, mi risentite varie volte da un intervento all'altro con le introduzioni che ho fatto agli interventi che seguono, 2-3 secondi per cominciare questa carrellata sullo sciopero della cultura a Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana torniamo a parlare di lavoro, purtroppo di precarietà, di licenziamenti, di mancate assunzioni, di turni troppo lunghi e tutto quello che si può trovare ormai nei luoghi di lavoro, dagli indotti del tessile sui quali insiste il Sud Cobas di Firenze e Prato, fino a il mondo della cultura, dove il lavoro sociale, il lavoro cognitivo, il lavoro intellettuale è sfruttato fino all'esasperazione. Ne parliamo con Valentina del Sud Cobas, che è stata già con noi per raccontare la vertenza, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi, e ne parliamo alla luce di una giornata davvero significativa e importante. Venerdì 12 di giugno si torna nei piazzali, nel meraviglioso piazzale, nella meravigliosa cornice degli Uffizi, uno di quei luoghi della città che è conosciuto davvero in tutto il mondo, che permette alla città di Firenze e a coloro che gestiscono e hanno il privilegio e la fortuna di poter gestire lavoratori e lavoratrici che permettono la fruizione mondiale di questo immenso patrimonio storico-artistico e culturale, e appunto è anche il luogo delle vertenze, delle rivendicazioni e dei tanti presidi. Cosa è successo dall'ottobre del 2025? Lo chiediamo appunto a Valentina, di questa vertenza di lavoratori in appalto degli Uffizi, che però in questa giornata, ripeto, del 12 di giugno, si sommano e si aggiungono ad altre vertenze che sono presenti in piazza, perché è una piazza dove non c'è solo il Sud Cobas, ma ci sono anche i workers in Florence, c'è la campagna Mi riconosci, lavoratori e lavoratrici della cultura, c'è addirittura parte del sindacalismo confederato, quindi la CGIL. Valentina, ho detto alcune cose, ma nello specifico chiedo a te di entrarci per raccontare come sta andando, come è andata la giornata di oggi, che livello e che tipo di adesioni ci sono allo sciopero, qual
1: qual è la risposta che trovate lì, anche fra turisti, passanti e persone che chiaramente sono in qualche modo sempre ambivalenti. Ci sarà chi è solidale con voi, chi si identifica e chi invece vi guarda con sospetto e magari addirittura con spregio. Raccontaci un po' te, quali sono le tue impressioni, le tue sensazioni e anche qual è lo stato dell'arte, della vertenza, dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi.
2: Ciao a tutte e tutti e grazie. Oggi appunto siamo tornate in piazza con le lavoratrici e i lavoratori precari storici dei musei di Firenze. Torniamo in piazza dopo 2 mesi che le lavoratrici, una parte delle lavoratrici precarie storiche sono rientrate al lavoro a seguito delle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, a partire da ottobre 2025, quando le lavoratrici si sono rivolte al nostro sindacato, Sudcobas, perché rimaste senza lavoro a causa di un cambio di appalto dei servizi museali all'interno dei musei statali di Firenze. Le mobilitazioni sono andate avanti per diversi mesi. A fine aprile di quest'anno una parte delle lavoratrici precarie storiche sono state richiamate dalla cooperativa Opera Laboratori per rientrare al lavoro. Ci è stata presentata questa soluzione, addirittura chiamandola una grande soluzione, un modello per il futuro del lavoro all'interno della cultura. Questa soluzione però è un contratto di lavoro part-time, ciclico verticale, che prevede che queste lavoratrici lavorino 7 mesi l'anno a 33 ore settimanali e 5 mesi l'anno a 0 ore settimanali. In concreto significa che quello che hanno offerto le lavoratrici è una stabilizzazione della condizione di precarietà a tempo indeterminato. Significa che le lavoratrici a novembre di quest'anno si ritroveranno di nuovo a casa, di nuovo senza stipendio per 5 mesi e senza nemmeno la possibilità di chiedere la NASPI. Da qui a ottobre, quindi, c'è bisogno di trovare una soluzione, trasformare questi contratti e garantire la continuità lavorativa delle lavoratrici. Non è solo questo il problema è che moltissimi precari storici non sono stati riassunti, quindi ci sono colleghe e colleghi ancora a casa da ottobre 2025 e quindi questa è una giornata importante in cui abbiamo deciso di essere presenti per dire che questo non è, no, questa non è una soluzione, non è un modello per il futuro e per rilanciare anche un altro momento di mobilitazione che abbiamo organizzato per la prossima settimana. Infatti venerdì 19 di giugno saremo in Piazza Duomo davanti alla Regione Toscana per tornare a chiedere che una soluzione venga trovata e venga trovata subito. Non possiamo più aspettare. Le colleghe e i colleghi che sono tornati al lavoro denunciano anche situazioni, condizioni di lavoro davvero stressanti, davvero difficili, con turni molto lunghi, doppi turni anche di 11 ore, senza le pause, 6-7 minuti di pausa pranzo in una giornata di 11 ore. Tutto questo quando il contratto che è stato proposto è un contratto part-time a 33 ore settimanali in questi mesi e le cooperative, i musei continuano a dire che non c'è lavoro per riassumere le persone, i precari che sono ancora a casa. Tuttavia le lavoratrici che sono al lavoro devono fare questi turni massacranti e così non è possibile continuare, quindi siamo qui per dire basta e speriamo di rivederci in tante la prossima settimana, venerdì 19 giugno alle 10 in Piazza Duomo. Grazie a tutte.
0: Ed eccoci, Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, continuiamo a seguire la mobilitazione di venerdì 12 di giugno dal Piazzale degli Uffizi. Abbiamo sentito Valentina del Sudcobas per quanto riguarda nello specifico la vertenza dei lavoratori e lavoratrici Uffizi. Adesso un'altra voce con Marco dei Biblioprecari delle biblioteche fiorentine, dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente tanto per cambiare in appalto, che anche loro partecipano allo sciopero generale della
1: Cultura, Marco, direi in libertà a te la parola per raccontarci il senso della vostra presenza in questa giornata di oggi, qual è stata la risposta di lavoratori e lavoratrici delle biblioteche, cosa vi aspettavate, vi aspettate da questa giornata, come sta andando secondo te, secondo voi, e nello specifico della vostra situazione, della vostra vertenza, se ci sono cose, iniziative, condizioni particolari da segnalare, ci fa piacere. Abbiamo parlato, lo dico per allargare

0: come una cosa importante e rilevante, ma nello stesso tempo sospettosi, diffidenti e sempre critici rispetto al fatto che una risorsa pubblica del genere si apra nel centro vetrina e sia proprio di fronte all'arrivo della stazione Santa Maria Novella, mentre biblioteche pubbliche mancano ancora in quartieri come Rovezzano, Rifredi, tanto per fare degli esempi. Quindi non so se ci sono delle novità o delle riflessioni anche su questo, ma comunque chiaramente il tuo intervento per ora è sulla giornata di oggi, venerdì 12 di giugno, sciopero generale della cultura.
1: Ciao Radio Wombat. Allora, sì, è una bellissima giornata. Ci sono tantissime realtà coinvolte. È importantissimo riuscire, essere riusciti a mettere su uno sciopero del settore della cultura, di tutti i lavoratori della cultura. Io ho portato il nostro contributo in piazza, raccontando un po' la nostra situazione attuale. Noi abbiamo appena effettuato il cambio d'appalto. Abbiamo finalmente ottenuto il contratto di riferimento della nostra categoria, che è il Federculture. Contemporaneamente, però, ci sono state tagliate le ore nei servizi dell'appalto. Abbiamo perso, mo molti di noi hanno perso ore nel loro monte ore settimanale. Un lavoratore che era a tempo determinato non è stato riconfermato, quindi è andato a casa. Paradossalmente, una biblioteca ha aumentato il suo orario di apertura, però comunque le ore di servizio sull'appalto sono state ridotte, quindi questo significa turni più lunghi, con meno personale in servizio nelle strutture e quindi condizioni di lavoro ancora peggiori. Nonostante appunto un contratto che è migliorato, le condizioni di lavoro continuano a peggiorare. Poi il sistema, come dicevi tu, appunto, è sempre quello degli appalti. Per cui siamo sempre a scadenza, sempre con diversi interlocutori, senza mai sapere a chi rivolgerci, perché appunto le cooperative ci rimandano all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ci tratta come persone che non sono loro dipendenti e quindi ci rimanda alle cooperative e così via. Diciamo che è bello questo sciopero, ci dobbiamo sempre ricordare che noi comunque siamo considerati servizi essenziali. E quindi nel pomeriggio saremo di nuovo tutti a lavorare e ci piacerebbe che i servizi essenziali, che fossimo servizi essenziali anche quando si parla dei nostri diritti, dei nostri salari, della nostra continuità lavorativa e non solo come vetrina per far vedere che l'amministrazione tiene alle biblioteche, che lo Stato e il Ministero tengono alle biblioteche quando c'è da negare il diritto allo sciopero.
0: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo avanti con la nostra lunga carrellata di voci e di interventi dallo sciopero generale della cultura che si tiene e si sta tenendo a Firenze nel piazzale degli Uffizi. Siamo ai nostri microfoni adesso con Gaia della campagna del collettivo nazionale Mi riconosci, rivolto a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici del mondo della cultura, professionisti di vario grado, titolo e mansioni, che intorno a questa campagna e ai suoi contenuti da alcuni anni si stanno organizzando per giuste retribuzioni e un lavoro quantomeno dignitoso. Gaia, con te per appunto sapere come sta andando, quali sono le vostre, le tue personali riflessioni e valutazioni sulla giornata di oggi, che tipo di partecipazione, esito e adesione c'è stata allo sciopero, come ti sembra stia andando anche eventualmente il rapporto con le persone che passano di lì, che sicuramente sono davvero tante in una giornata che non è irrilevante dal punto di vista meteorologico, è caldo, ma non è uno di quei caldi asfissianti che a volte rendono proprio quel piazzale davvero irrespirabile, nonostante la sua meravigliosa cornice. Quindi ci saranno probabilmente tante persone. Ovviamente queste sono solo le mie suggestioni. A te la parola per dirci come siete arrivati a questo sciopero, cosa vi aspettate dalla giornata di oggi e ovviamente tutto ciò che bolle nelle vostre pentole della campagna e del collettivo nazionale Mi riconosci.
2: Grazie per questo spazio, un saluto a chi ci ascolta e ti racconto brevemente come è andata stamani e, in questa giornata di sciopero che ancora sta proseguendo perché la manifestazione, ad esempio, romana inizierà soltanto nel tardo pomeriggio.

0: Noi come associazione Mi Riconosci, che è un collettivo che poi è diventato anche, si è strutturato diciamo in un'associazione. Abbiamo lavorato appunto duramente con tante realtà, con sindacati, con associazioni, collettivi, lavoratrici, lavoratori per costruire questo percorso di sciopero, un percorso che è andato avanti per oltre un anno per arrivare al risultato di oggi e oggi possiamo dire che siamo soddisfatte. Devo dire la risposta della Piazza Fiorentina è stata una bella risposta. Stamani è stato veramente anche emozionante, devo dire, poter ascoltare le testimonianze di lavoratrici, lavoratori che si sono avvicendate nell'arco di tutta la mattinata, testimonianze che raccontavano appunto storie che sono all'ordine del giorno, storie di precarietà, storie di salari bassi, storie di sfruttamento, storie di ricattabilità, storie di mancato riconoscimento, di riconoscimento ovviamente professionale, storie quindi di in cui appunto si ledono i diritti delle persone. Purtroppo in cui emergono le criticità che affliggono questo settore, che sono davvero molteplici e trasversali, e ci fossero forse anche 400-450 persone che si siano avvicendate in tutta la mattina. Siamo soddisfatte perché è difficilissimo portare in piazza queste persone, perché più sei precario, più sei precaria e più sei ricattabile. Quindi stamattina lo spazio è stato tutto delle lavoratrici e dei lavoratori che erano lì per manifestare, le criticità di questo settore nascosto sotto all'illusione della grande bellezza e dire basta perché non si può parlare di cultura senza parlare anzitutto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie, grazie assolutamente a te Gaia di Mi Riconosci, che è stato l'ultimo intervento, ma ovviamente grazie tantissimo anche a Marco dei Biblio Precari e Biblio Precarie e a Valentina, che è stata la nostra prima voce del Sud Cobas per i lavoratori e le lavoratrici degli Uffizi. Davvero un grande ringraziamento a tutti e a tutte voi che ci avete raccontato questa importante giornata. Ovviamente, come avete già detto, non sarà certo un episodio, non sarà né una cometa né tantomeno una meteora, saranno lotte che continueremo a portare in tutta Italia, a partire proprio dal nostro territorio, e se non ho capito male, c'è già un prossimo appuntamento per il 19 di giugno alle ore 10 davanti alla Regione Toscana in Piazza Duomo, angolo via dell'Oriolo, dove c'è il gabinetto appunto del presidente della regione. Quindi c'è già nuovi appuntamenti, noi vi diamo chiaramente appuntamento a questo nuovo appuntamento. Con questo facciamo una prima pausa, che abbiamo già parlato e fatto parlare tanto, la facciamo con un pezzo storico dei 99 Posse, spara e ci porta poi verso il prossimo argomento. Non vi faccio anticipazioni, ma si parla di razzismo, si parla di xenofobia e ovviamente in qualche modo il pensiero vola subito a Futuro Nazionale e ai suoi annunci e alle risposte dei quartieri fiorentini.

0: Ok, siamo rientrati in voce, riprendo il microfono, state ascoltando sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso con un certo ritardo, sappiate tranquillamente che potete riascoltare la trasmissione per intero andando sulla sezione dei podcast, ve la scaricate, la ascoltate quando meglio credete, forse vale anche la pena perché abbiamo parlato, ma soprattutto fatto parlare in inizio di trasmissione, prima della pausa musicale fatta con il pezzo Spara dei 99 Posse, dello sciopero generale della cultura che si è tenuto ovviamente anche a Firenze. Dal piazzale degli Uffizi abbiamo fatto diversi collegamenti, per cui insomma, se la cosa vi potesse interessare e ve la siete persa, ve la potete tranquillamente riascoltare. Come vi avevo anticipato, il pezzo che ripropone una tematica lunga ormai più di 30 anni, mi pare di ricordare fosse del 97, quindi praticamente 30 anni fa, eppure già si parlava in questi termini, o perlomeno già ne parlavano i 99 Posse, di quello che era il razzismo che in quegli anni cominciava a impazzare dalla Lega Nord, dalla Lega Veneta, dalla Lega Lombarda, dalla Milano di Formentin, e oggi siamo arrivati addirittura a Futuro Nazionale, a Vannacci, che per certi aspetti è un superamento a destra proprio delle posizioni più xenofobe e più radicali che la Lega aveva assunto. Mi riferisco ovviamente a tutta la vicenda delle deportazioni che vengono invece definite giornalisticamente, anche dal punto di vista politico, delle forze che le propongono come remigrazione e riconquista, facendo un riferimento neanche tanto criptico a quella che è stata la riconquista spagnola contro appunto la presenza, la penetrazione, ma insomma in qualche modo anche quello che era stato uno scambio culturale con il mondo arabo e musulmano. Quindi si va a ricercare nella storia europea degli episodi intrisi di sangue e di vera e propria isteria xenofoba per andare ad approcciare il mondo e la società che è sempre più globalizzata, alla quale invece si vorrebbe riproporre un ritorno, non si sa esattamente a quale epoca storica, visto che scambi e intrecci culturali e anche movimenti di persone ci sono di fatto sempre stati, e voler ipotizzare l'esistenza di un'epoca del mondo e della storia umana nella quale ognuno stava a casa sua è non solo una distorsione, ma è anche una distopia. Comunque, senza dilungarmi e senza dilungarci troppo e perderci in chiacchiere, è anche una mia vulnerabilità, andrei a sentire a passare la parola direttamente ai compagni e alle compagne del CPA, e quindi nello stesso tempo riproponendovi l'introduzione al dettagliato e articolato intervento che abbiamo raccolto per la manifestazione gavinana e partigiana, che è evidentemente anche una risposta al tentativo non solo di avanzata sul piano nazionale, cosa che sta succedendo, visto che se vi volete divertire vi basta digitare il nome Vannacci e vedete come tutti i giorni sui giornali c'è la sua presenza, quindi un fenomeno più che amplificato dal punto di vista mediatico, ma soprattutto ecco ciò che succede quando decide di penetrare nei quartieri e prendersi una agibilità e tentare un radicamento che mai hanno avuto e mai avranno. Quindi vi ripropongo appunto la mia introduzione, 3 secondi e si riparte. Raggiungiamo i compagni e le compagne del centro popolare autogestito in Gavinana per parlare della manifestazione Gavinana e Partigiana. Un brevissimo riassunto di quella che è stata la provocazione lanciata a fine maggio da Futuro Nazionale Firenze, la formazione di Vannacci, ormai diventata più che celebre, sicuramente lo è per ascoltatori e ascoltatrici della nostra radio. Abbiamo seguito la storia, le contromanifestazioni, le iniziative legate proprio all'apertura della sede in piazza Tanucci. Ne abbiamo riparlato per le denunce che sono state fioccate dalla Digos e da
1: gli apparati repressivi contro i manifestanti di quella giornata là, e ora ne ritorniamo a parlare per questa provocazione che è stata lanciata per l'appunto con l'idea di una camminata identitaria, passeggiata per la sicurezza, non si sa esattamente bene neanche più come chiamarle, qual è il loro scopo, se non che dopo averla lanciata hanno evidentemente pensato di dargli ancora più spinta, ancora più slancio, mettendo in mezzo un dito puntato direttamente sul centro popolare autogestito di Firenze Sud, e parlano ormai esplicitamente come, diciamo, punto rivendicativo della piattaforma di questa camminata, passeggiata, marcia, mettiamola un po' come si vuole, è proprio lo sgombero del centro popolare. La situazione risulta assolutamente assurda, proprio forse anche, soprattutto alla luce delle ultime iniziative del centro popolare, mi riferisco alla storica e ormai ben nota iniziativa Sgrana e Traballa, che ha portato migliaia di persone al centro popolare autogestito, per cui credo veramente che chiunque conosca questo territorio dell'area metropolitana fiorentina, parlare del centro popolare come di un luogo di spaccio, di degrado, come se fosse un covo di malfamati, sia davvero una situazione totalmente ridicola e fuori dalla realtà, al di là di quello che si possa pensare della politica, del mondo, della vita, dei rapporti tra gli uomini, tra le razze, tra i popoli o tutto quello a cui ci riporta ogni volta che nominiamo Vannacci, che è d'altronde rappresentante di una forza esplicitamente e dichiaratamente neofascista. Siamo ai nostri microfoni con Davide del Centro Popolare per appunto capire un po' quello che succede, anche alla luce del fatto che venerdì 12 di giugno era stata chiamata un'assemblea pubblica, un'assemblea rivolta al quartiere, ma insomma anche alle altre componenti della città, per orientarsi, per decidere meglio come organizzarsi e come muoversi in questa giornata, non per rispondere alla provocazione di Vannacci e dei suoi, come è stato detto, ma per fare una manifestazione in Gavinana con la piena legittimità di chi in questo quartiere ci insiste da 30 anni e anche di più, a differenza di coloro che ci arrivano, se non per caso, propriamente per una voglia di cercare una visibilità e di suscitare delle reazioni, chi lo sa, forse anche scomposte nelle loro speranze. A te, Davide, la parola per raccontarci appunto quello che è uscito dall'assemblea, come ci dobbiamo organizzare, quindi approfitta per lanciare luogo dell'incontro, modalità della manifestazione, e raccontarci un po' quelle che sono le vostre riflessioni su questa provocazione partita addirittura a fine maggio.
2: Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio, ma soprattutto grazie per il racconto praticamente quotidiano che fate delle lotte e delle iniziative che ci sono su Firenze. Nel racconto partirei dall'assemblea che c'è stata venerdì 12 giugno alle ore 21 in quartiere, un'assemblea con un esito molto positivo a partire dalla partecipazione, perché se sappiamo che il quartiere è attestato sulla frequenza e in sintonia con quanto stiamo dicendo rispetto alle provocazioni che Vannacci e commilitoni vorranno mettere in atto venerdì 19 giugno in Gavinana, non è scontato che questo poi si traduca in una partecipazione in un'assemblea pubblica, e invece questo è successo, ed è successo con una partecipazione anche di protagonismo diretto, visto che diversi abitanti del quartiere hanno preso la parola e altri, magari non abituati e non avvezzi a intervenire davanti a una platea di 150 e più persone, non hanno mancato l'occasione anche per confrontarsi con noi al di fuori dell'assemblea, e quindi insomma questo lo riteniamo molto importante, perché comunque sia già di per sé rappresenta una risposta a quanto sta accadendo. Quindi l'assemblea lancia per venerdì 19 giugno appuntamento alle ore 18:30 su via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Una manifestazione che attraverserà le strade del quartiere, una manifestazione popolare e antifascista, e su questo vogliamo anche specificare, ed è stato detto e ribadito durante l'assemblea, del 12 giugno che questa non è la contromanifestazione, questa è la manifestazione di ciò che culturalmente, socialmente, politicamente il quartiere esprime ogni giorno. La contromanifestazione è quella di Futuro Nazionale che viene in quartiere a provocare e cercare di creare delle fratture, delle divisioni nel tessuto sociale, attaccando proprio questa espressione antifascista che il quartiere ha storicamente. Durante la giornata è previsto sicuramente un altro appuntamento sempre in Gavinana, lanciato dalle sezioni dell'AMPI, Oltrarno, Gavinana, Pontaema, Bagnarripoli, che alle ore 18 si concentreranno in piazzeria Dalla Costa, dove c'è il monumento ai caduti nella battaglia di Fiandalbero, visto che poi il 20 giugno è proprio l'anniversario della battaglia, e si concentreranno appunto in quella piazza a difesa del monumento, proprio perché comunque sia i futuristi si troveranno a poche centinaia di metri appunto in piazza Bartali, accanto al memoriale per le deportazioni. Questa qua è un'iniziativa delle sezioni dell'AMPI che è stata presentata anche ieri durante l'assemblea, e l'accordo è stato quello che appunto al passaggio del corteo da Via Datini le sezioni dell'AMPI confluiranno e entreranno nel corteo e proseguiranno la manifestazione con noi. Qualora si formassero in quartiere altri presidi, spontanei o meno, la logica e la modalità sarà la stessa, cioè al passaggio del corteo questi si uniranno alla manifestazione. Nelle ultime ore si sta producendo anche altro, e vale a dire il fatto che ambienti della questura ci hanno fatto pervenire la notizia che al corteo antifascista potrebbe essere applicata una prescrizione di divieto. Ora, la prima cosa da sottolineare è che lo spettro della possibilità di un divieto viene applicato appunto al corteo antifascista, che ha una sua legittimità in questo quartiere, in questa città e non solo, mentre dall'altra parte si riunisce un partito che si richiama espressamente alle deportazioni, alla decima MAS e al ventennio fascista. Questo è quello che si sta determinando. Chiaramente questa scelta verrebbe giustificata da un dato tecnico organizzativo, cioè che la parte finale di Via Datini passerebbe troppo vicino a Piazza Bartali e quindi è il luogo di concentramento di Vannacci e commilitoni. Secondo noi, quello che invece c'è da sottolineare è che ogni scelta, che poi sempre viene giustificata da un punto di vista tecnico, in realtà ha una base politica. Questa scelta nel caso verrà presa dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che eventualmente verrà riunito la prossima settimana, e lì oltre alla questura ci stanno anche la prefettura e il comune. Quindi noi vogliamo sottolineare che nel caso venga applicata un decreto, una prescrizione di divieto anche parziale del corteo antifascista, questa è una scelta politica e in parte va ad avallare la provocazione che Futuro Nazionale vuole portare in quartiere. Diciamo questo perché vietare quella parte di corteo non vuol dire soltanto farci rinunciare a tre o quattro strade. Ha un effetto pratico e di ricaduta proprio sull'agibilità nel quartiere, perché vietare quella parte di quartiere vuol dire impedire alla manifestazione di passare davanti al Circolo Le Lame, che noi non vogliamo lasciare scoperto, Circolo Le Lame laddove l'antifascismo sta di casa. Altro effetto pratico è che il passaggio sulla fine di Via Datini e poi Via d'Antiochia e Carlo d'Angiò in realtà è un passaggio che abbiamo scelto, e lo diciamo esplicitamente, perché vogliamo schermare i giardini di Piazza Francia e i giardini dell'Anconella dalla possibilità che la passeggiata di Vannacci arrivi fin lì. Quelli sono giardini dove le famiglie del quartiere si ritrovano in piena sicurezza e tranquillità ogni giorno, quotidianamente, e noi vogliamo impedire che Vannacci vada in quei giardini, in mezzo alle famiglie, ai bambini del quartiere, a farsi una passerella elettorale per dire che lui la sicurezza l'ha portata con la ronda, quando in realtà quella sicurezza, quella convivenza e quella coesione quotidianamente, specialmente senza la loro presenza, in questo quartiere e in quei giardini c'è già. Tra l'altro in queste ore in quartiere si sta producendo anche altro, da alcune vie interessate dalla manifestazione antifascista sono stati già rimossi i cassonetti, con tutta probabilità i cassonetti che rimarranno verranno nastrati e chiusi con estensibile trasparente, come è già successo anche durante altre manifestazioni. Qua in quartiere successe quando vi fu il corteo contro il comando NATO di Rovezzano, e come successe allora, anche oggi siamo stati informati del fatto che alcuni agenti non meglio identificati stanno facendo il giro degli esercizi commerciali piuttosto che parlando con gli abitanti del quartiere, dicendo che in quella giornata, cioè il 19 giugno, l'invito è quello di tenere abbassate le serrande piuttosto che di rimanere in casa, perché si potrebbero produrre disordini e tensioni durante la giornata e quindi per l'incolumità delle persone sarebbe meglio appunto negli orari del tardo pomeriggio e della sera non uscire per le vie del quartiere. Queste sono chiaramente provocazioni che si aggiungono alla provocazione. Crediamo che dicendo questo si renda anche chiaro e esplicito chi è che in questo momento ha l'interesse a far crescere la tensione in quartiere rispetto a quella giornata. Noi non staremo a questo gioco qua, vogliamo saper leggere tutti questi passaggi e poi riuscire a riportarli su un fatto pratico di organizzazione e rilancio della manifestazione stessa. Noi non staremo al loro gioco, non staremo al loro gioco nella misura in cui sappiamo benissimo che poi il ritorno di quello che stanno cercando di provocare è l'attacco, la criminalizzazione e la delegittimazione della manifestazione antifascista. Quindi l'invito a tutte le realtà, i collettivi, i comitati, le associazioni di quartiere, ma a livello cittadino, è quello di mostrare pubblicamente lo sdegno rispetto a quanto si sta producendo, sia in termini di presenza di vannacci, sia per il fatto che anche solo venga ventilata l'ipotesi di un divieto seppur parziale del corteo, e per gli atteggiamenti che in questo momento si stanno tenendo in quartiere cercando di disincentivare la partecipazione alla manifestazione antifascista. Per il 19 l'invito chiaramente è quello a essere presenti in piazza fisicamente, perché lo diciamo senza mezzi termini, in quella giornata lì la partita la si vince anche sui numeri. I numeri da soli non bastano, ma sono importanti e in quella giornata lì saranno determinanti rispetto all'affermazione del rifiuto della provocazione che stanno mettendo in atto. Quindi l'invito è quello di sentirsi protagonisti di questa mobilitazione, una mobilitazione che non nasce certo da questa giornata e dal lancio su Gavinana, ma che si unisce a una mobilitazione che è già in atto in questa città e non solo. E per questo ci teniamo anche a rinnovare la nostra solidarietà ai compagni e le compagne che sono stati multati in piazza Tanucci, la nostra solidarietà verso i compagni e le compagne che sono stati fatti oggetto delle nuove multe e sanzioni per quella che fu la mobilitazione in piazza Prato. E noi pensiamo che questa solidarietà appunto debba essere elemento collante e di tenuta rispetto a ciò che stiamo portando avanti, e che venerdì 19 giugno debba chiaramente passare da Gavinana e dare una risposta che sia all'altezza della posta in palio. Grazie, a presto.
0: Grazie a te Davide, ma scherzi, anzi l'unica cosa che mi sento di aggiungere a tutto quello che ci hai detto in modo così preciso e articolato è un appello ancora una volta per ridire a tutti e a tutte che venerdì 19 di giugno alle ore 18:30 l'appuntamento è in via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Per chi conosce la zona sicuramente non c'è molto altro da dire, per chi non la conosce c'è tutto il tempo per andarsi a cercare con Maps o con il vecchio Tutto Città dove è il concentramento e niente, l'appuntamento è lì perché, come ci hai detto nell'ultima nota, nell'ultimo passaggio, le cose si vincono e si giocano, magari non si vince, ma insomma si giocano per lo più sulla partecipazione e sulla solidarietà. Quindi cerchiamo di fare tutti e tutte uno sforzo, ma sicuramente non c'è da insistere con chi ci sta ascoltando. Grazie ancora e per noi della stampa rassegnata andiamo ancora un po' avanti, mi sembra opportuno, e abbiamo anche il tempo ancora per farlo, di parlare di quello che succede, mi verrebbe da dire in città, ma forse più che in città, sui giornali che parlano della città, e non faccio altre anticipazioni perché ancora una volta una voce che è con noi e ancora una volta la mia stessa introduzione, quindi 2 secondi 2 e si riparte un'altra volta. Questa settimana, insieme a tanti altri temi, vogliamo tornare, restare sulle questioni relative alla città dal punto di vista dell'urbanistica, delle scelte urbanistiche fatte dal Comune di Firenze. Mi riferisco a tutta una serie di articoli difficilmente sintetizzabili anche in una sola frase, in una sola parola, che sono seguiti all'appello fatto da padre Bernardo Gianni, non nuovo a dichiarazioni in qualche modo social, diciamo così, rispetto appunto all'uso della città e del territorio. Questa settimana, da una decina di giorni, si parla della possibilità di realizzare un vertice sull'urbanistica. La proposta, che più che una proposta è una suggestione, se vogliamo, forse anche una provocazione, che arriva da padre Bernardo Gianni, è stata immediatamente colta, e qui credo che ci sia l'aspetto più scivoloso di tutta questa vicenda, dalla sindaca Sara Funaro. Gli hanno fatto eco dopo poco anche l'Ordine degli Architetti, che si è dichiarato immediatamente disponibile a un eventuale forum o vertice, come è stato definito quantomeno dal punto di vista giornalistico, e quindi vorrei, insieme a uno dei protagonisti di queste vicende, sicuramente addentro da ormai diversi anni, probabilmente anche decenni per la sua esperienza personale, e che è stato con noi tante volte, che è Francesco di Salviamo Firenze. E, Francesco, dimmi, secondo te, insomma, facciamo una riflessione libera, facciamola insieme. Siamo di fronte a qualcosa di vero? Perlomeno nelle parole, nell'appello che padre Bernardo Gianni lancia, c'è questa idea del fermiamoci a riflettere, che credo in qualche modo accomuni anche la voce degli abitanti, dei cittadini, come più volte abbiamo detto insieme e chiesto anche insieme come movimenti, come in realtà associazioni impegnate sui temi del contrasto alla speculazione dell'estrattivismo. E questo è un aspetto che credo possiamo condividere con l'appello di padre Gianni. Nello stesso tempo, però, quando la sindaca raccoglie la palla e si prova forse a lanciare davvero l'idea di un vertice, il sospetto, perlomeno dal mio personale punto di vista, cade e va immediatamente all'idea che si voglia cogliere qualcosa di vero per dare vita ad una specie di camera di compensazione nella quale fingere che le cose cambino, o attivare un meccanismo di discussione che rinforza quell'idea di doppio binario, di doppio stato e doppio standard, per cui da una parte si predica bene e da quell'altra si continua a razzolare male. Quindi una cortina fumogena, quindi il tentativo di fingere che se ne voglia davvero parlare, quando poi le cose si lasciano andare come e dove il mercato e coloro che nel mercato dettano la linea per capacità di spese, per potere d'acquisto, decidono che vada. Chiedo appunto a te come la vedi, se avete fatto delle valutazioni insieme, collettive, che esprimono in qualche modo una posizione collettiva, oppure solo una riflessione a livello personale, nel mentre le cose, come sempre, sono fluide e quindi anche difficilmente fotografabili, o sulle quali è più complicato prendere una posizione a caldo quando appunto sono ancora in corso e scivolose. Te lo chiedo alla luce chiaramente di tutte le vertenze che, come sappiamo, Firenze state seguendo, dalla partecipazione al presidio a Firenze sotto Palazzo Vecchio in solidarietà
1: e anche in convergenza, diciamo, con la difesa delle aree naturali in Albania, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha visto presente alla luce anche delle iniziative che sono state fatte, la raccolta firme che continua in marcia contro il cemento alle OGR, e proprio alla luce di queste esperienze, se pensi e se vedete nelle parole d'ordine in ciò che succede soprattutto sui media e sui giornali rispetto alla svolta e al vertice ipotizzato da padre Bernardo e soprattutto da Funaro, se c'è davvero un nesso con il governo reale della città o se appunto siamo solo nella fuffologia e nel mondo delle scurreggine, come spesso diciamo per le strade di Firenze, senza con questo voler offendere nessuno e niente. A te le tue riflessioni, ecco.
3: Ciao Andrea, grazie, ciao a chi ascolta, una buona giornata. Ma quello che penso di questa, diciamo, dibattito che è emerso sulla stampa, intanto sono d'accordo con te, nel senso che non è che c'è molto da dire, sono annunci. E due, quello che penso è, ed è molto semplice, l'abate di San Miniato chiede: fermiamo tutto, apriamo un miglior dialogo interistituzionale, quindi tra comune e regione, in particolare mi pare questo il punto, o comunque uno degli aspetti, quindi di trovare armonia fra questi livelli di governo della città e del territorio, e soprattutto ascoltare veramente la città, i quartieri, i rioni, le persone, i comitati. E la sindaca, diciamo, gli dà ragione, ma è una ragione falsa, retorica, perché non accoglie, diciamo, il dialogo istituzionale e sul quale piombano anche le categorie subito pronte a partecipare all'ennesimo vertice. Però il tema della partecipazione e dell'ascolto della città cade nel vuoto. È questo che rende inutile, a mio parere, sia questa discussione e sia appunto l'eventuale ennesimo vertice, perché non è questo, a mio parere, quello che era stato legittimamente richiesto. E poi sarà ovviamente eventualmente padre Bernardo se vorrà rispondere, insomma, io questa è semplicemente la mia lettura assolutamente privata, perché personale. E intanto, ecco, approfitto per, a proposito di ex OGR e di partecipazione, sottolineare l'imbarazzante intervista di Sara Funaro, in cui parlando di ex OGR parla di, rispetto al quale a quest'area aveva a suo tempo fatto cenno e anticipato un possibile percorso, diciamo, cosiddetto partecipativo, ma non sarà neanche questo, perché sarà una comunicazione partecipata. Io esattamente non so cosa sia, ma lei ci ha tenuto a ribadire, a precisare questo concetto sulla stampa, quindi noi andiamo avanti con la nostra iniziativa, con la raccolta delle firme. Siamo ben oltre già 2000 firme, e sui nostri canali si trova facilmente il link, e partiremo presto con questo percorso di ascolto e di consultazione, diciamo, della città, del rione, del quartiere, delle persone, delle realtà, e arrivare magari a una proposta alternativa per quest'area ex OGR, che sono 8 ettari stretti fra le Cascine, San Jacopino, Manifattura Sabacchi e Porta al Prato, che meritano altro che i previsti 42.000 metri quadrati di cemento destinati al lusso che Rothschild e Casamonti intendono realizzare in quella zona.
1: Ti ringrazio, Francesco, delle tue parole, delle tue riflessioni. Come avevamo detto e come hai ribadito anche te, si tratta delle tue personali riflessioni come attivista, come abitante e cittadino critico. Non era questa volta la voce di Salviamo Firenze, lo specifico non perché ci siamo detti chissà cosa di particolare o di rilevante, ma perché appunto è sempre bene distinguere quando si ragiona a nome o per conto, come
0: portavoce, altre volte quando ci lasciamo prendere da riflessioni appunto libere, come ho detto, come ho premesso e come chiudo insistendo a ribadirlo. Lo dico perché sono suggestioni, sono cose e processi molto aperti che non ci vedono ancora schierati né a livello collettivo né tantomeno ci permettono di vedere troppo chiaro in quelle che sono per ora solo dichiarazioni e solo parole, e che però insomma non dobbiamo, perlomeno questo è il mio personale punto di vista, trascurarle più di tanto, perché potrebbero anche dare vita davvero a questo vertice, un vertice nel quale, e vado a passare a un'altra serie di articoli e di argomenti in chiusura, dal quale si continua a fingere o piuttosto forse si sceglie di tenerlo fuori il discorso, tenere fuori dal discorso ogni qualunque tipo di riferimento a quella che è la pista dell'aeroporto di Firenze. Per l'appunto Firenze ha un aeroporto, ce lo ha già, è un aeroporto che ha superato senza ombra di dubbio i limiti di sopportazione, compatibilità ambientale e sanitaria con quelle che sono le popolazioni sorvolate, che d'altronde però sono abitanti di serie B in modo assolutamente conclamato, perché sono quelli dell'area ovest, le piagge Brozzi, Peretola e Quaracchi. E sembra proprio che la questione dell'aeroporto di Firenze sia stata scaricata, e mi sembra in questo senso di usare il termine in modo proprio, sulla piana. Non è ancora così, perché appunto l'aeroporto insiste sui quartieri fiorentini e le periferie che ho orora nominato, e chi ci vive lo sa bene, però quando si parla di aeroporto ormai se ne parla sempre e solo in collegamento, in connessione con la piana. Lo si fa anche questa settimana quando sulla Nazione esce la voce tonante di dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che niente popò di meno ci dice che il parco della piana sarà realtà con la nuova pista. Toscana Aeroporti, grazie al nostro progetto, diventeranno concreti gli interventi di cui si parla da anni. Il riferimento è al conflitto tra aeroporto nuovo e parco della piana, un conflitto che è in essere, che abbiamo ricordato tante volte e sul quale Toscana Aeroporti, senza alcuna vergogna mi verrebbe da dire, vorrebbe dimostrare e portare all'attenzione pubblica che per fare il parco della piana ci vuole l'aeroporto nuovo. Questo veramente è davvero incredibile a chi lo dovesse ascoltare in modo come dire scollegato da tutto il dibattito che si è dato in questi anni, perché sostenere che si fa un parco facendo una pista di 2200 metri laddove oggi esiste già l'abbozzo di un parco che si vorrebbe sviluppare, al quale dare coerenza e anche maggiore estensione in tutto il territorio, visto che le aree che lo dovrebbero comporre, che già in qualche modo lo compongono, sono sia quelle riferite al progetto di nuova pista, nelle quali si dovrebbe, secondo Toscana Aeroporti, sviluppare la famosa pista nuova di 2200 metri con orientamento 11-29, decolli e atterraggi in direzione e da Campi Bisenzio e Prato, ma sono anche altri terreni che si trovano in altri comuni, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e anche Campi. Delle dichiarazioni per certi aspetti paradossali anche per chi segue il progetto da anni, perché non c'è nulla dentro il master plan del nuovo aeroporto che in realtà impulsa, spinge e assolutamente men che mai finanzia la nascita del parco della piana. Quindi quello che l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti afferma per l'ennesima volta è il tentativo di incassare un'operazione politica con la quale si vorrebbe convincere il mondo che se si fa il nuovo aeroporto si fa anche il parco della piana, ma non perché grazie al nuovo aeroporto si fa il parco, ma perché appunto siccome il nuovo aeroporto e la sua famosa pista, di cui ora ho ricordato la lunghezza e l'orientamento, sono un'ombra e una spada di Damocle su una porzione significativa di questo parco, fino a che non si sblocca definitivamente la questione, o in un modo o nell'altro, cioè o decidono con la forza di passare sopra la volontà delle comunità e dei comuni che si sono espressi negli anni e l'aeroporto lo realizzano davvero, oppure si smette di parlarne perché ci sono altre priorità, quelle affermate da comuni e cittadini, è chiaro che il parco in qualche modo è condizionato dal progetto di aeroporto che continua a pendere, ripeto, come una spada di Damocle. Questo era un articolo del 9 di giugno. Il 12 di giugno i giornali tornano a dare spazio alla vicenda, riportando invece le intenzioni dei sindaci. Aeroporto, i sindaci non arretrano, entro fine mese i nuovi ricorsi al TAR. I primi cittadini dei comuni della Piana fanno fronte comune, motivi aggiunti in fase di lavorazione, necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale in maniera coordinata. Ecco che si capisce come le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti fatte pochi giorni prima fossero in realtà il mero tentativo di rispondere a quelle che erano già emerse come intenzioni dei sindaci, cioè quelle di aggiungere nuovi motivi nei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, che andranno poi in discussione in questo e prossimo autunno. Direi che abbiamo detto tante cose, chiaramente sono tutti discorsi e cose che restano aperte, le riprenderemo anche la prossima settimana. Ci risentiamo con tutti e tutte voi. Da noi il solito grande ciao!

0: vai!
1: No.
2: Si rifiutiamolo.
1: Vabbè, l'acton
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

cosa, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

Canto beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

La canzone del pane, i Camillas con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio nel senso che sono una 3 giorni che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio, appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

e nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse. Salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame, che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: Sicilia, benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
1: E benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
2: BTR Resurrection Party, in occasione di Onde Riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma, chi non ci ha mai ascoltato invece dice ma che cazzo sono sti quattro coglioni, vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
3: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
2: fuori
3: per tanti
2: dalla comfort
3: anni
2: zone, totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite. E quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
3: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
2: Ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
3: È fuori programma, è un resurrection party.
2: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto... Sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: Iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia, aveva dei nazionalisti turchi, aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... Anzi, scusate, il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo. Dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre 1 miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi diciamo un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma, pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, diciamo, emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi, diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: Appunto, l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziata anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti
0: Esatto,
1: comunque.
0: per arrotondare magari. Comunque prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidi di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta, molta carne al fuoco, molto tofu al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia, sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi. Alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato. Sinergia perfetta fra penne nere ed esercito. E questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione. E appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: In coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto.

0: treasures. Choir, will you be told and how?
1: Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito, via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso perché è stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è avvenuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò.

E comunque un volantino è stato diffuso anche in città qua a Verona che ricorda questo fatto, per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

l'arena perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E si ricorda l'articolo che sono ancora tutti e 3 detenuti, tutti e 3 fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona.

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezza di giornali napoletani, che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. E allora, si è parlato in settimana assai della questione di Monte Santo,

di un pomeriggio abbastanza movimentato. E allora qui c'ho avanti c'ho sia il Mattino e la Supermonnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi va a tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo scociamo con una discreta ostentazione la violenza, che poi era frutto sostanzialmente semplicemente di beghe così familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, con parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente diciamo protetto dagli amici a evitare di fare diciamo una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme della camorra che ha sul territorio, sul controllo del territorio napoletano, viene descritto come ordinaria follia, come momenti di anomalia.

all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia. Ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra, così, città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchinovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno. L'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in due anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città, e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più, anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la Vela Rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22.30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, ce le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto, questa vela colpisce gli edifici costruiti accanto appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della Vela Marrone che è già stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato e c'è il comune a questo punto

è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti di chi cerca

Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale Sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità. Sì, vabbè, mi sono appena svegliata. E passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista. No, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali. Quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma, qualunque categoria che non rientri.

0: animalizzata, direi.
1: Ah, ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro, ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni. Troppi, forse, per pensare a semplici incidenti e o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto, all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
1: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse, vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro bruciata nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima. Di cannibalismo addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, la 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
0: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, sia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, gli stracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. Adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme. Da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, Intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera, vabbè, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso, per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo che sempre troviamo nell'edizione del 1 luglio di Torino Cronaca ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo appunto questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo, usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono, con successo. Molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante Aporti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti.
1: Purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ma siamo tenuti a dire. Si tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Tibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimani un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari, e niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase, e vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novels se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di albi edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina? È contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi e momenti? No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente. Però, quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito, e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda.

0: E quindi
1: è arrivato un momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di On The Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo ha un nome, On The Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi, in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

che poi non è vero. E finalmente lui.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

poi non è vero. E finalmente, lui.

Ed eccoci di nuovo, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in onda ogni settimana su Radio Wombat che si propone di parlare di radio alla radio dicendo tantissime volte la parola radio. Questa settimana avevo promesso che avrei iniziato la storia delle radio italiane, a cominciare dalle voci femminili che l'avevano inaugurata, e invece no, questa cosa mi ripropongo di farla successivamente, perché nel frattempo è capitato un fatto che ritengo di così notevole importanza da non potermi esimere dal parlarne. Si tratta del, detto in modo ovviamente pomposo, ma voglio dire, è stato fichissimo. È stato Onde Riflesse edizione 2026, che si è svolto il 3, 4, 5 luglio scorsi a Verona, al centro sportivo Alpiccoli, al centro sportivo Gigi Piccoli, posto bellissimo, accoglientissimo, dove per tre giorni tante radio italiane e non solo, fra cui noi, si sono riunite appunto per fare un po' quello che sto facendo io, parlare di radio alla radio, ma non soltanto praticare, condividere, giocare, divertirsi, conoscersi. Allora, di questo voglio invece, che di quello che avevo detto che avrei fatto, parlare oggi, e iniziamo, via.

0: Onde Reflex è una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine. Pur senza delimitare un confine preciso, le radio che ci piacciono di più sono tutte quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. E quella del 2026 era la 4ª edizione. Quello che ho letto era il brevissimo testo di presentazione scritto sul sito onderiflesse.onoblogs.org, sul quale si trovano tutte le informazioni su cosa è stato quest'anno e anche gli anni prima. Non si trovano invece foto, registrazioni, video, tutto quello non c'è stato, c'è stata soltanto la bellezza di esserci stati, e per me adesso l'invito a partecipare alle edizioni successive e a continuare a seguire il sito onderiflesse.onoblogs.org. E nel frattempo ho aperto proprio sul sito il programma 2026, che volevo un attimo ripercorrere per raccontare che cosa è stata appunto l'edizione di quest'anno. Dunque, doveva iniziare tutto quanto venerdì 3 con un laboratorio di montaggio di uno studio Scialuppa, uno studio esterno nel quale anche registrare uno stacchetto musicale da ritrasmettere durante quei giorni a cura di Radio Eustachio. Questa cosa è successa in una forma particolare, perché si è rotto tutto nel momento in cui stava tutto quanto iniziando e succedendo, e quindi in realtà si è trasformato in un laboratorio di riparazione collettivo di tutto quanto si era frantumato improvvisamente tutto insieme in quel momento. Tutti ci sono riusciti, è stato molto bello e viva. Nel frattempo, anzi subito dopo, in realtà è iniziato un incontro che ho tenuto io, nel senso ho raccontato le radio del fascismo. Si intitolava Brutti in Radio perché voleva proseguire quanto fatto l'anno scorso da altre due di compagni di Radio Wombat con Belli Radio, le radio della Resistenza. L'anno scorso si è parlato di queste radio sottratte alle macerie, scampate ai bombardamenti, nascoste, costruite, autocostruite, portate in modi misti, nascoste in varie forme, nelle buste della spesa, nelle valigie, nelle strade, e poi anche le rocambolesche avventure delle radio italiane durante la liberazione e anche le riceventi clandestine nei campi di prigionia, dove venivano costruite delle radio con gli strumenti artigianali che venivano trovati, carte di chewing gum, dinamo sottratti alle bici dei nazisti, mine graffite dalle mine dei lapis, eccetera, insomma, barattoli, no, per fare i riceventi e così via. Tutto questo è stato discusso, insomma è stato raccontato, e avevano curiosamente nomi femminili perché non fossero cifrati in qualche modo le conversazioni a proposito delle radio che venivano fatte ad alta voce fra i detenuti, fra dei campi di prigionia, che magari sembrava che stessero parlando di una donna quando in realtà stavano parlando della radio che stavano costruendo per ricevere le comunicazioni dall'esterno. Di tutto questo era stato raccontato l'anno scorso in Belli Radio, le radio della Resistenza. Io quest'anno, appunto, nel primo incontro, che era quello delle 19 del venerdì 3 luglio, Brutti Radio, le radio del fascismo, mi sono riproposto di andare avanti su quello e vedere l'altra parte, quella brutta, per questo Brutti Radio, no? la parte fascista, e come i fascisti si sono opposti nei riguardi del mezzo radiofonico, in particolare nel periodo bellico, ma non soltanto, perché ho pensato di iniziare dagli anni 20, poi quelli 30, e vedere come piano piano il regime si sia appropriato del mezzo radiofonico fino a farne il suo anche principale strumento di propaganda, e poi come durante il periodo bellico le vicende sono state molte, intrecciate, eccetera. Ho parlato di questo, ma niente, di tutto questo che ho comunque sintetizzato in un'ora, mi ripropongo anche di parlare qui a questi microfoni, a questi di Metaradio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E dopo la cena è stato fatto un altro incontro, invece condotto in questo caso da Andrea Borgnino, Vabbè, non ha bisogno di presentazioni, penso, per chi mi sta ascoltando, anche perché già se ne è parlato e qualcosa di lui è stato trasmesso. Comunque, insomma, anche in onde riflesse precedenti c'è sempre stato, credo, tranne l'anno scorso, un suo incontro, che ha raccontato della guerra di oggi, della presenza delle radio nelle guerre di oggi, dell'uso tattico, ma anche psicologico. Che ne viene fatto passando per l'Ucraina, per Gaza, per quanto è successo negli anni 90 nei Balcani, facendo vedere come comunque quello strumento sia assolutamente centrale e decisivo in un momento emergenziale. Per esempio, ne racconto giusto un paio così per accennare, veniva raccontato, ma l'avevo già sentito questa cosa in un incontro fatto sempre da lui al Gabri in occasione del compleanno di Radio Blackout a Torino. Il ventilatore che mi sembra stia facendo un rumore pazzesco. Ormai ci ho pensato adesso, ho iniziato la registrazione. Vabbè, continuerò così. Spero che non sia troppo forte, ma tanto è così. Metaradio, la radio alla radio, fa caldissimo qua dentro, c'è il ventilatore, è così. No, dicevo che comunque ha raccontato di come ad esempio nel conflitto ucraino la prima settimana di guerra sia stata subito distrutta la principale antenna radio di trasmissione FM di Kiev, con bombardamenti russi, e come il governo ucraino abbia risposto rimettendo in funzione le antenne AM che erano già state chiuse ma non dismesse, erano fisicamente ancora presenti, e la risposta data dal governo in emergenza è stata data attraverso le onde AM, che sono quelle sulle quali ovviamente anche noi trasmettiamo, e attraverso tre o quattro, non mi ricordo, stazioni di trasmissione in punti diversi dell'Ucraina, su frequenze diverse, si davano aggiornamenti su cosa stava succedendo, in particolare nei momenti in cui si andava nei rifugi o mancava l'elettricità, e quindi la radio AM diventava lo strumento principale di comunicazione, nonostante fosse stata chiusa, era stata immediatamente riaperta, e poi nelle settimane dopo sono stati ripristinati tutti i collegamenti, anche internet, eccetera, però anche le stesse onde medie, internet, il satellite, hanno difficoltà ad arrivare in alcuni luoghi, come sono per esempio i bunker, cosa a cui sopperiscono invece le onde medie. E forse anche per smettere di parlare così fittamente, metto una base che è la base che ha per titolo queste, che sono le nostre onde preferite, le AM Radio. Dai.
1: Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings.

Dicevo, stessa cosa che fra l'altro è successa in altri posti, in altri conflitti, e non ultimo in Israele, il quale anche, ovviamente, no, non serve nemmeno dirlo, l'illegittimo canaglia, genocida, stato sionista, teocratico di Israele, il quale comunque nel momento in cui i rifugi sono stati assai frequentati, come negli ultimi anni, ha ripristinato le comunicazioni in onde AM, le quali aveva cessato di agire. Significativo così, per curiosità, per dato, al di là delle riflessioni che se ne possono trarre, il fatto che l'Italia le ha del tutto smantellate, tranne una stazione emittente, che, no, volevo dire dov'è, ma temo di sbagliare quindi, ma comunque una soltanto ne è rimasta. Non è ovviamente in funzione, si spera mi è stato detto, di venderla a scopo bellico in realtà. È soltanto una trasmissione, una stazione. Vai, mi pare che sia in Toscana, però ora mi periterò di controllare. Vabbè, ma no, soltanto di questo. Comunque si è parlato, ora lo riconducevo un attimo al discorso delle AM. Comunque, Radio e Guerra, questo incontro interessante condotto da Andrea Borgnino, autore di libri e di podcast. Non serve nemmeno che lo presenti molto, anche perché qualcosa di lui dirà nell'audio che poi rimanderò nelle prossime puntate, che è l'unica cosa che è stata registrata di tutto questo fine settimana, previo permesso ovviamente chiesto.

invece la sera è stata conclusa dai 10 Minutes. I 10 Minutes sono stati un momento di incontro fra le radio partecipanti, lì presenti, che in 10 minuti si raccontavano, o meglio, si rispondevano a delle domande che da sé si erano poste, che erano all'incirca, vediamo se non sbaglio, una cosa che prima funzionava e che adesso non funziona più, e o viceversa. La cosa più divertente o migliore che ti è successa in questo ultimo anno e la cosa peggiore che ti è successa in questo ultimo anno. Credo fossero queste le domande o qualcosa di molto simile. Comunque, le radio che c'erano si sono raccontate a vicenda, a partire da questo. È iniziato il sabato con Gattabuia, Gattabuia perché ascolta Radio Wombat, non serve si dica alcunché al riguardo. Comunque, insomma, per chi magari non lo sa lo stesso, è una trasmissione anticarceraria, raccoglie contributi prodotti da noi, fatti da altre trasmissioni qua e là in giro, e li ripropone in una trasmissione settimanale rivolta idealmente, intenzionalmente, come primo ascolto all'interno del carcere. Insieme alle altre radio abbiamo visto come si fa e si è cercato di capire come si poteva anche curare assieme, meglio di quanto in realtà non stiamo facendo noi già da sole. Successivamente si è continuato sul discorso sull'ascolto in carcere e anche nei CPR, un confronto su come sono le varie città che c'erano, le varie radio, su come si ponevano nel riguardo del tema, che comunque era sentito da tutte, sull'ascolto in carcere, i feedback, gli esiti a proposito di questo. Ora non mi dilungo, do soltanto un paio di consigli, anche questi, insomma, immagino siano ben conosciuti. Comunque, Scarceranda, l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa, e inviata gratuitamente ai carcerati, sui quali fra l'altro c'è anche segnato per Sollicciano, il carcere fiorentino, il Sollicianino, il Gozzini, la frequenza 1359 AM sulla quale trasmettiamo noi, anche Gattabuia. E poi io direi un paio di trasmissioni da Radio Blackout, che mi sembra che siano le più attive, le più interessanti al momento che ci sono. Sono Aria, che va in onda oddio, il venerdì, mi pare, controllo al volo. Sì, dalle 16, sì. E invece anche che va in onda il lunedì dalle 11 alle 13, bello come una prigione che brucia. Ci sono i podcast su, non sempre, ma quasi sempre, soprattutto di Bello come una prigione che brucia, su Radio Blackout. L'ascolto è senz'altro molto molto consigliato da parte nostra, oltre che certamente di Gattabuia.

Abbiamo parlato di onde medie, ora per introdurre il talk, no, come si può dire, l'incontro che è seguito, io cambierei di nuovo base anche perché non di onde AM, ma di onde FM si è parlato. E allora, via. Ciao,

Questa canzone parla di un'automobile che ha un sacco di problemi, ogni tanto funziona, ogni tanto no, eccetera, eccetera. Soltanto la radio invece non dà mai problemi, tutto funziona ed è bellissimo là dentro, la radio. Non così racconta invece il talk, che l'incontro che si è svolto il pomeriggio, quello regia analogica o digitale, perché era invece la spiegazione di come funzionano i due principali approcci di radio FM. Che sono nate con l'FM, che quindi sono arrivate prima del digitale. Come funzionano, che cosa è successo per una radio che ha cambiato il suo modo di trasmettere, passando a un controllo da analogico, diciamo, a digitale, svolto appunto da un computer, è stata raccontata l'esperienza, i limiti, i pregi, eccetera. Anche quello è stato un confronto assolutamente interessante, ha fatto rendere conto anche dei modi differenti esistenti attualmente in corso nelle possibilità di trasmissione delle radio che siamo, a fare il ponte radio, a organizzare onde riflesse, a trasmettere anche in altre forme, a essere più o meno vicine le une con le altre, insomma. E anche si è cercato di dare qualche indicazione su come dovrebbe necessariamente, a partire dalle condizioni date, svilupparsi in futuro un'organizzazione, diciamo così, tecnica più comune, ecco. Oddio, come l'ho detto male. Nel mentre, il laboratorio di stampa con Tetra Pak e Nonna Papera, che era, io non l'ho fatto, però era un laboratorio di stampa con la macchina della pasta, sulla quale veniva stampato con Tetra Pak, che è stato molto bello, gli esiti stupendi, chi ha partecipato è stato molto contento e quindi evviva. Frattanto, nel frammentre, anzi, si parlava delle trasmissioni musicali. C'erano contributi da Radio Wombat, da Radio Blackout, da Radio Neanderthal, che con delle voci che raccontavano delle loro esperienze di conduzione di trasmissioni musicali, con tagli anche parecchio diversi, tematici per alcuni, di ricerca anche antropologica per altri, oppure molto storici, con contributi insomma messi nel tempo, fatti da altri ancora. È stato molto interessante questo confronto, vedere come ci si approcciava nei riguardi della selezione musicale, nella creazione di trasmissioni musicali. Fra l'altro, una cosa che sta succedendo da un po' di tempo, qualcuna magari se ne è già accorta, è che sulle radio che siamo, insomma, anche qua su Radio Wombat, non poche volte ci sono contributi fatti in diretta da voci che anche avete magari sentito su alcune delle nostre altre radio sorelle. Si è parlato degli stili di conduzione, delle forme di autocensura o meno che ci poniamo, delle attenzioni politiche, eccetera, eccetera. A seguire si è parlato di come si rompe il ponte radio, il solito ponte radio del venerdì che mandiamo in onda ormai da quasi circa, insomma, 2 anni. E sì, insomma, però come funziona? Ci siamo soffermate sui problemi che il ponte radio dà, che sono di ogni tipo, dal famosissimo ormai per noi interne loop della morte, nel quale ci arrovelliamo e escono dei suoni sperimentali, involontari. Forse, sì, in realtà sì, al forse ieri ho bevuto troppo, che è una cosa che pure capita, si è collezionato un po' tutti i modi di romperlo, da quelli più tecnici a quelli più sociali, si è fatto un appello, si è dato una possibilità di soluzione, si è visto tutto quanto assieme. Per adesso io invito all'ascolto del Ponte Radio. Sono 7 radio, Radio Neanderthal, Radio Wombat, Radio Blackout, eccetera, eccetera, in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15. A proposito di cose che non funzionano, si sono nel frattempo imparati a riparare i cavi audio. C'è stato un laboratorio che insegnava a distinguere i cavi audio, i connettori, capire cosa c'era di rotto e come fare a capirlo, come saldare e come riparare. Ecco, io non ho guardato a che ora ho iniziato, quindi non so quanto tempo ho ancora a disposizione, quindi vi lascio un po' la base e lo guardo. Sì, perché non abbiamo un orologio che ci registra esattamente il tempo e ce lo segnala, quindi devo andare sulla cartella delle registrazioni e vedere l'ultimo file salvato a quale ora è principiato, quindi è un po' macchinoso.
Fra l'altro, un po' di tempo fa, racconto anche questa, c'era successo che avevamo mancato l'aggiornamento dell'internet, quindi era rimasto fisso una data e per un sacco di tempo sul nostro computer qua di una delle regie di Radio Wombat avevano continuato a sovrascriversi tutte le cose nello stesso giorno, nella stessa cartella, non capivamo come mai. Fortuna ha voluto che non abbiamo mai trasmesso le stesse cose, abbiamo iniziato a trasmettere allo stesso giorno, allo stesso orario e allo stesso secondo. Perché minuto e secondo, perché altrimenti sarebbe successo che avremmo sovrascritto. Per fortuna che abbiamo messo nelle impostazioni di registrazione di lasciare anche i secondi nel nome del file e poi abbiamo messo tutto a posto.

Non è vero che abbiamo messo tutto a posto. Abbiamo solo mandato avanti di un giorno e quindi tutta la stessa cosa che stavo raccontando è iniziata a risuccedere il giorno dopo.

Allora, se ho contato bene, perché secondo questo computer è lunedì 15 giugno e sono le 2:42 del mattino, ho iniziato 24 minuti fa, ho circa 6 minuti per concludere, quindi volerò raccontandovi come si fa un radiodocumentario. O meglio, non ve lo racconterò io, ve lo racconterà Andrea Borgnino, che ha fatto un incontro interessantissimo di un'oretta circa, anzi in realtà un'ora e un quarto, e per questo sarà spezzettato in tre tranche. Nelle prossime tre puntate qui su Metaradio, che racconta la storia e la pratica dei radiodocumentari, a cominciare dai primi fatti durante il fascismo, non anticipo niente, veramente interessante, fino a quelli più contemporanei prodotti negli ultimi mesi. Sono stati fatti degli esempi, infine dati dei consigli pratici per chi, come noi qua a Radio Wombat, vorrà cimentarsi nel tentativo di realizzare un radio documentario. E poi la sera è stata conclusa dopo cena da Radio Soler, la proiezione del film uscito quest'anno, a proposito di Giorgio Lolli, che è stato l'ex operaio sindacalista bolognese che poi ha vissuto tutta la sua vita in Africa da autodidatta, costruendo un sacco di emittenti, più di 500 in

E il programma si è concluso la domenica con un'assemblea importante. La mattina tutti assieme eravamo fra chi era rimasta, insomma, fino alla domenica, ovvero quasi tutte, apposta perché appunto questi giorni così sempre si concludono. L'invito è ovviamente al prossimo anno, però anche nel frattempo ad ascoltare le tre puntate che seguiranno, che sono la riproposizione della registrazione dell'incontro Come si fa un radiodocumentario condotto da Andrea Bornino. Saranno queste le prossime tre trasmissioni qui di Meta Radio. E successivamente poi, insomma, secondo me dopo diventa agosto, e quindi io direi che successivamente ci si interrompe per un mese, ci ribecchiamo a settembre, iniziamo con Maria Luigia Buoncompagni, Ines Viviani Donarelli, la storia femminile fino a che il fascismo non ha imposto altrimenti della radio italiana. Soltanto un avvertimento per chi ascolterà, la registrazione, l'audio è venuto così, c'era un ventolone che ci faceva un po' di caldo, le cicale, come si dice, che facevano il loro verso fortissimo in sottofondo, dannazione, frinivano se non sbaglio in sottofondo, credo, e poi anche comunque l'ho registrato da una sola cassa, la quale era montata, le situazioni erano un po' arrangiate, comunque si sente bene, non si sentono così bene gli audio che sono stati trasmessi, ma la voce di Andrea Bornino è assolutamente decifrabile. L'invito è all'ascolto e alla prossima. Nessuna canzone oggi, è tardi e forse nemmeno le prossime volte. Wombat.

Che giorno siamo? Lunedì 13 luglio. Molto bene. Allora, intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà. E quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

Eh sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del maggio, 23 maggio, che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui, e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio, per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio all'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice. Quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale, o comunque diciamo non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no, oggi siamo un po' così.

bello. Tra l'altro, che la canzone che stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma, già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma. Dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio con la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio. E di queste le piante ne concentrano circa 450, la gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale, che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio, lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio. Le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre, depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente all'attrazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici. Se
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentarie e laminate costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

insieme alla comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata alla fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica, nel caso delle piante invece le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa. Che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma. Cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok, chiuso a parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa

certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano, cioè catene zuccherine, che fuori dalla cellula si raccolgono in microfibrille. Sotto la membrana corrono i microtubuli corticali. Questi sono filamenti del citoscheletro, che è un po' l'impalcatura proteica che organizza forma e direzione all'interno della cellula vegetale. L'orientamento di questi filamenti contribuisce a guidare la deposizione della cellulosa e la parete riceve così all'esterno una trama coerente con l'ordine interno della cellula. La crescita orientata delle singole cellule si ritrova, amplificata, nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusatemi, intrometto, indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok? Ok, grazie a questi altri polimeri, la stessa fibra di cellulosa può formare pareti cedevoli, dove la cellula sta ancora crescendo, oppure invece pareti rigide o poco degradabili, dove il tessuto deve sostenere il peso durante il tempo.

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere. Deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva. Quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una matrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie ispessite, di fibre e di vasi, e in esso la cellulosa compare a tutti i livelli di un'organizzazione gerarchica. Catene, microfibrille, pareti, tessuti, anelli di crescita. Nella competizione per la luce ebbero la meglio le piante capaci di alzarsi sopra le altre, di tenere superfici fotosintetiche estese e di mantenere i propri organi per molte stagioni. E ogni aumento di dimensione chiedeva nuova parete da costruire. Le centinaia di miliardi di tonnellate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta 1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh. Mannaggia.
Niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, eh? A volte succede, ma ce la faremo. Forse.

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una. Quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlac. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è 3 R, Brlac. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo. Quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del post podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme, quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano. Tra l'altro, vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere.

Vado avanti quindi con la lettura di questo articolo. Siamo sempre qui su Nervature, Radio Wombat. E quindi parliamo di ascidie. Le ascidie sembrano a prima vista la conferma più netta di questa trasferibilità. Sono animali marini e appartengono ai tunicati, il gruppo animale più strettamente imparentato con i vertebrati, ovvero con noi compresi, e si rivestono di una tunica esterna robusta e idratata, in cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene, i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale, invece, è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire. La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta. E la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato,
fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura, i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro, e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena. Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche, con il difetto di essere un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellofan sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcatore su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chirali nematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano, e chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte, da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. Quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, influente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi insomma capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. Bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, le nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. La retta al Wombat.

quanto la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

Guardando beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

time, please.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: gli va male. Agire!
1: Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio il mio saluto, siamo arrivati alla 333esima puntata, 333, quindi c'è questa curiosa sequenza di numeri. Per chi tra voi ci ascolta con più assiduità sa già che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, chi invece ci ascolta per la prima volta, per qualunque ragione sia arrivato a trovarci, compreso qualcuno, qualcuna tra voi amante dello spippolamento sulle onde medie, ci ha trovato all'1359, frequenza delle onde medie o mediocri, come diciamo per la nostra radio, ci fa piacere presentarci, dire che questa è una, appunto, come ho già detto, di trasmissioni informative. Facciamo un po' di critica, di polemica, o anche che apriamo i nostri microfoni a contributi esterni, partendo da degli spunti di cronaca locale. Per l'appunto ci chiamiamo Stampa Rassegnata, l'idea è quella di fare un po' il verso alla più sistematica rassegna stampa. Comunque partiamo sempre da eventi, iniziative e cose commentate anche o forse a volte solo sulle cronache locali e su, quindi, i media generalisti, come si dice. Questo è un po' il senso del nostro agire. Sappiate anche che ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare gli articoli, per avere il tempo di contattare realtà, singoli, voci che possono arricchire o addirittura approfondire i nostri contenuti, quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alla notizia. Questa settimana si arriva a dopo anche un altro giorno, perché nel weekend di Pasqua e di Pasquetta era chiaramente un giorno un po' perso, per cui usciamo di martedì 7 di aprile anziché di lunedì 6 come solitamente facciamo. Questa è la nostra stampa rassegnata, vi premetto che in questa puntata ci saranno davvero tanti ospiti e tante voci, quindi sarà una sorta di compilazione tra le introduzioni che ho fatto ai loro interventi e gli interventi che seguono. A questo punto potremmo cominciare a partire immediatamente, partirei direttamente con i temi legati alla città, e anche, appunto, questa settimana sono diverse le questioni legate ai temi della città, inteso nel senso, diciamo, proprio urbanistico del termine, quindi speculazioni, trasformazioni, infrastrutture e gli aspetti sociali, ambientali, di sostenibilità a tutti i livelli, che chiaramente sono legati, collegati, connessi e interconnessi alle trasformazioni della città in senso fisico e in senso urbanistico-architettonico. Farei a questo punto spazio all'introduzione che ho fatto all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze, 3 secondi per riascoltare la mia voce e poi Francesco. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, andiamo a raggiungere Salviamo Firenze per viverci, che anche in questo inizio di aprile, approfittando un po' della giornata del primo aprile, che è giorno di scherzi, hanno organizzato un'iniziativa che insiste su quel quadrante della città che si appresta, per quelle che sono le previsioni dell'amministrazione comunale fiorentina, ad essere propriamente sbancato per fare spazio ad una cittadella del lusso e alla famosa strada delle limousine, così viene definita per simboleggiare a chi servirà davvero la famosa Pistoiese Rosselli, con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per raccontare come è andata questo pomeriggio, se non sbaglio, l'orario credo fosse pomeridiano, ma se mi sbaglio mi correggerai, di mobilitazione con i cartelli, con lo striscione, e un'altra parola d'ordine significativa che comincia ad accomunarci in diverse aree della città, che è: vogliamo un parco. Lo dico anche per la partecipazione alle battaglie contro il nuovo aeroporto, che, come sappiamo, andrebbe a limare una parte significativa e assolutamente imprescindibile dell'ipotesi progetto di parco agroecologico della Piana, di cui si va parlando da 10 anni, e poi arrivò Renzi con l'idea di metterci l'aeroporto e la cosa è stata messa in stand-by. Quindi cittadini da parte delle amministrazioni di
0: Sesto, Campi, Calenzano ed quell'area della città che vede l'ipotesi di sbancamento da parte dell'aeroporto, accomunati con lo stesso slogan a quelli che invece stanno nel centro della città di Firenze, perché si sta parlando dell'operazione a Porta a Prato, alle ex officine grandi riparazioni, quindi appunto Porta a Prato, ex stazione Leopolda e vicino alle Cascine, e tutti vogliamo un parco. Nello stesso tempo la battaglia unificata contro il cemento e il consumo di suolo. Francesco, a te per raccontarci un po' come sta andando avanti questa vertenza e come l'avete rilanciata appunto con questa giornata del 1º d'aprile.
2: Buongiorno a chi ascolta e buongiorno a Radio Wombat. Sì, 1º aprile 2026 è partita la campagna di Salviamo Firenze per viverci, che riguarda l'area ex OGR, cioè quella striscia di terra di circa 8 ettari che va dalla stazione Leopolda fino a Manifattura Tabacchi, tra via Paesiello e le Cascine, per capirci. Un'area che il comune nel 2019 avrebbe potuto acquistare facendo valere il diritto di prelazione, invece ha preferito che andasse in vendita e venisse poi alla fine acquistato dopo alcune aste deserte a un prezzo ridicolo, cioè 10 milioni di euro per 8 ettari edificabili, quindi rendiamoci conto. E questo per realizzare una cittadella del lusso di 42 metri quadrati, quindi una colata di cemento, acciaio e vetro, dedicata appunto al turismo alto spendente, alle residenze di alto valore. Una offesa intollerabile alla città, tanto più che a questo si unisce la costruzione di una nuova strada, un'idea degli anni 50 che finora non è mai stata realizzata, per un motivo ci sarà, che dovrebbe, diciamo, unire le piagge praticamente a Porta al Prato, quindi una strada che va ad affiancarsi alla T4, alla nuova tranvia che toglierà sicuramente traffico, ma si decide di rimettercelo. Non si capisce bene il motivo di questa scelta, ma in realtà lo si capisce se andiamo a leggere i documenti del piano operativo di mobilità sostenibile del POMS, che chiarisce che questa strada servirà per la nuova cittadella ex OGR. La motivazione che viene millantata, in qualche modo comunque portata avanti dall'amministrazione, è che si vuole alleggerire il traffico da Via Baracca. Cosa succede? Che lo spostiamo andando a intasare Porta a Prato, perché questa strada porterà quel traffico su Porta a Prato, che già ora è un nodo insostenibile per la mobilità cittadina, come sanno bene chi vive a Firenze, come lo so. E quindi ecco, questa campagna ha un no, cioè no alla colata di cemento, no a questa strada che peraltro, oltre a consumare ettari di suolo, andrà a tombare, ovvero a coprire di cemento e canale macinante per centinaia di metri, distruggendo probabilmente anche quell'area del barco dove c'era il vecchio mulino, un'area da tutelare con opere idrauliche uniche. Il canale macinante viene attraversato in quel punto dal Muglione, che poi va a gettarsi in acqua. Di tutto questo non si tiene conto e si va avanti. Quindi noi diciamo no a questo, ma diciamo anche sì al riacquisto da parte del comune dell'area, risparmiando i 30 milioni della questione dei Rosselli, che è una cifra folle, e chiediamo che quest'area pubblica diventi un'area con servizi ambientali, servizi sociali, aggregativi, culturali, e una proposta che riteniamo di grande consenso e che avrebbe un enorme valore per la città, un enorme valore ambientale, sociale e culturale. Sarebbe una svolta, è forse l'ultima occasione per questa amministrazione di dimostrare che sta governando la città, seguendo l'esigenza di chi ci vive e non facendoci in qualche modo governare dai fondi di investimento. Ha fatto a me molta rabbia leggere l'intervista all'ex sindaco Dario Nardella, dove appunto lamentando in qualche modo le controproposte che vengono da più parti della cittadinanza, fa appello agli investitori dicendo fermiamo questi nuovi novelli Savonarola. Ecco, un ex sindaco che si rivolge agli investitori, agli speculatori per salvare le sue idee, tra virgolette, di città, è emblematico. È emblematico del fatto che ormai davvero si rischi di perdere il vero controllo pubblico, la regia pubblica delle trasformazioni cittadine urbanistiche a favore degli speculatori. E questo non va bene. E quindi questa campagna andrà avanti per settimane, per mesi, e sicuramente avrà un risalto, avrà un impatto, e sfideremo l'amministrazione anche a un confronto pubblico, come più volte richiesto, su questo. Una buona giornata a chi ci ascolta.
1: Benissimo, grazie Francesco come sempre per il tuo intervento chiaro e puntuale. Aggiungerei pochissimo, solo uno sguardo ai giornali, visto che questo è un po' il fuoco della nostra trasmissione. Mi sembra di poter dire, potrei sbagliarmi come sempre, ma nei giorni di Pasqua e di Pasquetta forse un pochino di disordine ci può essere stato anche dentro le redazioni giornalistiche, però nei giorni 1 e 2 d'aprile io vedo uscire gli articoli solo su Corriere Fiorentino e anche sul Tirreno. Il Corriere dice: migliaia di volantini contro il piano OGR, no altro cemento, fateci un parco. C'è anche una foto, credo forse una delle stesse che sono state pubblicate sui social anche da voi, di Salviamo Firenze, un volantino, un volantone anzi a colori messo sugli alberi, per cui la nuova campagna di Salviamo Firenze: agli alberi intorno alla Leopolda sono stati appesi decine di pesci d'aprile, blocchiamo il progetto in mano al fondo lussemburghese. Ovviamente ricordiamolo che, come abbiamo già detto in precedenti trasmissioni, sarebbe addirittura la famiglia Rothschild in un modo o in un altro a intervenire sulle ex OGR. Questo non per alimentare complottismi rispetto alle famiglie che da qualche parte sono descritte addirittura come discendenti di alieni o vampiri, queste cose, suggestioni qua lasciamole perdere a qualcun altro, ma che siano dei papponi che da secoli mangiano in tutta Europa, questo sicuramente ce lo possiamo concedere, quindi un motivo in più per chiedere e rivendicare una svolta urbanistica su tutta quest'area nella direzione di un parco, come già ci avete detto. Chiaramente sposo totalmente tutto quello che hai detto, ma questo insomma va un po' da sé, lo dico non per piaggeria ma solo per rinforzare il messaggio, a partire anche da questo aspetto giustamente messo più volte in evidenza della spesa pubblica, del contributo pubblico che Gianni ha annunciato, di ben 30 milioni di euro, che è tre volte il prezzo con il quale coloro che si apprestano a trasformare le ex OGR hanno pagato l'intera area, perché è 10 milioni, quindi con 10 milioni hanno comprato, e 30 milioni glieli daremmo con i soldi della regione o chissà poi con quali altri finanziamenti accesi per costruire questa strada, con il pretesto, con la narrazione che è una strada che serve a liberare gli abitanti di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi, e invece è una strada di servizio per una cittadella del lusso. Peraltro aggiungo anche questo, visto che la vicenda ci riguarda da sempre e da vicino: questa zona delle piagge di Peretola, di Quaracchi, di Brozzi, delle periferie ovest, è sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualche trasformazione e quando c'è da avvantaggiare qualcun altro. Quando si parla di fare il nuovo aeroporto per far crescere i passeggeri e far crescere i voli, si dice che si deve liberare i cieli di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi dagli attuali sorvoli, che nel frattempo si fa finta di dimenticare che sono stati fatti crescere proprio e sempre con la complicità del comune in barba ad ogni regolamento. E quando c'è da fare una strada per una cittadella del lusso, nello stesso modo si deve liberare non i cieli ma le strade delle solite periferie periferie ovest, quindi le periferie ovest della città, che va un po' da sé, si capisce, chi le vive lo sa perfettamente, essendo periferie sono trattate come periferie, gli abitanti delle periferie sono trattati come abitanti delle periferie, non voglio dire di serie B, ma sicuramente come abitanti delle periferie, e quindi diventano poi la scusa e offrono il pretesto per andare a giustificare delle trasformazioni che a questo punto, no, si parte dalla constatazione che nelle periferie ci si sta male e sono sempre sulla bocca del comune quando c'è da fare qualcos'altro. Questo è un po' un altro elemento. Il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, salviamo Firenze all'attacco sulle cascine, invertiamo la rotta. Nuova strada, parte la campagna informativa. Anche qui qualche foto, comunque gli articoli più o meno si equivalgono, riportano soprattutto le vostre dichiarazioni a conferma che quando ci sono delle realtà che hanno un racconto di se stesse abbastanza strutturato e hanno dei contenuti, anche i giornali poi tutto sommato si contengono rispetto alla tendenza o a volte anche al tentativo di mettere in bocca parole e contenuti che queste realtà invece non hanno. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale perché è già qualche minuto che parliamo e ci risentiamo dopo con altri argomenti e anche altri ospiti.

quanto pensavamo, più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo, quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato.

senza amore. Siamo soli più di quanto pensavamo. Più di quanto pensavamo. Abitudini alle quali ricorriamo. Quali ricorriamo. Alle intemperie resisti cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Tu non desisti perché sei cemento armato. Cemento armato.

0: sull'asfalto il tempo che ti ha segnato. Ancora in piedi, cemento armato.
1: Cemento armato, questo è il pezzo tratto da Storie comuni di Tenore Fi, ci voleva anche per portarci verso nuovi argomenti, anche se di cemento, di asfalto e di tutto ciò che serve alle nuove infrastrutture. Abbiamo parlato anche in inizio di trasmissione e se vi collegate adesso, ricordatevi, sappiate, tenete a mente, spargete la voce che le trasmissioni di Radio Wombat le potete sempre riascoltare tutte intere quando più vi comoda attraverso i podcast. Le cercate nella sezione, le scaricate, le mettete nell'MP3 e poi via pedalando per la città, sperando che sul cemento quantomeno possano andare e possiamo andare a pedali piuttosto che con le limousine che Gianni si appresta a far passare nella strada di servizio alle ex OGR. Di questo abbiamo parlato in inizio di trasmissione con il primo intervento di Francesco Salviamo Firenze, che ci ha raccontato le mobilitazioni del 1° d'aprile per una svolta urbanistica proprio nel quadrante tra Porta Prato, Viale Rosselli, la Pistoiese e la famosa grande trasformazione delle ex officine grandi riparazioni. Continuiamo anche ora, tra brevissimo, a parlare di città. Non aggiungo niente perché l'introduzione è già corposa, l'intervento lo è anche di più, inevitabilmente, perché si deve entrare nel merito e nei dettagli di una iniziativa che ha preso il Comune di Firenze con la Banca Europea degli Investimenti a riguardo dell'edilizia residenziale pubblica e popolare e l'edilizia residenziale sociale, o il cosiddetto social housing. A 2 secondi 2 e di nuovo la mia voce per l'introduzione.
2: Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana vogliamo approfittare di un articolo uscito sulla rivista La Città Manifesta per un'altra città per fare un po' di chiarezza e andare oltre quelle che sono le dichiarazioni, è evidente, va da sé, non c'è bisogno di dirlo, che sono dichiarazioni spot e propagandistiche, volte al proprio marketing politico e amministrativo, fatte direttamente dalla voce della sindaca di Firenze, che festeggia un'iniziativa effettivamente, insomma, un po' da approfondire. Si guarda sulle cronache le dichiarazioni con le quali è stata data, divulgata la notizia, sono essenzialmente quelle di essere il primo comune in Italia che stringe un accordo con la BEI, cioè la Banca Europea degli Investimenti, per un nuovo piano di housing accessibile. Funaro, appunto, dice il primo comune che realizza un accordo con la BEI sul tema dell'abitare. La BEI fornirà assistenza tecnica per la definizione del piano. Corredato, come sempre, sia sui social che sugli articoli online, da questa firma, c'è cioè la foto della firma, queste due donne sorridenti. Una è la sindaca, l'altra onestamente non so chi sia, ma evidentemente firma per conto della Banca Europea degli Investimenti. Sembrerebbe una cosa così positiva, qualcuno a leggerla può pensare che una banca che si mette, che fa un accordo col Comune di Firenze per intervenire sul tema casa sia finalmente l'occasione per avere più soldi da investire, quindi maggiore offerta alloggiativa per coloro che vivono il problema abitativo, cosa che, come abbiamo più volte detto, ripetuto, guardando con un certo spirito critico le cronache che ci parlano di città e soprattutto quelle che ci parlano di speculazione immobiliare, urbanistica e finanziaria, però insomma quello che si nasconde dietro, come spesso succede, il diavolo si annida nei dettagli e quindi è un po' oggetto di analisi e di valutazione. Per fare appunto un po' di chiarezza abbiamo con noi Francesca, che è l'autrice, siamo andati proprio alla fonte, diciamo così, dell'articolo che è uscito sulla Città Manifesta per un'altra città e che fa un po' il punto su questo accordo che nasconde in realtà un rapporto molto ambiguo tra quella che è l'edilizia residenziale sociale e che ormai va di moda definire HERS, che si sostituisce pian piano, anche dal punto di vista linguistico, alla più storica ERP, cioè l'edilizia residenziale popolare. Questo slittamento semantico tra le case popolari, per come le abbiamo conosciute, e l'edilizia residenziale sociale, spesso citata anche come housing sociale, non ha solo un valore retorico, linguistico o semantico, ma nasconde in sé un'evidente rivisitazione, o se non addirittura ristrutturazione, del diritto all'alloggio. Io passerei a questo punto, Francesca, la parola a te, che hai ascoltato la mia introduzione, un po' lunga come spesso mi succede, ma spero con questo di averti un po' aperto le porte per raccontarci quello che hai con saggezza e anche nel dettaglio espresso e spiegato nel tuo articolo, in modo che possa arrivare a quanti e quante più possibile anche attraverso i nostri microfoni. Ovviamente metterò per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici anche il link all'articolo diretto della Città Manifesta, di modo che eventualmente lo possiate recuperare, riguardare e a vostra volta farvi moltiplicatori del messaggio, diffonderlo e veicolarlo. Francesca, a te un po' per riassumere ed esporre i contenuti del lavoro che hai fatto.
3: Grazie per questa introduzione. Allora, io toccherei tre punti. Il primo è quello di che cos'è la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti. Il secondo, che cos'è questo social housing di cui si parla tanto. Il terzo, la situazione dell'ERP a Firenze, e quindi che cosa succede, perché tutti questi punti riguardano la questione dell'accordo, per l'appunto, tra la BEI e il Comune di Firenze. Allora, la Banca Europea per gli Investimenti nasce come un'istituzione pubblica senza scopo di lucro, con il mandato di sostenere lo sviluppo equilibrato e la coesione sociale europea. Come molte istituzioni europee, nel corso dei decenni si trasforma in strumento di sostegno al capitale privato. E quindi tra i maggiori beneficiari della BEI ci sono le grandi corporation. C'è anche da dire però che sul fronte abitativo la BEI ha finanziato alcuni progetti di edilizia sociale a prezzo

residenziale pubblica. Allora, cominciamo col dire che già nel 2021 il governo Draghi destinò 2,4 miliardi di euro del PNRR alla questione abitativa, ma quasi tutto era destinato per l'appunto al social housing, quindi quasi tutto destinato a un modello ibrido pubblico-privato gestito dai fondi immobiliari. Che cos'è quindi il social housing? È un modello, come dicevo, pubblico-privato che vede la gestione dei fondi immobiliari. Qual è la caratteristica del fondo immobiliare? Anche fosse il fondo immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti. La caratteristica è che questo tipo di che il privato in generale cerca una remunerazione, va bene? Ha bisogno che l'investimento non solo gli torni pari pari, ha bisogno di guadagnare. Ed è ovvio che questo non possa accadere con l'edilizia residenziale pubblica, perché i costi delle ristrutturazioni, ma anche della costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica, fanno sì che se vengono commisurandoli a quelli che sono i redditi bassissimi degli assegnatari, nessuno potrà mai rientrare dell'investimento e quindi l'edilizia residenziale pubblica rimane qualcosa nella quale può investire solamente il pubblico. Ricordiamola questa cosa, perché mentre l'edilizia residenziale pubblica è destinata alle persone che hanno un ISEE al di sotto dei 16.000 euro, invece il social housing va a coprire la cosiddetta fascia grigia, ovvero sopra questa cifra. Io ho ascoltato un'intervista della Fonaro in cui diceva, proprio parlando del social housing, diceva: noi la Firenze deve tornare ad essere attrattiva per gli studenti, per le giovani coppie. Ecco, Firenze non deve tornare ad essere attrattiva, perché Firenze è uno degli impegni delle scorse sindacature sono stati proprio quelli di rendere Firenze attrattiva, ma la caratteristica dell'attrattività è una caratteristica destinata agli investitori, quindi diciamo che Firenze forse dovrebbe tornare ad essere accogliente. Quindi che cos'è questo social housing? Come si diceva, è un partenariato pubblico-privato dove si costruiscono appartamenti per la cosiddetta fascia grigia. Diciamo che quali sono i costi dei canoni di un social housing? Se prendiamo ad esempio un bilocale, si va intorno ai 600-700 euro al mese, che certo è, qua è la metà rispetto a quello del mercato libero, perché un bilocale a Firenze, ma anche insomma nei dintorni, nei comuni circostanti, si va sicuramente intorno ai 1.200-1.300. Quindi il canone è in qualche modo calmierato. La cosa da dire però è che il social housing non ha una funzione di calmierare, di far abbassare i prezzi anche del mercato libero. Non è possibile. Per quello, probabilmente, l'unico metodo è ritornare all'equocanone. E poi adesso andiamo a vedere che cos'è l'accordo Banca Europea degli Investimenti Comune di Firenze. Diciamo che formalmente è una consulenza tecnica gratuita che dura 14 mesi e l'obiettivo è di costruire un piano per l'edilizia residenziale sociale rivolto appunto alle famiglie della fascia grigia. Però noi dobbiamo tenere gli occhi puntati, alzare le antenne su due delle attività che il comune richiede alla BEI. La prima è che gli si chiede di valutare i beni pubblici che possano essere convertiti in ERS, inclusi, attenzione, questo è il punto veramente su cui dobbiamo concentrare le nostre critiche, inclusi gli alloggi ERP inutilizzati, ovvero le case popolari esistenti che sono da ristrutturare,

0: Sperate che ogni ristrutturazione più o meno costa sui 30.000 euro, che quindi verrebbero fatte ristrutturare dal fondo privato, quindi quelle case ERP diventerebbero ERS per un tot di anni, ovvero finché il privato non solo è rientrato dall'investimento ma ci ha anche guadagnato qualcosa. E quindi che succederebbe? Succederebbe che dell'edilizia alloggi ERP, quindi patrimonio pubblico, che sarebbe destinato ai più poveri, verrebbe sottratto all'edilizia popolare e verrebbe inserito in un piano finanziariamente sostenibile, ovvero redditizio per gli investitori. Non solo, c'è un'altra attività in cui si chiede alla BEI assistenza nella definizione di una normativa in coordinamento con la Regione Toscana che appunto faciliti la riconversione temporale degli alloggi ERP non utilizzati e in attesa di ristrutturazione in social housing. Perché questo? Perché in realtà nella legge regionale sull'ERP si dice che non è possibile né vendere gli alloggi né gli alloggi ERP, ma soprattutto non è possibile trasformarli in social housing, cioè non è possibile toglierli dall'ERP. Questo passaggio temporaneo, io ho scritto nell'articolo, cioè non è una soluzione, ci viene indicata come una soluzione, questo passaggio temporaneo da ERP a ERS non è una soluzione, è una resa del pubblico. Quindi, perché questa resa? Perché ogni anno ci sono tanti rilasci di case popolari, perché ci sono assegnatari molto anziani che poi muoiono, perché ci sono persone che non hanno più le caratteristiche per avere un alloggio ERP, quindi ci sono tanti rilasci. Dopo che una casa popolare viene rilasciata, deve essere ristrutturata, come dicevo, il costo è all'incirca 30.000 euro e il comune non riesce a stare dietro a tutto. Io ricordo che fino a un po' di tempo fa si parlava di 800 alloggi popolari vuoti e inutilizzati in attesa di ristrutturazione, le ultime volte si è parlato di 550, ma considerando questo turnover, questi rilasci, ce ne sono un grosso numero di rilasci, ci sta che si stia intorno al 700-800. Quindi non solo si chiede alla BEI appunto di questo passaggio, ma si chiede addirittura di farsi promotore verso la Regione Toscana del cambiamento della legge. Ora, in una città dove ci sono all'incirca 3.000 persone in lista d'attesa per un alloggio popolare, questo è veramente una cosa che va assolutamente scongiurata. Non solo, intanto sarebbe anche un'ennesima privatizzazione, e chiudo dicendo che questo è l'ennesimo tassello della finanziarizzazione dell'urbanistica a Firenze. Prima ci sono state le grandi alienazioni, i grandi spazi pubblici venduti, San Gallo, Costa San Giorgio e così via, che sono diventati alberghi di lusso, residence di lusso. Adesso, che non è rimasto quasi più niente, adesso si punta alla finanziarizzazione della casa e quindi si vorrebbero togliere case popolari per farle diventare social housing nel quale investe invece appunto il privato.
1: Ma Francesca, veramente grazie infinite per la chiarezza e l'entrata nel dettaglio di tutto quello che hai detto, ricostruendo questa vicenda davvero dolorosa e problematica per la nostra città. Si vede e si capisce quando si scrive sui social della sindaca un nuovo tassello del piano Abitare Firenze per una città più accessibile e giusta, a che livello di falsità e di supercazzola, concedimi il termine, siamo arrivati nel racconto delle iniziative comunali. Non sono molto da meno neanche i giornali, Infatti questa è l'unica cosa che mi sento di poter aggiungere, appunto per stare dentro i binari della nostra trasmissione, che prende in analisi principalmente le cronache, ma d'altronde quando le cronache sono piene, infarcite e zeppe solo della propaganda di chi le iniziative le mette in campo, è inutile stare a limitarsi a quelle. Ecco perché è importante, fondamentale e imprescindibile avere il contributo di chi come te ha fatto un lavoro come quello che Aurora ci ha riassunto. Il Corriere Fiorentino che ci dice: accordo con la Banca Europea, primi passi per l'housing sociale, la BEI realizzerà una mappatura del patrimonio pubblico, poi i finanziamenti. Ecco che, senza dire niente, però il lettore che si trova di fronte a questo tipo di notizie non capisce assolutamente il rapporto che c'è con la edilizia residenziale pubblica, cioè le case popolari, non si evince minimamente il fatto che c'è in corso un tentativo di frode, dove addirittura alla BEI si chiede di lavorare per smantellare quelli che sono dei vincoli messi dal legislatore sul livello regionale, e Francesca ce l'ha Aurora ben spiegato, e si creano solo aspettative, peraltro purtroppo false. La Nazione non è da meno: abitazioni per la fascia grigia, alleanza fra Palazzo Vecchio e BEI, uno studio sulle nuove costruzioni. L'accordo siglato tra la sindaca Sara Funaro e la vicepresidente Vigliotti, dall'Europa investimenti per 6 miliardi. La CGIL: si tratta di un'importante pista di lavoro, dopo gli annunci ora il governo intervenga. La prima cittadina: auspichiamo che si possa trasformare in finanziamenti per una serie di interventi. E ancora, ecco, si crea queste aspettative, ci si aspetta che un accordo con una banca porti una pioggia, se non una pioggia, una pioggerella di quattrini, che questi vadano a chi ha bisogno della casa, e tutto il resto sotto il tappeto, come se i problemi non ci fossero. Grazie ancora per tutto quello che ci hai spiegato, e teniamo alta la guardia. L'articolo lo mettiamo ovviamente nel link in trasmissione. Vi consiglio e suggerisco di farlo girare, oltre che di leggerlo, se non vi è bastato quello che avete ascoltato in trasmissione. Grazie infinite Francesca, andiamo avanti con la stampa rassegnata, passiamo alle lotte sul lavoro. Si parla ancora in qualche modo di città turistica, gli Uffizi, i Sudcobas, i precari e i musei che macinano affari. La stampa rassegnata di Radio Wombat, per andare direttamente nel cuore pulsante della Firenze, del suo patrimonio storico, artistico e culturale, ma per certi aspetti anche nell'occhio del ciclone delle diseguaglianze sociali, delle ingiustizie, degli appalti e delle vertenze che lavoratori e lavoratrici insieme al Sudcobas hanno saputo mettere in piazza. E questa settimana, proprio una settimana di lotta che si concluderà con il lunedì di Pasquetta. Siamo ai nostri microfoni con Vale del Sudcobas per fare un po' un aggiornamento su questa importante lotta, appunto, che mette le mani direttamente nel cuore del centro vetrina, come ho detto, ma anche, se vogliamo, del sistema degli appalti. E proprio lì nel quadrante della città dove più si vive il weekend di Pasqua e di Pasquetta, che quest'anno sembra essere in linea con le previsioni che erano state fatte, tra l'altro per fare un dato e un riferimento alle infrastrutture che sempre ci interessano, Toscana Aeroporti festeggia il suo record tra Pisa e Firenze di massimo arrivo, per cui insomma evidentemente di gente ce n'è tanta. Eppure, nonostante di gente ce ne sia tanta e gli incassi siano evidentemente dei più lauti, le diseguaglianze, i contratti, le assunzioni, la stabilità non si vede per i lavoratori degli appalti e dei musei. C'è appunto la settimana di lotta, li abbiamo visti anche dentro il Palazzo della Regione con lo striscione e in presidio, ma insomma, Vale, a te la parola per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo, sia dal punto di vista, se vuoi, della cronaca, cioè di ciò che succede lì nel piazzale degli Uffizi. D'altronde, per starci una settimana, in qualche modo il tempo si deve anche passare, quindi c'è una anche interessante programmazione, e nello stesso tempo che succede con la controparte, se ci sono
2: degli abboccamenti, se c'è qualche movimento dal punto di vista della controparte, se si va a firmare qualcosa, se si sblocca la situazione o se c'è ancora il muro di gomma che abbiamo visto in questi mesi, visto che, se non ricordo male, c'era stato un'altra serie di giornate di lotta e di presidio lì agli Uffizi nel mese di febbraio. A te.
3: Ciao a tutte e tutti e grazie per averci invitato. Siamo appunto in mobilitazione permanente davanti al Museo degli Uffizi dal 31 di marzo e continueremo a portare avanti il nostro presidio fino al giorno di Pasquetta. Ci stiamo mobilitando con le lavoratrici e lavoratori precari storici dei musei fiorentini che hanno lavorato per moltissimi anni, fino a 18 anni, con contratti precari, determinati, stagionali, e che a causa di un cambio di appalto a ottobre 2025 sono rimaste a casa. È iniziata l'alta stagione, il piazzale degli Uffizi è pieno di turisti, le lunghe file davanti all'ingresso del museo stanno venendo disturbate e spostate dal nostro presidio, che si sta riprendendo uno spazio importante nel cuore di quello che è, come dicevi tu, il scintillante centro storico della città di Firenze, proprio davanti a uno dei musei più visitati e più belli e più conosciuti d'Italia, che fa maxi incassi da 60 milioni di euro ogni anno. Tuttavia questi profitti non sono assolutamente garanzia di un posto di lavoro dignitoso e stabile all'interno dei musei fiorentini, dove purtroppo il sistema degli appalti non garantisce le tutele ai lavoratori che lavorano dentro ai musei. Sappiamo che in questo momento la nuova cooperativa che ha preso in gestione l'appalto da ottobre, a seguito del quale i lavoratori in mobilitazione sono rimasti a casa, questa nuova cooperativa, la Coop Culture, sta assumendo nuovi precari e li sta assumendo con contratti ancora peggiori a chiamata. È allucinante che proprio nelle gallerie degli Uffizi, in un museo gestito dal Ministero della Cultura, intorno al quale la ricchezza di Firenze ruota, intorno al quale l'industria turistica di Firenze cresce, e proprio qui troviamo condizioni di lavoro di grande sfruttabilità, di grande ricattabilità, dovute al fatto che i lavoratori vengono tenuti nella precarietà per moltissimi anni, e la situazione sta solo peggiorando, appunto, con contratti a chiamata per tappare i buchi. Chi lavora in questo momento dentro ai musei fiorentini con contratti a tempo indeterminato denuncia condizioni di lavoro molto stressanti, perché appunto è iniziata l'alta stagione e le file si allungano, il personale è carente sono costretti a fare turni anche da 10 ore, turni spezzati da 10 ore, senza pause, senza cambi per la pausa pranzo e per riposarsi un attimo. Tutto questo è inaccettabile proprio perché si tratta di un museo statale e di una gara pubblica, e pensiamo che sia prima di tutto un problema della politica, e chiediamo una presa di posizione da parte delle istituzioni. Una prima vittoria l'abbiamo ottenuta giovedì mattina, quando siamo state alla Regione Toscana per la terza volta. Questa volta finalmente abbiamo ottenuto la data di un tavolo. Il 9 di aprile avremo modo di portare tutti questi problemi alla Regione Toscana e chiedere di trovare una soluzione il prima possibile per il rientro e la stabilizzazione dei precari storici con contratti a tempo indeterminato. Si tratta di un tavolo preliminare a cui le aziende non saranno presenti, quindi pensiamo che non sia abbastanza, ma è un primo step per portare avanti la nostra battaglia e riottenere il posto di lavoro con più diritti e con maggiori tutele e la dignità di un posto di lavoro stabile e sicuro. Ti ringrazio per averci invitato nuovamente, saluto tutti, un grande abbraccio.
1: Grazie Vale per il tempo che hai trovato anche per noi. Ora, come sapete, insomma, siamo usciti di martedì, la giornata è passata rispetto a Pasqua e Pasquetta, che erano in qualche modo l'occhio del ciclone di queste settimane di mobilitazioni. Si rinvia un po' tutto al 9 di aprile, che casca di giovedì, quando ci sarà ancora il presidio al Duomo alle ore 11 nel Palazzo della Regione, perché si tiene l'incontro con l'unità di crisi della Regione Toscana. Non c'è bellezza senza diritti, è quello che ci avete giustamente ribadito anche il 5, quando siete entrati con gli striscioni dentro il Museo degli Uffizi. Immagini che sui social del Sud Cobas, per chi ha la possibilità, il tempo e la voglia di farlo, potete andare a guardare, perché danno anche un po' di coraggio rispetto alle tante iniziative che sono state intraprese su questa e su altre vertenze, senza dimenticare la solidarietà di domenica 6 d'aprile con i lavoratori e le lavoratrici della Sigma Cas, la fabbrica in Turchia, che annuncia licenziamenti per migliaia di lavoratori e lavoratrici in appalto a Zara, quindi il presidio a Piazza della Repubblica, e tutto ciò che abbiamo detto anche la settimana scorsa rispetto alla filiera del tessile con Alba e tutto ciò che c'è stato. Per cui noi lo confessiamo con serenità, non riusciamo a coprire con la tempistica che meriterebbero le iniziative del Sud Cobas, e laddove ci sono delle collaborazioni anche con altri sindacati di base, quindi vi rinviamo sempre ai loro social, alla rete, per avere un quadro più aggiornato e più preciso delle tante iniziative che ci sono. Eventualmente anche iscrivetevi ai loro canali per riceverle e per poter partecipare con il corpo e con la testa e con il cuore laddove serve, perché nelle lotte è importante e sono fondamentali anche i numeri. Le parole, quelle che noi ci mettiamo o riceviamo un po' dopo, non sono da meno, e con questo direi che ringraziamo ancora la Vale e andiamo ancora un po' avanti con un'altra mobilitazione che c'è stato a Firenze, ricco di iniziative, e si parla dell'anniversario, niente popò di meno che della NATO.
2: E allora eccoci anche a Rovezzano, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Ci mettiamo in contatto con Gaia, portavoce del comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove, per una giornata senz'altro importante dal punto di vista simbolico, la ricorrenza della fondazione della NATO, 4 aprile 1949, nel primo secondo dopoguerra, e 4 aprile 2026, un mondo che chiaramente è cambiato, però per certi aspetti non lo è nelle preoccupazioni di riarmo, spesa bellica, rischio anche propriamente militare che stiamo continuando a correre con l'escalation che stiamo vedendo ad opera dell'imperialismo americano, chiaramente non da solo, ma sicuramente il primo protagonista è proprio il governo Trump, senza con questo scaricare nessuna o troppa responsabilità su un singolo che certamente può fare la differenza, ma mai troppo, come sappiamo. Evidentemente le scelte delle classi dirigenti americane vanno in questa direzione, purtroppo per noi, perché come, e torniamo a bomba sul tema che ci interessa di più, che è il nostro territorio, come sappiamo si è insediato il comando NATO nella caserma Predieri a Rovezzano, con la promessa che sarebbe stato, per come la raccontava il sindaco Nardella uscente ai tempi del primo dibattito pubblico intorno a questa vicenda, si raccontava come una serie di uffici e palazzine, e poi invece si è scoperta la sua vera e propria operatività militare. Insomma, in questa giornata il comitato No Comando NATO né Firenze né altrove si è ritrovato lì di fronte per dire ancora una volta quali sono i rischi che stiamo correndo e insomma tutta un'altra serie di temi e problematiche che lascio a te, Gaia, elencare e descrivere per raccontarci un po' come è andata questa giornata, come sta andando lì davanti alla caserma, qual è la risposta della gente tra le tante preoccupazioni, oltre al prezzo del carburante che si riflette e si riverbera sul caro vita che comincia seriamente a preoccupare, e stanno uscendo le prime notizie di cronaca, oltre alla vita quotidiana c'è anche chi si trova a vivere accanto a un obiettivo militare.
4: Ciao Andrea, intanto grazie per lo spazio che stai dando al presidio organizzato appunto dal comitato, che oggi si è ritrovato in piazza. Eravamo circa un centinaio di persone, molti appunto cittadini del quartiere, come giustamente ricevete, spaventati, ma sicuramente tutti contrari, diciamo, alla presenza della NATO e a tutto ciò che questo significa nel nostro territorio. Il presidio, appunto, come dicevete, è stato fatto nella ricorrenza appunto dell'anniversario della fondazione della NATO, che appunto da quando è stata fondata non ha portato assolutamente niente di buono per le masse popolari, ma solo guerre. I conflitti in atto in questo momento vedono il nostro paese non semplicemente spettatore, ma proprio protagonista, anche per l'utilizzo delle basi NATO e delle basi americane presenti sul nostro suolo. Non per ultimo quella di Firenze, che come anticipavi ci avevano detto, tra le pochissime cose che sono state dette, che sarebbe stata una, come dire, un centro che addirittura avrebbe promosso il turismo e la cultura, alla faccia, insomma, alla faccia della cultura, invece appunto è quello che è per definizione, ovvero il comando NATO più grande di tutto il sud Europa, che negli scorsi mesi ha svolto numerose esercitazioni militari. Una si è conclusa appunto il mese scorso in Germania, e ha visto proprio il comando della Multinational Division South di Firenze come protagonista e dirigente delle operazioni. Ecco, dopo il presidio, appunto, visto che c'era voglia comunque sia tra i partecipanti, abbiamo anche chiesto di fare un corteo, che ovviamente un corteo pacifico, che passasse davanti alla caserma, cosa che ci è stata impedita, sviando, diciamo, il corteo su delle vie parallele, mostrando ancora una volta che il quartiere di fatto è militarizzato, perché se un accesso alla strada viene costantemente impedito al passaggio di una manifestazione di un presidio più che pacifico, questo sta solo a voler dimostrare che il territorio è decisamente, insomma, militarizzato, che quello è già terreno militare e viene trattato come tale, e questo l'abbiamo già visto anche in altre occasioni. Ecco, la presenza è stata buona. In contemporanea nel paese c'erano tante altre iniziative davanti alle basi, strutture della NATO, strutture americane che infestano il nostro paese, e quello che possiamo sicuramente portarci fuori dalla giornata è come dire, un passo verso un coordinamento sempre più stretto tra le realtà fiorentine e toscane che si occupano del tema della guerra e dei suoi effetti, e quelle appunto idealmente di tutto il paese, idealmente effettivamente, che possano effettivamente porre un freno alla guerra in corso e alla partecipazione del nostro paese, che con il governo Meloni, come dicevo prima, ma anche con l'altro foro dell'Argentese che governa la città e la regione, è completamente infognato nella guerra.
1: Eh sì, infognati e infognate nella guerra, purtroppo è proprio così. Gaia, grazie anche a te, ovviamente, come a tutti gli altri ospiti. Siamo un po' in chiusura di trasmissione, abbiamo detto tante cose anche questa settimana, abbiamo messo per ultima la vicenda del comando NATO, ma assolutamente non ultima, e anzi, per rafforzare e rinforzare il messaggio, ci lasciamo questa settimana con una canzone del movimento popolare, proletario e operaio italiano, Rudy Assuntino, con un pezzo abbastanza noto, stato cantato tante volte nei cortei contro le guerre che ci hanno attraversato in questi decenni, anche se sembravano lontani, e era appunto "Buttiamo a mare le basi americane", detta anche la Rossa Provvidenza. Nella canzone si parla di una servitù lunga 20 anni, qui ormai siamo arrivati quasi agli 80, quindi altro che infognati nella guerra, come ci ha detto anche Gaia. Ci salutiamo appunto con questo pezzo qua, senza sapere poi come andrà, perché se la NATO è stata utilizzata dagli Stati Uniti per portarsi dietro altri alleati, chi lo sa che sia diventata qualche tipo di fardello di cui liberarsi, e che quindi della NATO, più che uscire, come abbiamo spesso detto noi, saremmo buttati fuori per qualche altro tipo di architettura bellica e di sicurezza, così la chiamano. Ma insomma, questo è il pezzo. A voi tutti e tutte un grande ringraziamento, soprattutto a chi è stato con noi, con le sue parole e con i suoi contenuti. A tutti e a tutte voi, la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao, buttiamo a mare le basi americane.

0: Su Ruzle.
1: Devi fare finta di avere una Lomo.
2: Devi essere sempre connesso.
3: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
5: Ti devi aggiornare.
6: Ci devi dare la tua posizione.
7: Ti devi patchare.
8: Devi installare l'app.
9: Devi farti uno smartphone.
10: Devi condividere tutto.
11: Dammi il tuo numero di cellulare.
12: Devi cambiare il mood.
13: Devi taggare tutto.
14: Tutto.
15: No, no,
16: no,
17: no,
18: no,
19: no,
20: no,
19: no.
0: Il vero sballo è dire no.
21: Comunque, dire due parole su Adriana, tutta, insomma, oggi è un po' dedicata a lei, avremmo tanto voluto farla al giardino, Samba Diop, però, insomma, il tempo è stato un po' inclemente, ora non piove, però dovevamo portare tante cose, quindi, insomma, alla fine abbiamo preferito fare così, che comunque era un'altra casa di Adriana, penso, quindi sarebbe contenta lo stesso. Siete in tantissime e tantissimi, bello. Non avevo dubbi, nel senso che Adriana comunque nella sua vita ha intessuto così tante reti e relazioni che per forza di cose siamo tutti qua. E, vabbè, a parte personalmente, che non dirò molto, poi se ne parla, insomma, era un momento conviviale tutti insieme per salutarsi, per ricordarla, continueremo a farlo, cioè non si esaurisce sicuramente oggi. Questo oggi davvero è una piccola cosa, secondo me, insomma, era per rincontrarci, farvi vedere a chi non aveva avuto modo, insomma, di mettere un po' insieme tanto del suo lavoro, ce n'è altrettanto, se non infinito di più, quindi non c'era neanche modo di sintetizzarlo in un pomeriggio oggi. E, la mostra probabilmente un po' l'avranno vista, comunque è su al primo piano, sono tre delle tante mostre che ha curato Adriana. E, c'è qualche foto, insomma, mi dispiace, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, di coinvolgere più persone possibili, ma era anche davvero difficile sapere tutti gli ambiti e tutte le persone che la conoscevano. Vedo tante facce che non conosco, quindi sono contenta che sia comunque arrivata la voce. Lascio la parola a Moreno, che vi leggerà, insomma, un ricordo che abbiamo scritto, insomma, i giorni successivi alla morte di Adriana, e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
22: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo Arci e come rete antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di cittadina in iniziative rivolte alla collettività nel quartiere in cui abitava. Sono passati alcuni anni da quando, insieme ad altri, promosse le manifestazioni molto partecipate che si opponevano all'insediamento di Casa Pound nella zona. E fu in quell'occasione proprio che nacque la rete antifascista di San Jacopino, Puccini, Porta al Prato. Casa Pound se n'è andata dal quartiere, anche se è andata da un'altra parte e continua a inquinare la vita della città, ma la rete e continuò la sua attività anche al di là di questo primo impegno, riunendosi al circolo fra lavoratori di Porta a Prato e organizzando incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di film. È stata Adriana a pensare a condurre molti di questi interventi, a dare continuità alla rete, portandoci tra l'altro anche in trasferta a Carrara, in Piazza delle Erbe, dove le donne di quella città si erano opposte nel 1944 all'evacuazione della città ordinata dal comando tedesco perché voleva creare una zona cuscinetto per rafforzare le linee gote contro le truppe alleate. E queste donne, appunto lei, come ci raccontò lei facendoci vedere i luoghi dove si erano svolte le manifestazioni, erano riuscite a spuntarla. Naturalmente il filo conduttore delle iniziative della rete era ed è la resistenza al fascismo di ieri e di oggi, ma in diverse occasioni, sulla spinta di Adriana, che aveva le idee chiare su come Firenze dovrebbe essere, sono stati affrontati anche in collaborazione con l'altra città ed altri.